0: settembre del 1919, tra l'altro, giusto?
1: Ma infatti questo sarà un anno di grandi celebrazioni, perché l'8 luglio 2006 la Stazione dell'Arte è stata aperta e quindi vogliamo celebrare i suoi 20 anni, ma poi vogliamo anche celebrare l'8 settembre, l'anniversario in cui l'arte contemporanea è arrivata a Aulastica attraverso l'azione di legarsi alla montagna, e ancora insomma il compleanno di Maria Lai, che per noi è davvero una presenza che ci onoriamo di onorare quotidianamente.
0: Grazie Marco Peri per essere stato stamattina con noi, direttore della Stazione dell'Arte, grazie tante, grazie.
1: Grazie, è stato un piacere, grazie.
0: Le 8:53, siete su Radiolina, 340-8715-015, il numero per i vostri messaggi, scriveteci chi vince i mondiali, anche cosa farete nel prossimo weekend, ci stiamo confrontando.

0: Sono le 8.56, siamo su Caffè Corretto con Paola Piglia al microfono, 340 87 15 015, e siamo collegati con Giuditta Sireus che ci parla degli appuntamenti che organizza il club di Jane Austen. Giuditta, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Paola e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radiolina.
0: Che avrà appuntamenti anche in estate, giusto Giuditta?
1: Eh sì. Il nostro dicembre letterario in realtà dura davvero tutto l'anno e quindi saremo impegnati dal 2 luglio al 18 settembre per farvi compagnia con i libri.
0: Raccontaci un po' dove, quando e chi arriva.
1: Allora, davvero in esclusiva per te Paola, perché ufficialmente usciremo con tutti i dettagli da lunedì 8 giugno. Ti do qualche chicca sui nostri super ospiti e soprattutto gli appuntamenti a Cagliari. Noi partiremo con un tour esclusivo con Simone Tempia, che torna in libreria con il suo nuovissimo libro Granga con d'Elite. Saremo al Giardino d'Inverno il 2 luglio alle 19, insieme anche a Pier Giorgio Puligi, e poi Simone proseguirà tra Nuoro e Sastari, e poi ancora a Cagliari saremo con Francesca Giannone il 3 luglio alle 21 a San Manifattura, e con Stefania Aucci il 5 luglio al Teatro d'Oglio alle ore 21, e poi ci ritroveremo ad agosto con Cecilia Sala, ancora con Viola Ardone a luglio, e poi concluderemo con Pier Giorgio il 18 settembre. Tutti questi appuntamenti li potrete poi ritrovare sui nostri canali social, una serie di appuntamenti che abbiamo pensato per far sì che la comunità dei lettori incontri i suoi beniamini, i suoi autori e attrici preferiti.
0: È molto bello, partecipano le persone anche d'estate, Giuditta?
1: Moltissimo, devo dire la verità che con la possibilità poi di organizzare all'esterno in luoghi che poi sono fortemente significativi, che fanno parte proprio della comunità stessa, della città stessa, c'è desiderio di uscire e di fare un incontro, condivisione anche attorno ai libri durante i mesi che noi dedichiamo alla vacanza. E ci sarà anche sicuramente una grande partecipazione dei turisti, di coloro che magari si trovano in città per trascorrere dei momenti di totale relax, ma che si vogliono anche godere un momento di arricchimento intellettuale, culturale e letterario.
0: È sempre più così, certo. Grazie Giuditta Sireus per essere stata con noi stamattina a Caffè Corretto, grazie molte.
1: E grazie a voi.
0: Grazie cara Giuditta, sono le 8.59, 340 87 15 015 per i vostri messaggi. Chi vince i mondiali e chi ti farete?
2: Corretto.
3: Sara Diolina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
2: Caffè Corretto.
0: Sono le 9 minuti. Paola Pili al microfono, siete su Radiolina, 340 87 15 015. Potete scriverci, lo state facendo, adesso leggo anche i vostri messaggi. Stiamo entrando nell'ultima parte della trasmissione in modalità già programmazione weekend, programmazione vacanze in generale. Ci scrive Donatella, vi chiederei di porre attenzione per quanto riguarda le problematiche per l'accesso dei disabili ad alcune spiagge in Sardegna, di porre l'attenzione su Chia, su Sagolonia, su Giudeo e altre che sono difficilmente raggiungibili per i disabili o per le persone anziane. Donatella ci scrive, grazie per il messaggio Donatella. Questo è un altro tema, l'accessibilità delle spiagge è un altro tema molto importante, la fruibilità delle spiagge per tutti. Ancora ci chiedete cosa si può fare questo fine settimana in Sardegna, a parte andare al mare, come vi abbiamo già raccontato e come abbiamo fatto e come stiamo facendo dalla prima parte della puntata. Ci sono tanti appuntamenti dedicati alla tradizione, all'enogastronomia. Vi segnalo a Seui sabato e domenica a Pastores e Bingiaderisi, Sarou a Baunesa con Primavera nel cuore della Sardegna a Baunei, la Sagra della Ciliegie a Ausini, c'è il Sulcis Iglesiente Espone a Carbonia, a Calasetta anche c'è Colori e Tesori di Sardegna, c'è una manifestazione anche a Nuragus, la Sagra dei Salarinus, ci sono manifestazioni dedicate al vino e alla birra da Oliena fino al Cagliaritano, ci sono tanti appuntamenti con appunto la possibilità di degustare vini e birre artigianali, e poi c'è anche lo sport protagonista questo weekend nell'isola, perché c'è il rally della Zinara e c'è l'Ironman ad Alghero, che è una tappa molto attesa di triathlon che richiama ad Alghero persone che arrivano un po' da tutto il mondo. Vi segnalo anche che con l'Unione Sarda oggi c'è l'inserto Viaggi e Tempo Libero dedicato a tutte le cose che si possono fare, turismo di ritorno, 80.000 immigrati scelgono l'isola, scelgono un po' di tornare a casa, di passare le vacanze con la famiglia, con i parenti, e poi uno speciale, un racconto sulle capitali europee e sulle cose che si possono fare in Sardegna, Carloforte, la vacanza possibile a due passi da casa, ma c'è anche l'Asinara, c'è Tavolara, e poi a proposito di eventi e di cose che si possono fare in Sardegna, un'imperdibile pagina dedicata alla stagione dei concerti che sta per iniziare in Sardegna con il super concerto di Vasco che si terrà a Olbia la settimana prossima o tra due, il 12 giugno inaugura Vasco Rossi, attesissimo concerto, uno dei grandi eventi, sta già andando bene nel resto dell'Italia, e poi ci saranno comunque altri nomi importanti, c'è sempre in Sardegna l'attesa per Salmo, ma davvero in Costa Smeralda, Robbie Williams e Katy Perry tra i nomi più di richiamo, ma ci sono concerti praticamente in tutta l'isola con tanti appuntamenti importanti. L'Unione fa il punto, questo lo dovete conservare e tenere a portata di mano, perché ci sono anche concerti più piccoli, quelli organizzati in giro per la Sardegna. Restate con noi perché tra poco ancora abbiamo ancora musica e poi, come sempre, la parte dedicata alle notizie dell'ultima ora. Ci raggiunge il direttore Emanuele Dessì. Intanto arriva Alex Warren su Radiolina con Fever Dream.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
1: Tra poco parleremo delle ultime notizie che arrivano da unionesarda.it con le novità degli ultimi minuti. Ci raggiungerà il direttore Emanuele De Sipri, ma però c'è la musica su Radiolina. Arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: Bossa nostra Gaia su Radiolina quando sono le 9:21 minuti. 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi. Potete commentare insieme a noi ancora la puntata in questi ultimi minuti di trasmissione, in cui vi raccontiamo di cosa parla l'unionesarda.it con le notizie, le ultime notizie di oggi. Ci ha raggiunto il direttore Emanuele Dessì, che saluto e che ringrazio. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno Paola, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Radiolina.
0: Che notizie ci porti?
1: Beh, mattinata tranquilla quella di oggi. In questo momento su unionestrada.it stiamo aprendo con una notizia non buona, come spesso succede quando si fa informazione, riguarda un nuovo caso di un nuovo focolaio di dermatite nodulare bovina a Escalaplano. Proprio quando stava ripartendo a buon ritmo la movimentazione dei nostri vitelli verso l'altra sponda del Tirreno. È un caso circoscritto, però sai, quando viene isolato scatta un raggio di quarantena per una cinquantina di chilometri, quindi tutti gli allevamenti attorno a quello che ha fatto registrare il caso di dermatite, insomma, vengono bloccati. Quindi no, non è una buona notizia. Sai, siamo all'inizio dell'estate, speriamo che si riesca a circoscriverla. La campagna vaccinale sta partendo, però ecco,
0: c'è
1: un momento non facile. Sì.
0: Ci possiamo proiettare sulle amministrative, perché stiamo andando verso l'ultima giornata di campagna elettorale.
1: Sì, sì. Domani sull'Unione Sarda, peraltro, avremo l'ultimo articolo con la città più importante, che è Quartu. Ricordiamo, la terza città della Sardegna, ma i comuni al voto sono 148. Sono molto felice di sottolineare all'antivigilia del voto che soltanto in un comune, a Bidoni, mi dispiace per Bidoni, però soltanto uno, soltanto in un comune non ci sono stati candidati. Quindi arriverà il commissario, perché la comunità di Bidoni non è riuscita a esprimere un candidato. Ma in tutti gli altri centri al voto, Paola, ci sono più candidati. In un momento in cui è difficile avere crisi di vocazione per fare il sindaco, anche semplicemente in consigliere comunale, ci sono per esempio situazioni a Torpè dove i candidati sono 4 in un piccolo comune. Sono tanti comuni dove il sindaco diciamo corre da solo contro il quorum, che è al 40%. Però se il sindaco vi è piaciuto, andate in tanti a votare, così gli dai anche se non vi è piaciuto, perché insomma, il sindaco è sempre importante. Però ecco, avere una bella risposta, ecco, se voi dite ma tanto vanno gli altri a votare, quel sindaco lo eleggiamo comunque, se si va in tanti gli dai un mandato più forte.
0: Lunedì si commenterà innanzitutto l'affluenza. Sempre si vota domenica e lunedì. Raccontami come si potranno seguire i risultati elettorali anche sul giornale, ovviamente.
1: Sì, sul giornale di martedì proveremo a dare, ci saranno decine e decine di pagine, Paola, col voto in tutti i 148 paesi o comuni che sono chiamati a eleggere sindaco e consiglio comunale. Poi ci saranno tante pagine di commenti, quindi sarà una bella giornata piena. Radiolina sarà in diretta dalle 15 con il nostro Lele Casini a fare da vigile moviere, con candidati che andranno e verranno, e anche dando la linea a Videolina, che con Simona De Francisci in studio sarà Videolina in diretta dalle 15. Andremo anche in un'aula dove, per sentire proprio Ninola di Quartu, per vivere proprio l'emozione dello spoglio. Matta, Milia, porco, porco.
0: Beh,
1: Milia,
0: sì,
1: matta.
0: Perché quindi, poi si ha già un'idea subito. In
1: sì,
0: realtà,
1: devo dirti che se tu trovi un seggio medio, un'idea di come. Quarto è molto attesa, si tratta di capire se si andrà al ballottaggio o se uno dei due candidati possa vincere, cosa probabile al primo turno.
0: Ovviamente non si può parlare di sondaggi, non si può parlare
1: di
0: nulla,
1: non si
0: in
1: può
0: questa
1: parlare
0: fase
1: di nulla, né di partigianeria né di tifo. Si parla solo dell'attenzione che questo giornale, che questo gruppo editoriale ha verso questo momento così importante per la democrazia della Sardegna. Approfitto anche per dire, Paola, che domani sull'Unione Sarda, oltre al calendario di Serie A del Cagliari, quindi quello bello da appendere, ci saranno anche 8 pagine col riepilogo di tutti i candidati nei 148 comuni, con l'ordine di comparizione nella scheda. da.
0: Così vi quindi fate già saranno, un'idea.
1: Sì,
0: e andate
1: sì, andate a prendere, così sapete che c'è, magari anche i candidati se lo vanno, se lo comprano, se lo conservano per dire ai nipotini: sai, io ero candidato a Posada con quella lista, guarda, ero io. E quindi insomma.
0: Le cose da conservare: il calendario delle serie e le schede. Senti, il mondiale chi li vince?
1: La Francia.
0: La Francia? No, la Francia non ce l'aveva detto nessuno. Segniamo, direttore, segniamo, sì. Segniamo le tue previsioni. Tu per chi fai il tifo?
1: Non lo so, sono molto deluso. Ho visto un po' di partita nazionale l'altro giorno, addirittura, non lo so. Beh, io mi faccio prendere in corso d'opera.
0: Come le casine.
1: Sì, no, è così. Io sono viscerale per il Cagliari, per la nazionale ovviamente, quindi quando non ci sono questi interessi diretti in ballo, la vivo... passione del calcio, così, non la passione
0: un po' da terzo, sì, però sì, aspettando di farci
1: sì,
0: di...
1: Ma la vivo meglio, ecco, perché non mi cambia l'umore, però ecco, vediamo,
0: resta un
1: ci appassioneremo in corso dopo sicuramente, e che l'Unione Sarda seguirà con grande attenzione, è chiaro.
0: Con un altro inserto da conservare, io vi segnalo i viaggi,
1: sì,
0: ne ho parlato viaggio, prima,
1: coordinato
0: però anche
1: da
0: quello...
1: Paolo Paolini, molto, molto ricco, molto carino, belle foto, dove andranno i sardi fuori dall'isola, dove possono andare i sardi in Sardegna, tutti i concerti a partire da quello di Vasco, quindi tante cose interessanti.
0: Sull'Unione Sarda, grazie direttore, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A te. Grazie, ti sei fatta una bella settimana di levatacce, è finita.
0: È sempre bello, però la radio è sempre cuore. Grazie direttore, grazie a Fabio Leoni. Ricordo a Mezzogiorno a Mezzo Simona De Francisci, e vi ricordo che potete riascoltare le interviste e i podcast sul nostro sito e sulla nostra app.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: fuoco d'artificio.
1: Sono le 2:31.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Linea.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Nella nutrita produzione discografica di Maria Giovanna Cherchi non mancano brani concepiti con lo scopo di invitare al ballo. Un esempio efficacissimo arriva con questa Ballando in Tundu, con tutta la carica di energia della cantante bolotanese.

0: Il brano appena ascoltato era tratto da una esibizione di Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nell'agosto del 2020.
1: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Banda Beni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo l'originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo Istutachela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato Inemos, impegnati sul palco del Festival delle Launeddas, svoltosi a Villa Pozzo nel 2022.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Emanuele Garau ha una nutrita produzione discografica alle spalle. Rivisita anche il canto in re per questo omaggio a Ozieri.

0: ascoltato A Otieri, dalla voce di Emanuele Garau.
1: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su frittu e sa valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushida, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Onde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Candu Cantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: ascoltato dal duo Pugioni Cando Canto.
1: Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Piove Luce da Ita Zenda con Gianluca Grignani, estratto dall'album Il nostro canto.
1: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

0: Era Franco Madau, colto sul palco di Ignos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso il sangue.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongio alla chitarra.

0: Era tratta dall'edizione del 1983 di Sardegna Canta, questa Ninna Nanna cantata da Maria Teresa Pirrigheddu con Antonio Marongiu alla chitarra.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Eccoci qui in diretta, oggi è venerdì, chiudiamo la settimana in vostra compagnia. Ancora Simona De Francisci con Giuseppe Valdés oggi in regia per un altro appuntamento dove vi daremo davvero tantissime informazioni. Iniziamo dalla cronaca tra poco, ma parleremo anche di sport e spazio, questa volta non solo al tennis e al Cagliari, ma parleremo del futuro della Torres, lo faremo con il presidente Stefano Udassi. Poi parleremo di quello che si fa in una comunità straordinaria, parliamo di Saspro, la comunità di Padre Salvatore Morittu, e poi parleremo di libri e anche qui si parlerà di sanità, come nel rapporto Crenos di cui parleremo tra poco con Gianni Fenu, il prorettore dell'Università di Cagliari. Poi parleremo di menopausa e lì parliamo soprattutto di donne, di un momento molto particolare della nostra vita. E allora chiedo a tutte le donne in ascolto, scriveteci come state affrontando questa altra parte della vita al 340 7 15 0 15. Avremo una delle massime esperte in Italia e non solo, di fama internazionale, un'endocrinologa che ci parlerà di come vivere al meglio questo momento appunto così delicato. La cronaca la leggiamo invece da unionesarda.it. Alto Adige, drammatico incidente sulla statale della Val Pusteria, morto un 44enne di Quartu. Sebastiano Borrelli viaggiava a bordo di un furgone che si è scantato frontalmente contro un mezzo pesante, inutili i soccorsi. Poi dermatite bovina, pensavamo che l'allarme, l'emergenza fosse passata, invece torna un nuovo focolaio a Scalaplano. Il sindaco preoccupato teme il blocco della movimentazione e l'abbattimento indiscriminato degli altri capi, il danno sarebbe gravissimo. Poi lotta alla criminalità e protezione dei più deboli, a Cagliari la festa dei carabinieri, l'etica e la nostra bussola. Sanità, parleremo tanto di sanità in questa puntata, l'abbiamo detto anche nel rapporto Crenos, l'indicatore più drammatico del rapporto che fotografa l'economia della nostra regione è ancora una volta sulla sanità. Allarme riabilitazione in Sardegna, migliaia i pazienti in attesa. La regione non adegua i budget nonostante il ritocco alle tariffe. Poi

0: domani. Eccoci qua, ben ritrovati, sono le 12.39, siamo sempre qui in diretta. Mi ha raggiunto Giulio Zasso, vice direttore dell'Unione Sarda, tra l'altro la prossima settimana ti do proprio il testimone, alle 14 sì. Ti consegnerò idealmente il testimone la prossima settimana, a 12.30 puntualissimi, la strambata sarà con Giulio Zasso e Michele Ruffi. Allora, parliamo di elezioni, perché ricordiamo domani giornata del silenzio, oggi ultimo giorno di fatto, chiusura di campagna elettorale, domenica e lunedì si vota in 148 centri dell'isola, i più grossi, insomma, le ricordiamo, sono Quarto, Sesto, Porto Torres, Tempio e San Luri, questi primi quattro andranno al ballottaggio, San Luri no, perché i candidati sono due, quindi sono due, non si va al ballottaggio. Ricordiamo che si vota, piccole indicazioni prima di darti la parola Giulio, si vota domenica, dicevamo, dalle 7 alle 23, lunedì si vota dalle 7 alle 15, tessera elettorale e documento di riconoscimento. Gli uffici sono aperti per eventuali tessere scadute tutti i giorni, a partire da oggi, in realtà sino alle 18, domani 9-18, ma sono aperti anche domenica e lunedì sino all'ultimo momento utile per votare, quindi insomma non ci sono scuse per non votare. Ricordiamo che il voto è un diritto, ma è anche un dovere, così un dovere civico andare a votare. L'Unione Sarda, Giulio, domani esce però con un inserto importante.
1: Sì, presentiamo un inserto dove presentiamo tutti i candidati, quindi dove chi si potrà leggere bene per chi votare. Ricordiamo che sono interessati circa 400.000 sardi da questo voto, come dicevi tu, spiccano i comuni con più di 15.000 abitanti, trainati da Quartu, dove appunto è possibile il ballottaggio. Poi ci sono i capoluoghi di provincia, Tempio e San Luri, con Saluri però che avendo due candidati non
0: a Tempio invece i candidati sono tanti,
1: esatto.
0: Prima 5 poi 4,
1: esatto. Comunque di sicuro sull'Unione Sarda raccontiamo questa presentiamo le elezioni oggi, tra l'altro stiamo facendo proprio un affresco sugli scenari di Quartu come ultimo comune, perché ovviamente è il più importante, è l'ormai cara terza città della Sardegna, quindi dove conterà il dato politico
0: importante,
1: in modo rilevante, poi anche Sestu, anche Porto Torres, poi sempre vicino a Cagliari spicca anche Doglianova, insomma è un voto che noi seguiremo da vicino. Poi c'è il possibile ballottaggio tra due settimane, quindi nei comuni più grandi di sicuro si aspetta una tornata importante.

0: è un, sì, test, poi, ecco. È un test. Poi è vero che nel comune, nei comuni, soprattutto quelli non grandi,
1: sono civiche, soprattutto,
0: sono soprattutto civiche, magari un po' riconducibili a delle aree politiche precise, ma non in modo netto e determinante. Ma di sicuro i big della politica regionale troveranno il modo per, sì, appropriarsi delle vittorie e disconoscere le sconfitte.
1: E disconoscere la sconfitta. Questo, Giulio, mi dà la possibilità intanto di invitarti ufficialmente lunedì dalle 15 in poi. Vigliorina sarà in diretta con una non stop, andremo avanti sino alle 23 ed oltre se necessario con la non stop, poi dentro i telegiornali continueremo a raccontarvi le elezioni e poi ci sarà il salotto di Nicola Scano con una speciale elezioni dalle 21 alle 23, quindi saranno tanti i colleghi che verranno a trovarci, ma saremo in diretta anche su Radiolina perché appunto 148 comuni al voto con, come diceva Giulio, alcuni centri che sono particolarmente significativi anche da un punto di vista numerico, impongono a noi di avere il massimo dell'attenzione. Quindi sarà un appuntamento, il vostro, quello della strambata della prossima settimana, un po' particolare perché lì sì, a voto certo, consolidato, si potranno fare le varie,
0: i vari
1: bilanci, anche se, come dicevi tu, è un test come dire, che cercheranno certamente le varie correnti di strumentalizzare se si vince o si perde, disconoscere se si perde, anche se davvero è difficile ipotizzare che un test così possa rappresentare, no, un'indicazione per le politiche che sono tra pochissimo, addirittura per, sì, le regionali. Vuoi aggiungere qualche altra cosa, Giulio?
0: No, stavamo guardando, appunto, ci sono delle corse particolari a Sestu, a Porto Torres, a Tempio, dove ci sono molti candidati, quindi c'è grande attenzione. A Quartu, nelle ultime ore, sta crescendo invece la questione traffico, perché abbiamo il problema dei lavori per il Tyrrhenian Link che stanno agitando non poco tutta la fascia litoranea, costiera, dove, a parte che è appunto la strada del mare, ma c'è un grande corpo di residenti di Quartu proprio
1: sul piede di guerra
0: perché ci sono le strade interrotte dai lavori, polemiche, e i candidati stanno sfidando nelle
1: tra l'altro sono strade che coinvolgono entrambi i litorali verso Villa Simius e verso, sì, Pula, quindi sarà un'estate davvero di passione come stiamo raccontando sul nostro giornale sull'Unione Sarda. Grazie Giulio Zasso, vice direttore del nostro giornale, tra poco rapporto Crenos e parliamo di sanità.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: diretta.
1: Abbiamo anticipato in apertura che avremmo parlato del rapporto Crenos, sanità sarda tra le ultime in Italia, aumenta la spesa ma ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola, quanto emerge dal rapporto che disegna l'andamento dell'economia della nostra isola, economia in crescita trainata dal solito turismo, e questa non è una novità, ma ci sono delle altre voci importanti. Lo chiediamo a Gianni Fenu, ordinario di informatica all'università e matematica, ma anche prorettore. Grazie professore per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Professore, se le novità sono rappresentate da una sanità che non va bene, forse negli anni scorsi non appariva in maniera così marchiana, lo è certamente, come conferma invece, il turismo. Quali sono le altre voci?
2: Allora, diciamo che complessivamente come produttività la Sardegna cresce, è un 2%, ma è quella che cresce più di tutto il Mezzogiorno, e questo è un dato positivo. Cresce anche l'occupazione, è un altro dato positivo, però dobbiamo andare a vedere meglio alcuni dettagli e alcuni servizi, perché quell'occupazione intanto è un'occupazione che cresce nelle fasce molto alte d'età, quindi più per chi non si è potuto ritirare e avendo alla base una crisi che noi conosciamo, che è chiamata inverno demografico, che non come occupazione reale. Quindi diciamo alcuni aspetti positivi, altri lo sono meno. Dei grandi comparti che costituiscono la produzione in Sardegna ne esistono alcuni che effettivamente, diciamo, declinano qualche sofferenza. Tra quelli positivi sicuramente ricordiamo il turismo. La presenza media dei turisti è aumentata ulteriormente l'anno scorso e lo fa da alcuni anni, ed è aumentata non poco, nel senso che i turisti italiani in più sono circa il 6%, ma quello che stupisce è che i turisti stranieri sono diventati il più 17%, e quindi un incremento significativo da questo punto di vista c'è. Poi esistono anche negli altri grandi comparti, anche dei servizi, anche degli elementi, diciamo, che ci dicono un pochino che alcuni servizi non sono proprio al top, tra questi quelli sanitari.
1: Professore, esattamente, ed era la domanda che le avrei rivolto adesso: irrompe nel rapporto Crenos la sanità in maniera così drammatica? In realtà, se è vero che il rapporto Crenos fotografa l'andamento anche dell'economia, soprattutto dell'economia della nostra regione, possiamo ben capire quanto in questi anni sia calato la qualità del servizio erogato dal nostro servizio sanitario.
2: Allora, intanto devo dire che proprio per questa condizione di crisi la spesa è aumentata del 7,5%, ma quello che dobbiamo vedere della Sardegna rispetto al resto dell'Italia probabilmente è l'indice di fiducia, cioè l'affidabilità che viene data dal cittadino medio, e lì la Sardegna è scesa parecchio, diciamo, si colloca nelle ultime posizioni in Italia come regione.
1: Ed è un problema che però non riguarda la qualità dei nostri medici, ed è quello, come dire, il rammarico, perché in realtà è un problema di organizzazione, non è un problema di qualità dei medici. Se la fiducia cala e se una persona decide di farsi curare fuori, è indicativo di una mancanza di stima anche nei confronti dell'intero servizio, ma poi stiamo parlando delle persone che lavorano nel servizio sanitario regionale, che sì, come quello nazionale, è una conquista. Speriamo in bene, naturalmente, professore, speriamo che i numeri siano più favorevoli e che cambino nel corso degli anni, ad iniziare già dal prossimo anno. Grazie Gianni Fenu.
2: Benissimo, grazie.
1: Material over.

0: Sarà un doppio incubo quest'estate sulla statale 195, oltre al cantiere del post ciclone, lavori previsti anche sulla nuova Sulcitana da lunedì, chiusura per 5 chilometri tra San Roque e Capoterra. Dicevamo prima con Giulio Zasso che il problema riguarda anche, ma per altre ragioni, per altri lavori, anche la litoranea verso Villa Semius. Insomma, quindi dobbiamo proprio decidere di andare per spiagge affrontando altre strade. Bacini pieni nel Campidano, ma campi agricoli a secco, campagne irrigue a rischio per interventi alla rete che vanno avanti ormai da anni. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità, firmata la carta di Tortolì da Sardegna, Okinawa, Nicoya e Icaria, primo atto per l'impegno comune. La Dinamo Sassari è già ripartita, affidato al nuovo coach Luca Vitali il riscatto dopo la dolorosa retrocessione in A2 per il mercato, si guarda anche a un eventuale ripescaggio. A proposito di Sassari, tra poco parleremo con il presidente della Torre Sudassi sul futuro della squadra e della società, ma adesso c'è Celestino Tabasso per il caffè scorretto sull'Unione Sarda.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 5 giugno 2026, matite a mezz'asta, a cura di Celestino Tabasso. Suona rituale, ma in morte di Marjan Satrapi sarebbe giusto leggere Persepolis, la sua autobiografia a fumetti, o vedere il film che ne fu tratto. Non solo per rendere omaggio a un'artista morta prima del tempo, di male e di tristezza, ma per guadagno estetico, per avvantaggiarsi culturalmente e politicamente. La guerra all'Iran è cominciata il 28 febbraio. Gli urlacci postati a vanvera da Trump coprono il ticchettio dell'orologio, ma la realtà è che questa guerra va avanti da più di 3 mesi. Abbiamo la testa piena di Hormuz, dei prezzi delle merci e del carburante, ed è umano. Mentre il cuore non sa che pesci pigliare, perché nessuno tifa per gli Ayatollah, ma neppure per la peggior America di sempre. Leggere Satrapi serve a ricordare che in tutto ciò a soffrire è un popolo incolpevole, giovane, antichissimo, raffinato, coraggioso e represso a sangue, voglioso e meritevole di una libertà che le bombe non gli daranno, perché anzi hanno selezionato quasi darwinianamente un ceto di sbirri ancora più ottusi e feroci e di preti blasfemi che osano combattere le donne in nome di Dio. In morte di Marjan Satrapi bisognerebbe leggere quel che lascia. Perché è bello, perché non lascerà altro, e per ricordarci le uccise mentre ci interroghiamo sulle accise. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: porto e l'Unione Sarda un paio di giorni fa titolava Torres l'unica certezza è Greco, pochi rinforzi ma quali ambizioni. Il girone B sarà ancora durissimo e noi abbiamo il piacere di ospitare il presidente della Torres, Stefano Dassi, un grandissimo campione. Presidente, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, sempre un piacere.
0: Stefano, ci diamo del tu visto che ci conosciamo da tanto tempo. Non hanno senso queste finzioni che ogni tanto noi giornalisti usiamo, però con te posso davvero permettermelo, certo, visto che ci conosciamo da tanto tempo.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, si riparte da Greco, questa è una certezza.
1: Sì, che... sì, mancano, insomma, ancora non abbiamo dato l'ufficialità perché insomma vorremmo che fosse poi annunciato tutto lo staff che lavorerà col mister, quindi insomma siamo ai dettagli. Quindi.
0: Allora, che cosa è successo in questa stagione?
1: Insomma, tutta la stagione
0: un po' tribolata, possiamo definirla così.
1: Un po' complicata, nata, insomma, non è nata bene perché diciamo che il progetto tecnico non ha funzionato. Purtroppo capita nel calcio, spesso e volentieri nel calcio 2 più 2 non fa 4, ci sono tante cose che magari si incastrano, a volte ti poni degli obiettivi magari un po' più umili e raggiungi dei risultati importanti, a volte fai delle valutazioni che vengono fatte sempre con responsabilità e sempre con l'idea di fare le cose per bene, ma non abbiamo assolutamente la presunzione di pensare che non si possa sbagliare. A volte si fanno degli errori, sempre in buona fede, sempre con responsabilità, ma ripeto, il calcio ha mille sfaccettature, non siamo partiti bene e poi inseguire è difficile. Invece poi col cambio di marcia, giro di ritorno, anche se è molto difficile perché quando sei là sotto è dura, devi fare il risultato su ogni campo però alla fine insomma dai, sospiro di sollievo, nonostante l'appendice dei play-out ci avevamo fatto la bocca per la salvezza diretta, ma alla fine l'abbiamo raggiunta con i play-out e insomma è stato comunque un obiettivo che non era preventivato all'inizio, ma alla fine abbiamo mantenuto la categoria con le unghie e con i denti ed è molto
0: e questa è assolutamente una certezza, come dovrebbe esserlo almeno l'impegno è questo dell'amministrazione comunale di Sassari per lo stadio, per il nuovo Vanni Sanna.
1: Quest'anno insomma verranno fatti degli interventi ma inizieranno a breve per quanto riguarda il manto erboso e poi cammin facendo ci sono degli step successivi che metteranno insomma lo stadio nelle condizioni ideali per migliorare in alcuni settori.
0: Senti Stefano, ultima domanda.
1: C'è grande collaborazione.
0: È un tifoso il sindaco Mascia?
1: Ma la città ha sempre risposto in maniera molto molto positiva anche nel play-out. Era un play-out, quindi non una finale, non una semifinale play-off. Sassari quando sa stare vicino alla squadra
0: e questo è assolutamente importante. Senti Stefano,
1: molto importante.
0: Ultima domanda prima di salutarti, è stato più difficile fare il giocatore nei momenti in cui appunto si soffre o il presidente negli stessi momenti in cui si soffre?
1: Credo che sia molto più complicato fare il presidente e il dirigente perché se sei in campo in qualche maniera non che non lo puoi fare nel ruolo in cui io ricopro in questo momento, ci mancherebbe, sono sempre molto vicino alla squadra, so come funziona, ho questa esperienza, indubbiamente giocare un'altra cosa, insomma, secondo me è più complicato fare il dirigente.
0: Stefano Dassi, dedichiamo a te e alla Torres la canzone che stiamo per presentare, Buon Vento di Jovanotti, bocca al lupo.

0: buon vento.
1: La strambata su Radiolina.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: La strambata.
1: Vi state preparando all'anticiclone perché in Sardegna sta per tornare, sole e caldo per 10-15 giorni, temperature oltre i 35 gradi. Ci rilassiamo adesso però con la musica, viajando per il mondo, Karol G e Manu Chao.

0: Siamo a Siligo, siamo nell'eremo di Saspro, molto più di una comunità. E per parlare di quello che di meraviglioso, di straordinario e di importante si fa a Saspro, abbiamo padre Stefano Gennari. Grazie per essere con noi. Buongiorno, padre.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli
0: Buongiorno.
1: ascoltatori.
0: Allora, spalla è persino riduttivo definirla padre, la spalla di padre Salvatore Morittu. Lei è un po' l'anima di Saspru, lo è diventato, insomma, padre Morittu si affida sempre di più a lei. È così.
1: Dai, proprio ieri io ho compiuto, sono, come dire, ho varcato la soglia dei 40 anni, padre Salvatore ne compirà questo settembre
0: 80, 80
1: 80.
0: tra qualche mese.
1: Siamo in cifra
0: Siete una
1: tutti
0: bella squadra.
1: veramente tonda, una bella squadra. Sicuramente sono 6 anni questi importanti dove sto collaborando sicuramente a stretto giro con padre Salvatore e con tutta la famiglia di Mondo X Sardegna.
0: Che cosa fate a
1: Insieme facciamo
0: FAS?
1: poco, insieme a tutti gli altri, ecco, riusciamo a realizzare qualcosa di più, ecco.
0: Mondo X, la comunità di San Mauro, naturalmente tra Cagliari, Sassari e Siligo, si snoda il lavoro straordinario che fate. Che cosa fate però esattamente a Saspru? Raccontiamolo per chi ci ascolta.
1: In comunità Saspro, una comunità residenziale, attualmente stiamo accogliendo 25 ragazzi con le varie problematiche ormai al mondo della dipendenza, e 25 ragazzi che andiamo da un'età ormai dai 24 anni, il più giovane ragazzo ha 24 anni ed è in comunità da un po' più di 2 anni, e il meno giovane ragazzo, ma per noi sempre ragazzi sono, ha 61 anni ed è in comunità da qualche mese. E quindi ormai la fascia, come dire, di età si è estesa largamente. Il nostro progetto è finalizzato a quello di cercare di rimettere al centro l'uomo, ridare la piena dignità all'uomo, anche se sofferente da quello che è la piaga che sta martoriando l'uomo, che è legato al mondo anche delle nuove dipendenze, per ricercare in qualche modo di ridonargli quella libertà, ecco, che per noi, avendo uno sguardo alto come frati minori legati a Francesco, sappiamo che guardiamo a Dio, ma ecco, bisogna riannunciare l'uomo nella capacità di poter, ecco, ridonargli quella dignità e quell'autonomia per essere libero e poter ricamminare. Ecco.
0: Ecco, la bellezza immagino che sia sostenere i vostri ospiti, piccoli o grandi che siano, ma una bellezza ancora più grande è quando finito il percorso possono affrontare di nuovo la vita, con
1: Sì,
0: forti di tutto quello che hanno imparato a Saspru.
1: certamente Simona, questo è prezioso e tra l'altro i nostri occhi godono. Qualche mese fa abbiamo salutato due ragazzi che hanno concluso il loro percorso dopo 3 anni appunto di percorso, e quindi questo è quello che ci mette anche come dire, l'energia, la grinta nel poter ogni giorno in qualche modo impegnarci, ecco, in quella che è questa sfida estremamente difficile, ma anche molto bella, di poter diventare collaboratori, ecco, insieme a Dio di resurrezione, ci piace dirlo così, ecco.
0: Allora, un saluto da Cagliari a tutti voi, un saluto speciale a padre Salvatore Morittu dal nostro gruppo. Noi gli vogliamo molto bene come vogliamo a lei, padre Stefano. Grazie infinitamente per quello che fate per i nostri giovani, per loro hanno tanto bisogno di rimettersi in carreggiata. Adesso c'è Anastasia, Left Outside Alone.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: La strambata.
4: Eccoci allora, ben ritrovati. Domani Manifattura Tabacchi 18.15, un appuntamento importante nell'ambito di Ideario Storie, il libro racconta, perché ci sarà la presentazione di Ladri di Salute, argomento la salute. In questo caso ci sta particolarmente a cuore, ne parliamo in tutte le puntate, a diversi momenti, in diverse situazioni. Questa è un'inchiesta sulla sanità tra cure negate e vite sospese. Ci saranno tantissime testimonianze di Natascia Farinelli, che è una collega, giornalista di Mediaset e scrittrice. Grazie per essere con noi, buongiorno.
5: Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi.
4: Ciao, grazie per essere con noi, siamo colleghe, quindi ci diamo del tu. Allora, da cosa nasce questo libro importante, un'inchiesta importante?
5: Allora, guarda, in realtà nasce, diciamo, dal mio lavoro di inviata, quindi su campo avevo raccolto una serie di testimonianze, di dati, di racconti, di denunce che mi sembravano toccare, diciamo, tutte le persone, perché il tema della salute, come dicevi giustamente poco fa tu, tocca tutti noi e ci tocca tutti da vicino. Poi nel tempo ho deciso di aggiungere delle storie che mi sembravano importanti da far arrivare alle persone e che invece non avevo avuto modo di raccontare nel programma all'interno del quale lavoro, che ha da tempo uno spazio che dedica proprio a quelli che noi definiamo i ladri di salute, e da qui il titolo del mio libro.
4: Ecco, testimonianze toccanti immaginiamo un po' in tutta Italia, raccolte nel nostro paese proprio in qualità di inviata. Sarai andata un po' dappertutto, da nord a sud, e quindi, come dire, l'idea che ti sei fatta è di un servizio sanitario che debba essere in qualche modo davvero riformato. Noi parliamo della nostra regione, ma evidentemente ci sono problemi strutturali che riguardano la sanità del nostro paese, il servizio sanitario, ma anche un sistema, un modus operandi. È così, Natascia?
5: Assolutamente sì, è proprio il sistema sanità, il sistema a livello nazionale che va ripensato, va rivisto. Abbiamo assistito a decenni di tagli che ci hanno portato alla situazione che documento io nel mio libro e che secondo me vivono quotidianamente le persone.
4: Data via la linea.
5: Lì che sono i tagli dei posti letto. Mi sentite?
4: Sì, ti sentiamo. Sei andata via per un attimo, ma la linea è tornata subito. Dicevi tagli lineari,
5: perfetto,
4: tagli dei posti letto, e quindi una situazione che sia un
5: tagli
4: po' incancrenita.
5: Anche a quello che è il personale, ovviamente, che è sempre più in affanno, e questa è una situazione difficile da nord a sud. Come dicevi, effettivamente, pensa che il mio viaggio, inizialmente il primo servizio in assoluto che abbiamo dedicato ai ladri di salute, è partito dalla Lombardia. Quindi dalla civilissima Lombardia, che ovviamente rispetta i livelli essenziali di assistenza, e ci siamo resi conto che persino lì, in quella che è considerata l'eccellenza, invece c'erano delle difficoltà oggettive, come quelle delle scandalose, interminabili liste d'attesa.
4: E questo è anche...
5: Poi...
4: Sì, scusa, non ti volevo interrompere.
5: No, assolutamente, no, e poi da lì, ecco, abbiamo girato tutta l'Italia, sì, tutta da nord a sud.
4: Ci sono le problemi delle liste d'attesa, è un problema evidentemente che riguarda davvero tutto il paese, è un problema anche questo, un problema strutturale, non riusciamo a risolverlo. Ti volevo chiedere, ci sono delle testimonianze particolari che hai raccolto in Sardegna?
5: Guarda, ti dico la verità, in Sardegna sono stata poco tempo fa, un paio di mesi fa, e questa è una storia che purtroppo non sono riuscita ad inserire nel libro perché era già stato pubblicato, ma è una testimonianza che ci sarà domani nel corso della presentazione del libro alle 18:15, ed è di una giovane donna che abita a Cagliari che non è riuscita a prenotare, pur avendo una priorità, se non sbaglio, di 72 ore, una risonanza magnetica che per lei era decisiva per un intervento al cuore. Parliamo di una donna che ha una gravissima cardiopatia e che è dovuta andare a Bologna per farsi curare, quindi ha dovuto lasciare la regione Sardegna per intraprendere un viaggio anche molto faticoso, perché immaginiamo il post-operatorio al cuore e non essere nella propria città, nella propria terra.
4: Certo, anche perché quindi immaginiamo, come dire, il coinvolgimento dell'intero nucleo familiare. Una persona non parte da sola e quindi è una famiglia che si muove con tutti i disagi che questo comporta. Natasha, noi siamo in chiusura, era importante questa tua testimonianza. Oggi abbiamo parlato molto di un rapporto Krenos che fotografa l'economia della nostra regione. Abbiamo aperto col dire che la sanità sarda è tra le ultime in Italia, aumenta la spesa ma il ricorso è sempre più elevato a cure fuori dall'isola, quindi è assolutamente in linea con quanto stavamo dicendo e con il tuo libro. Allora, appuntamento domani, Manifattura Tabacchi, ore 18:15. Adesso stai con noi, ascolta con noi, Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Eccoci allora, ben ritrovati, siamo qui in diretta, tra poco l'angolo della salute, ma rileggiamo la home di unionesarda.it, Alto Adige, drammatico incidente sulla statale della Val Pusteria, morto 44enne di Quartu. Si chiamava Sebastiano Borrelli, viaggiava a bordo di un furgone che si è schiantato frontalmente contro un mezzo pesante, purtroppo per lui sono stati inutili i soccorsi. Poi l'estate ad alto rischio roghi, la Sardegna aggiorna le prescrizioni antincendio nell'isola e poi ancora il caldo, il grandissimo caldo, la Sardegna torna all'anticiclone, sole caldo per 10-15 giorni, temperature oltre i 35 gradi. Vi abbiamo raccontato anche dell'allarme dermatite bovina che torna, nuovo focolaio a Escalaplano e poi ancora allarme riabilitazione in Sardegna, migliaia di pazienti sono in lista d'attesa. I titoli del nostro telegiornale oggi, Sanità Sarda tra le ultime in Italia, aumenta la spesa ma ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola, è quanto emerge dal rapporto Crenos, economia in crescita trainata dal turismo. Sarà doppio incubo sulla statale 195, oltre al cantiere del post ciclone lavori anche sulla nuova Sulcitana, da lunedì chiusura per 5 chilometri tra San Roque e Capoterra. Bacini pieni nel Campidano ma campi agricoli a secco, campagne irrigue a rischio per interventi alla rete che vanno avanti ormai da anni. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità, firmata la carta di Tortolì da Sardegna al Giappone, primo atto per un impegno comune. La Dinamo Sassari è già ripartita, affidato al nuovo coach Luca Vitali il riscatto dopo la dolorosa retrocessione in A2, per il mercato si guarda anche ad un eventuale ripescaggio. Noi facciamo una brevissima pausa, ci ritroviamo tra poco per parlare qua di salute.
1: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it. La strambata.
0: State scrivendo come vivete il momento delicato della menopausa, lo state facendo al 340 87 15 015, tra poco ne parleremo, ma intanto c'è la musica, Partenope, Merck e Cremon.

0: Bentornati qui in diretta, vi abbiamo chiesto a voi donne all'ascolto come state vivendo il momento delicato della menopausa. E allora, per affrontare un tema così delicato, ne parliamo, abbiamo al telefono e la salutiamo. È un vero privilegio avere Anna Maria Colao, scienziata, neuroendocrinologa italiana di fama internazionale, ordinario di endocrinologia all'Università di Napoli Federico II e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. Professoressa, grazie. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie a voi di questo spazio e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, è un vero piacere averla qui ospite alla Strambata. Siamo in diretta col vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. Professoressa, la menopausa viene spesso considerata una fase naturale della vita di una donna, ma quali sono le conseguenze sulla salute che vengono sottovalutate anche dagli operatori sanitari?
1: Allora, intanto gli ormoni sono sempre molto importanti. La nostra vita è scandita dall'equilibrio degli ormoni, quindi la menopausa, che rappresenta l'ultima mestruazione nella vita di una donna, quindi l'ultima fase fertile, potremmo dire, si accompagna al calo di alcuni ormoni importantissimi, in particolare gli estrogeni e il progesterone, ma anche alcuni androgeni che sono altrettanto importanti. Quindi si perdono delle funzioni. In particolare si perde una funzione importante, che è la parte di eliminazione dei grassi, quindi soprattutto la parte che riguarda il metabolismo dei grassi, che rallenta perché perdiamo gli estrogeni. Si perde una parte di equilibrio del tono dell'umore attraverso la perdita del progesterone, quindi più facilmente si tende a essere tristi, irascibili, si alternano felicità e pianto in tempi brevi. Tutti questi effetti, che sembrano degli effetti poco comprensibili, no?
0: Sì.
1: Arrivano di botto, a volte arrivano con uno strascinamento di tempo, ma a volte arrivano dalla sera alla mattina, quindi si è anche poco preparati a capirli. Con questo salta anche il tono del sonno, quindi il ritmo del sonno si altera e ciò crea un grave problema da un punto di vista proprio di salute della donna. Quindi è vero che è fisiologico, cioè è vero,
0: certo,
1: che l'ovaio a un certo punto smette di funzionare. Non è vero che tutto ciò che accade lo dobbiamo prendere come se fosse ineluttabile. È una carenza ormonale, possiamo recuperare questa carenza, e quando i sintomi sono importanti, noi sappiamo che questi sintomi si accompagnano a un importante rischio cardiovascolare, dobbiamo trattare, non dobbiamo fermarci.
0: Ecco, professoressa, negli ultimi anni si è tornato a parlare molto di terapia ormonale sostitutiva. Quali sono oggi le evidenze scientifiche sui benefici e sui possibili rischi, e quale donne possono trarne vantaggio? A quali invece è assolutamente sconsigliata?
1: Allora, intanto diciamo che gli ormoni sono sostanze che noi produciamo e che nell'uomo sono prodotte durante tutto l'arco della vita, quindi c'è una differenza di genere in questo, ed è una differenza penalizzante per il sesso femminile, che perde questi ormoni. L'uomo non li perde, li continua a produrre per tutta la vita. Quindi da un punto di vista proprio di fisiopatologia, se sappiamo bene come usarli gli ormoni, quindi se non eccediamo con le dosi e non usiamo delle sostanze che non sono identiche a quelli naturali, non dovremmo avere particolari problemi. Ecco qui la differenza tra le terapie ormonali sostitutive più moderne e quelle di 50 anni fa. Quelle moderne utilizzano ormoni detti bioidentici, cioè identici a quelli che noi produciamo fisiologicamente, mentre
0: quindi
1: nel passato si usavano ormoni che erano di sintesi, quindi sostanze che andavano anche oltre l'occupazione dei recettori rispetto a quelli bioidentici.
0: Professoressa, quindi mi pare di capire che lei comunque approva la terapia sostitutiva, la consiglierebbe la terapia sostitutiva?
1: Io la approvo, la approvo incondizionatamente la terapia ormonale sostitutiva, perché la vita si è talmente allungata che non possiamo prevedere di star bene senza gli ormoni, ma capisco che ci sono delle donne che purtroppo questa terapia non possono farla, perché hanno avuto per esempio un cancro dell'utero, un cancro della mammella, che sono tumori ormonosensibili, e quindi anche un tasso fisiologico,
0: sì,
1: basso di ormoni non riuscirebbero a tollerarla tollerare quel tasso con sufficiente sicurezza.
0: Professoressa, professoressa, e per chi avesse, ce lo chiedono anche le nostre ascoltatrici, una familiarità, cioè non una donna.
1: La familiarità ci può interessare di meno.
0: Bene.
1: La familiarità è importante quando ci sono alcuni geni coinvolti, cioè familiarità, il dire io ho avuto una zia, io ho avuto la mamma, sì, io ho avuto una parente, non è davvero una familiarità genetica. Esistono delle alterazioni di alcuni geni che rendono particolarmente suscettibile quella persona a tumori ormonosensibili, in particolare della mammella e delle ovaie, e tant'è che oggi si fa addirittura la profilassi in questi casi, si cerca proprio di arrivare ancora prima che l'organo abbia sviluppato dei tumori. Ma questa non è la familiarità che generalmente viene considerata, cioè è una familiarità specifica. Allora si fa la ricerca nel caso di questi di queste mutazioni genetiche che riguardano alcuni geni che si chiamano BRCA. Se si è portatori di questi geni, certamente noi non faremo la terapia ormonale successiva.
0: Ecco, professoressa, le giro un'altra domanda che ci pongono le nostre ascoltatrici. Fino a quanto è possibile fare la terapia sostitutiva? Bisogna farla all'inizio della menopausa o si può fare anche a menopausa, diciamo, avanzata?

0: fuma. Ma non è che abbiamo un limite vero per iniziare la terapia, si fa sempre un po' un conto tra il beneficio e il rischio, è questo che noi dobbiamo sempre calcolare, quindi questo calcolo, questa valutazione è molto individuale, va molto sulla persona. È chiaro che il rischio più importante da steroidi, quindi da ormoni sessuali, è la trombosi, quindi oltre a studiarci i polimorfismi dei fattori che possono indurre il cancro della mammella, dobbiamo studiare i fattori che possono indurre un aumento della coagulazione, che è la cosa che noi studiamo in tutte le donne prima di iniziare la terapia ormonale sostitutiva. Quando c'è questa tendenza, preferiamo non iniziare la terapia, perché il rischio di un infarto, di un ictus,
1: è molto elevato.
0: Rende la terapia non più valida da un punto di vista di beneficio e di sicurezza.
1: Certo, rischia naturalmente di ritorcersi contro la donna, anziché un beneficio rischia di diventare pericoloso. Grazie professoressa Colao, grazie per tutte le indicazioni utilissime che ci ha fornito. 13.57, chiudiamo così questa puntata della Strambata in diretta su Radiolina, ma anche la settimana si conclude qui. Grazie per averci iscritto, grazie per averci seguito. Giuseppe Valdés, grazie per averci seguito, ma tu tornerai la settimana prossima con Giulio Zasso e Michele Ruffi, che prenderanno il testimone, saranno qui puntualissimi alle 12.30 lunedì. Grazie ancora, buon weekend.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 5:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, alla nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Sono le 5:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Direi che va sostanzialmente bene, ma questo sostanzialmente bene dipende da un settore che è un settore sul quale non possiamo fare unico affidamento.
1: Il turismo a trainare l'economia della Sardegna con una crescita degli arrivi e delle presenze del 13-12% nel 2025 superiore a quella europea e nazionale, secondo il 33° rapporto Crenos. L'espansione della domanda turistica è alimentata soprattutto dalla componente internazionale.
0: È un settore che ha una varianza molto più alta. Può andare bene quest'anno, può improvvisamente andare molto meno bene il prossimo anno.
1: Cala l'export delle imprese sarde anche per effetto dei dazi.
0: Raggiungiamo quasi il 12%, una parte è spiegata dalla contrazione dei prodotti petroliferi, un'altra parte è spiegata dalla contrazione delle esportazioni nel comparto agroalimentare più importanti.
1: La sanità resta tra le maggiori criticità dell'isola, il 9,3% dei sardi ha effettuato visite o trattamenti fuori regione negli ultimi 12 mesi, un dato tra i più alti a livello nazionale.
0: Abbiamo ancora un tasso di rinuncia alle cure che permane essere il peggiore d'Italia dal 2017. Abbiamo una spesa sanitaria che invece continua ad aumentare.
1: Cresce il mercato del lavoro, ma non tra i giovani.
2: Cioè le persone over 65. Perché questo succede? Perché le persone ritardano la loro transizione verso la pensione.
0: Dobbiamo lavorare per far sì che la nostra terra, prima di tutto, diventi più attrattiva. E anche le ragioni di attrattività della nostra terra ci riportano a quelli che sono i servizi pubblici, in particolar modo quello che avviene nella sanità.
3: L'incubo rilancia e raddoppia. Il dopo ciclone da una parte, con l'avvio dei lavori previsto mercoledì in quel tratto ferito per rimediare alla spaccatura profonda. Dall'altra una nuova variabile del caos e sarà delirio perché anche la nuova strada dovrà chiudere. C'è una data d'inizio lunedì 8 e anche della fine lunedì 15, una settimana in cui verrà chiusa la carreggiata in direzione Cagliari per 5 km nel tratto dell'81 già aperto al traffico. Gli interventi sono quelli di completamento della pavimentazione drenante, prevista la deviazione nel vecchio tracciato della 195 fra San Rocco e Capoterra. Poi ci sono gli interventi sulla consortile da domani per la nuova pavimentazione. Mercoledì invece da chilometro 72 all'8,9 i lavori da 1.700.000 euro per ricostruire il corpo stradale danneggiato e realizzare l'opera di sostegno antimareggiate dopo Erri, appunto. Si faccia presto l'appello del sindaco della città metropolitana di Cagliari.
4: Purtroppo saremo costretti, l'ANAS sarà costretta a ridurre la percorrenza di una sola corsia. Ovviamente il rischio serio in vista anche delle mareggiate in autunno è quello che potesse essere completamente interdetta la circolazione in caso di ulteriori mareggiate.
3: Lavori indispensabili in nome della sicurezza che è la priorità, ribadisce ANAS. Da Cagliari in direzione Pula si passerà sulla dorsale consortile, mentre la 195 diventerà una strettoia e si potrà procedere in direzione opposta verso Cagliari sino a fine luglio.
5: Non c'è pace per l'agricoltura isolana. Prima le stagioni secche e razionamenti. Oggi la beffa delle beffe. I bacini sono pieni, ma il protrarsi dei lavori sulle reti e canali dell'ENAS nel sud Sardegna non consentiranno di fornire l'acqua necessaria per la campagna irrigua. Insomma, l'acqua c'è, ma non sappiamo come farvela arrivare. Almeno sino a fine giugno, con la campagna irrigua già avviata.
6: Ci sono dei lavori che sta facendo l'ENAS legati al PNRR che hanno scadenza appunto a fine giugno e che quindi non consente di erogare tutta l'acqua che è necessaria, viste anche il tempo che stiamo registrando. No, noi abbiamo informato gli agricoltori che rispetto alle prospettive, che viste le piogge che ci sono state, che sarebbe stata un'annata senza problemi, invece ci deve essere una consapevolezza che la risorsa idrica è disponibile, però l'erogazione rispetto a quelli che sono i fabbisogni non consente una programmazione senza difficoltà.
5: Situazione che potrebbe agitare il mondo delle campagne che già negli ultimi anni, per mancanza di risorse idrica, ha dovuto rinunciare alla semina e coltivazione intensiva su migliaia di ettari.
6: Abbiamo già da 2 anni di sofferenza, gli agricoltori hanno rinunciato nel 2024 a 5.000 ettari e nel 2025 ad altri 3.000 ettari perché l'ok a fare la stagione intera è arrivata a fine maggio, per cui anche il 2026 con la disponibilità di acqua non avere la possibilità di lavorare al meglio, credo che sia un qualcosa che gli agricoltori non si meritano.
7: Sono passati oltre 2 secoli di storia che confondono la storia dell'arma con la storia dell'Italia stessa. E grazie all'affetto della gente, delle comunità che ci sono affidate, il nostro cammino continua incessante passo dopo passo. Venia come in altre parti del territorio nazionale, l'importante è che ci sia un'azione di contrasto seria, decisa, fatta di controllo del territorio, di arresti e denunce a piede libero. Il 2025 è stato un anno importante perché sono oltre 1300 gli arresti conseguiti, 10.000 circa le denunce, 30 le piantagioni di marijuana sequestrate con oltre 93.000 piante. Ma il compito dell'arma non è solo polizia giudiziaria, è anche un'opera di prossimità e di rassicurazione sociale nei confronti della gente comune, dei cittadini che vivono le comunità che sono affidate all'arma, e ci sono molte comunità dove la stazione è l'unico presidio di legalità. È il nostro compito tutelare le fasce deboli. Penso soprattutto alle odiose truffe agli anziani, che stiamo cercando di contrastare su tutto il territorio dell'isola, con ottimi risultati.
8: È una delle formazioni per medici specializzanti tra le più intense, dinamiche e versatili. L'obiettivo: strutturare un professionista capace di gestire incertezza e prendere decisioni salvavita in pochi secondi. Anche in Sardegna i medici specializzanti in medicina d'emergenza urgenza fanno i conti con le complessità delle specializzazioni mediche. Stipendi bassi, orari di lavoro eccessivi e migrazioni fuori dall'isola per le scuole di specializzazione. La graduatoria nazionale unica costringe spesso a partire, nonostante le scuole di pregio dell'isola e la rete formativa attiva nei pronto soccorso.
9: Sono 5 anni di specializzazione in cui noi ruotiamo su varie tipologie di reparto, quindi oltre ovviamente il pronto soccorso e l'extraospedaliero, facciamo turni in automedica, facciamo turni in centrale operativa e facciamo turni nel soccorso.
8: Oggi occorre fare rete ed è ciò che è emerso nella 3 giorni del congresso COSMEU, il coordinamento nazionale degli specializzandi in medicina d'emergenza urgenza. Quasi 200 giovani professionisti riuniti a Sassari per parlare di tutto ciò che conta davvero. Vero in shock room.
10: Abbiamo aperto il congresso parlando della gestione delle vie aeree e termineremo con la gestione del trauma. In mezzo c'è stato tutto: l'emergenza ostetrica, gestione delle maxi emergenze, affrontando anche la protezione civile europea.
11: I lavori sono iniziati nel settembre del 2023 e oggi, alle porte dell'estate, il cantiere sul lungomare di Torre Grande entra nella fase decisiva.
12: Proprio in mattinata avevamo una commissione lavori pubblici con la presenza anche del responsabile unico del procedimento di questo lavoro. Ci assicurano che c'è tutto l'impegno per riuscire a rendere fruibile il lungomare anche qui nella parte della torre entro il mese di giugno.
11: Per gli oristanesi quella del 2026 potrebbe essere l'estate del ritorno alla passeggiata sul mare, ma per completare tutti i lavori necessari ci vorrà ancora un po' di tempo.
12: Le parti al verde saranno ultimate in autunno, essendo una stagione più idonea per questo tipo di lavori.
11: L'intervento da oltre 4 milioni di euro ha ridisegnato una parte importante del fronte mare con nuovi spazi pedonali, percorso ciclo pedonale e una diversa organizzazione dell'area affacciata sulla spiaggia. Un'opera pensata per migliorare sicurezza, decoro e fruizione turistica, ma accompagnata anche da ritardi, polemiche e nodi tecnici. Ora l'attenzione è tutta sull'estate. Torre Grande arriva alla stagione balneare con la bandiera blu confermata e acque classificate eccellenti. Ma il vero banco di prova sarà l'uso quotidiano del lungomare. Famiglie, residenti, attività economiche e turisti chiedono una borgata finalmente accessibile, ordinata e pienamente vivibile.
12: Non dimentichiamo che questo è stato un lavoro molto complesso. Oggi stiamo arrivando, diciamo, alla conclusione. Faremo di tutto per renderlo fruibile già da quest'estate nella sua interezza.
13: Sembrava una cosa impossibile lo spostamento del terminal Arst da Corso Vittorio Veneto, una delle zone più pericolose per gli utenti, specie durante l'anno scolastico, con i viaggiatori costretti a lunghe attese, al freddo e sotto la pioggia. A Olbia finalmente si cambia e dopo anni di attesa, polemiche e sterili contrapposizioni, il dialogo ha portato consiglio. Ora i pullman partono e arrivano davanti alla nuova stazione FS di Terranova, dove già sostano alcune linee dell'ASPO.
14: Per un fatto di semplicità per quanto riguarda l'utenza sarebbe l'installazione dell'emettitrice per i biglietti e poi anche un monitor che indichi partenze e arrivi, perché le app sì, sono importanti ma non tutti riescono ancora ad usufruirne.
15: Adesso non ci rimane altro che fare in maniera che questo centro internodale sia dotato di tutti i servizi e di tutti i comfort. Non è pensabile che insomma nel 2026 non sia partita l'abilitazione unica. Una volta che insomma ci sono questi centri internodali è inutile ulteriori file, complicazioni per fare 2-3 biglietti per un'unica destinazione.
14: L'anno scorso hanno transitato circa 4.200.000 persone solo in un fatto di aeroporto, senza contare le navi. Quindi è ovvio che la mole di passeggeri è imponente.
13: I sindacati hanno rimarcato poi la necessità di vigilare sui fondi del PNRR destinati alla bretella ferroviaria da e per lo scalo aereo del Costa Smeralda, finanziamenti che se non usati rischiano di andare perduti.
16: Esordio con scontro diretto in trasferta il 23 agosto con il Parma, ma poi subito una prima di fuoco alla Domus contro i campioni d'Italia dell'Inter. Il calendario della stagione 2026-27 del Cagliari nelle prime due giornate non è dei più semplici. Al terzo turno altro confronto diretto, ancora la Domus con il Lecce. Alla stessa giornata, l'11 ottobre, il computer ha scelto un nuovo match tanto complicato quanto sentito, sempre in casa contro la Juventus dell'ex CT Spalletti. Per trovare il Milan bisognerà aspettare invece il 13° turno alla Domus, 29 novembre. Altra gara attesa, quella che vede i rossoblù opposti al Napoli, al Maradona. Sarà la seconda partita del 2027, il 6 gennaio. Anche in questa stagione il calendario sarà asimmetrico, quindi con gare diverse tra girone d'andata e ritorno. Il Cagliari concluderà il suo campionato di Serie A il 30 maggio alla Domus contro la Roma.
17: Il Borgo dei Dori ha ospitato la partenza cerimoniale della 31esima edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara, organizzato all'Automobile Club Sassari con il supporto della Regione.
18: Questa gara nacque qui negli anni 80 ed è giusto farla ripartire proprio da dove si era interrotto nei primi anni 90. Quindi l'obiettivo è quello dell'ACI di Sassari di dare visibilità ai territori del nord-ovest della Sardegna.
17: 62 gli equipaggi iscritti alla gara e 8 quelli del rally storico. Due giornate all'insegna dello sport motoristico su asfalto lungo un percorso di circa 74 km cronometrati, caratterizzato da prove speciali tecniche impegnative nei luoghi più suggestivi e rurali del nord-ovest dell'isola.
18: La seconda giornata di gara si svilupperà nel territorio della zona di Usi, Chiaramonti, Martis,
17: per concludersi con la cerimonia di premiazione sabato a Porto Torres.
19: Si tratta di un evento di grande livello sportivo qualitativo e per noi ovviamente una vetrina di promozione turistica per il nostro borgo.
20: Per noi è la prosecuzione di una serie di eventi dedicati allo sport e della stagione principale turistica qui a Castelsardo.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Originaria di Uta ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.
3: Come

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu ascoltate in questa sua composizione originale proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in «E tu sei l'amore», eseguita in una puntata del programma «E tutto finisce in musica», trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Una straordinaria accoppiata quella con Piero Marras e Andrea Parodi. Ospiti di Sardegna Canta eseguono uno dei brani più popolari del cantatore nuorese, Meremmanna.

0: Padda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculous, interamente firmata da Sauro Piana.

0: dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Se lavori già, lo sai, oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University, we create value.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Direi che va sostanzialmente bene, ma questo sostanzialmente bene dipende da un settore che è un settore sul quale non possiamo fare unico affidamento.
1: Il turismo a trainare l'economia della Sardegna con una crescita degli arrivi e delle presenze del 13-12% nel 2025 superiore a quella europea e nazionale, secondo il 33° rapporto Crenos. L'espansione della domanda turistica è alimentata soprattutto dalla componente internazionale.
0: È un settore che ha una varianza molto più alta, può andare bene quest'anno, può improvvisamente andare molto meno bene il prossimo anno.
1: Cala l'export delle imprese sarde anche per effetto dei dazi.
0: Raggiungiamo quasi il 12%, una parte è spiegata dalla contrazione dei prodotti petroliferi, un'altra parte è spiegata dalla contrazione delle esportazioni nel comparto agroalimentare più importanti.
1: La sanità resta tra le maggiori criticità dell'isola, il 9,3% dei sardi ha effettuato visite o trattamenti fuori regione negli ultimi 12 mesi, un dato tra i più alti a livello nazionale.
0: Abbiamo ancora un tasso di rinuncia alle cure che permane essere il peggiore d'Italia dal 2017. Abbiamo una spesa sanitaria che invece continua ad aumentare.
1: Cresce il mercato del lavoro, ma non tra i giovani.
2: Cioè le persone over 65. Perché questo succede? Perché le persone ritardano la loro transizione verso la pensione.
0: Dobbiamo lavorare per far sì che la nostra terra prima di tutto diventi più attrattiva e anche le ragioni di attrattività della nostra terra ci riportano a quelli che sono i servizi pubblici, in particolar modo quello che avviene nella sanità.
3: L'incubo rilancia e raddoppia. Il dopo ciclone da una parte, con l'avvio dei lavori previsto mercoledì in quel tratto ferito per rimediare alla spaccatura profonda. Dall'altra una nuova variabile del caos e sarà delirio, perché anche la nuova strada dovrà chiudere. C'è una data d'inizio lunedì 8 e anche della fine lunedì 15, una settimana in cui verrà chiusa la carreggiata in direzione Cagliari per 5 km nel tratto dell'81 già aperto al traffico. Gli interventi sono quelli di completamento della pavimentazione drenante, prevista la deviazione nel vecchio tracciato della 195 fra San Rocco e Capoterra. Poi ci sono gli interventi sulla consortile da domani per la nuova pavimentazione. Mercoledì invece da chilometro 72 all'8,9 i lavori da 1.700.000 euro per ricostruire il corpo stradale danneggiato e realizzare l'opera di sostegno antimareggiate dopo Erri, appunto. Si faccia presto l'appello del sindaco della città metropolitana di Cagliari.
4: Purtroppo saremo costretti, l'ANAS sarà costretta a ridurre la percorrenza ad una sola corsia. Ovviamente il rischio serio in vista anche delle mareggiate in autunno è quello che potesse essere completamente interdetta la circolazione in caso di ulteriori mareggiate.
3: Lavori indispensabili in nome della sicurezza che è la priorità, ribadisce ANAS. Da Cagliari in direzione Pula si passerà sulla dorsale consortile, mentre la 195 diventerà una strettoia e si potrà procedere in direzione opposta verso Cagliari sino a fine luglio.
5: Non c'è pace per l'agricoltura isolana. Prima le stagioni secche e razionamenti. Oggi la beffa delle beffe. I bacini sono pieni, ma il protrarsi dei lavori sulle reti e canali dell'ENAS nel sud Sardegna non consentiranno di fornire l'acqua necessaria per la campagna irrigua. Insomma, l'acqua c'è, ma non sappiamo come farvela arrivare. Almeno sino a fine giugno, con la campagna irrigua già avviata.
6: Ci sono dei lavori che sta facendo l'ENAS legati al PNRR, che hanno scadenza appunto a fine giugno e che quindi non consente di erogare tutta l'acqua che è necessaria, viste anche il tempo che stiamo registrando. No, noi abbiamo informato gli agricoltori che rispetto alle prospettive, che viste le piogge che ci sono state, che sarebbe stata un'annata senza problemi, invece ci deve essere una consapevolezza che la risorsa idrica è disponibile, però l'erogazione rispetto a quelli che sono i fabbisogni non consente una programmazione senza difficoltà.
5: Situazione che potrebbe agitare il mondo delle campagne, che già negli ultimi anni, per mancanza di risorse idrica, ha dovuto rinunciare alla semina e coltivazione intensiva su migliaia di ettari.
6: Abbiamo già da 2 anni di sofferenza, gli agricoltori hanno rinunciato nel 2024 a 5.000 ettari e nel 2025 ad altri 3.000 ettari, perché l'ok a fare la stagione intera è arrivata a fine maggio, per cui anche il 2026 con la disponibilità di acqua non avere la possibilità di lavorare al meglio, credo che sia un qualcosa che gli agricoltori non si meritano.
7: Sono passati oltre 2 secoli di storia che confondono la storia dell'arma con la storia dell'Italia stessa. E grazie all'affetto della gente, delle comunità che ci sono affidate, il nostro cammino continua incessante passo dopo passo. Venia come in altre parti del territorio nazionale, l'importante è che ci sia un'azione di contrasto seria, decisa, fatta di controllo del territorio, di arresti e denunce a piede libero. Il 2025 è stato un anno importante perché sono oltre 1300 gli arresti conseguiti, 10.000 circa le denunce, 30 le piantagioni di marijuana sequestrate con oltre 93.000 piante. Ma il compito dell'arma non è solo polizia giudiziaria, è anche un'opera di prossimità e di rassicurazione sociale nei confronti della gente comune, dei cittadini che vivono le comunità che sono affidate all'arma, e ci sono molte comunità dove la stazione è l'unico presidio di legalità. È nostro compito tutelare le fasce deboli. Penso soprattutto alle odiose truffe agli anziani, che stiamo cercando di contrastare su tutto il territorio dell'isola, con ottimi risultati.
8: È una delle formazioni per medici specializzanti tra le più intense, dinamiche e versatili. L'obiettivo: strutturare un professionista capace di gestire incertezza e prendere decisioni salvavita in pochi secondi. Anche in Sardegna i medici specializzanti in medicina d'emergenza urgenza fanno i conti con le complessità delle specializzazioni mediche. Stipendi bassi, orari di lavoro eccessivi e migrazioni fuori dall'isola per le scuole di specializzazione. La graduatoria nazionale unica costringe spesso a partire, nonostante le scuole di pregio dell'isola e la rete formativa attiva nei pronto soccorso.
9: Sono 5 anni di specializzazione in cui noi ruotiamo su varie tipologie di reparto, quindi oltre alle, ovviamente il pronto soccorso e l'extraospedaliero, facciamo turni in automedica, facciamo turni in centrale operativa e facciamo turni in elisoccorso.
8: Oggi occorre fare rete ed è ciò che è emerso nella 3 giorni del congresso COSMEU, il coordinamento nazionale degli specializzandi in medicina d'emergenza urgenza, quasi 200 giovani professionisti riuniti a Sassari per parlare di tutto ciò che conta davvero. In shock room.
10: Abbiamo aperto il congresso parlando della gestione delle vie aeree e termineremo con la gestione del trauma. In mezzo c'è stato tutto: l'emergenza ostetrica, gestione delle maxi emergenze, affrontando anche la protezione civile europea.
11: I lavori sono iniziati nel settembre del 2023 e oggi, alle porte dell'estate, il cantiere sul lungomare di Torre Grande entra nella fase decisiva.
12: Proprio in mattinata avevamo una commissione lavori pubblici con la presenza anche del responsabile unico del procedimento di questo lavoro. Ci assicurano che c'è tutto l'impegno per riuscire a rendere fruibile il lungomare anche qui nella parte della torre entro il mese di giugno.
11: Per gli oristanesi quella del 2026 potrebbe essere l'estate del ritorno alla passeggiata sul mare, ma per completare tutti i lavori necessari ci vorrà ancora un po' di tempo.
12: Le parti al verde saranno ultimate in autunno, essendo una stagione più idonea per questo tipo di lavori.
11: L'intervento da oltre 4 milioni di euro ha ridisegnato una parte importante del fronte mare con nuovi spazi pedonali, percorso ciclo pedonale e una diversa organizzazione dell'area affacciata sulla spiaggia. Un'opera pensata per migliorare sicurezza, decoro e fruizione turistica, ma accompagnata anche da ritardi, polemiche e nodi tecnici. Ora l'attenzione è tutta sull'estate. Torre Grande arriva alla stagione balneare con la bandiera blu confermata e acque classificate eccellenti. Ma il vero banco di prova sarà l'uso quotidiano del lungomare. Famiglie, residenti, attività economiche e turisti chiedono una borgata finalmente accessibile, ordinata e pienamente vivibile.
12: Non dimentichiamo che questo è stato un lavoro molto complesso. Oggi stiamo arrivando, diciamo, alla conclusione. Faremo di tutto per renderlo fruibile già da quest'estate nella sua interezza.
13: Sembrava una cosa impossibile lo spostamento del terminal Arst da Corso Vittorio Veneto, una delle zone più pericolose per gli utenti, specie durante l'anno scolastico, con i viaggiatori costretti a lunghe attese, al freddo e sotto la pioggia. A Olbia finalmente si cambia e dopo anni di attesa, polemiche e sterili contrapposizioni, il dialogo ha portato consiglio. Ora i pullman partono e arrivano davanti alla nuova stazione FS di Terranova, dove già sostano alcune linee dell'ASPO.
14: Per un fatto di semplicità per quanto riguarda l'utenza sarebbe l'installazione dell'emettitrice per i biglietti e poi anche un monitor che indichi partenze e arrivi, perché le app sì, sono importanti ma non tutti riescono ancora ad usufruirne.
15: Adesso non ci rimane altro che fare in maniera che questo centro internodale sia dotato di tutti i servizi e di tutti i comfort. Non è pensabile che insomma nel 2026 non sia partita l'abilitazione unica. Una volta che insomma ci sono questi centri intermodali, è inutile ulteriori file, complicazioni per fare 2-3 biglietti per un'unica destinazione.
14: L'anno scorso hanno transitato circa 4.200.000 persone solo in un fatto di aeroporto, senza contare le navi. Quindi è ovvio che la mole di passeggeri è imponente.
13: I sindacati hanno rimarcato poi la necessità di vigilare sui fondi del PNRR destinati alla bretella ferroviaria da e per lo scalo aereo del Costa Smeralda, finanziamenti che se non usati rischiano di andare perduti.
16: Esordio con scontro diretto in trasferta il 23 agosto con il Parma, ma poi subito una prima di fuoco alla Domus contro i campioni d'Italia dell'Inter. Il calendario della stagione 2026-27 del Cagliari nelle prime due giornate non è dei più semplici. Al terzo turno altro confronto diretto, ancora la Domus con il Lecce. Alla stessa giornata, l'11 ottobre, il computer ha scelto un nuovo match tanto complicato quanto sentito, sempre in casa contro la Juventus dell'ex CT Spalletti. Per trovare il Milan bisognerà aspettare invece il 13° turno alla Domus, 29 novembre. Altra gara attesa, quella che vede i rossoblù opposti al Napoli al Maradona, sarà la seconda partita del 2027, il 6 gennaio. Anche in questa stagione il calendario sarà asimmetrico, quindi con gare diverse tra girone d'andata e ritorno. Il Cagliari concluderà il suo campionato di Serie A il 30 maggio alla Domus contro la Roma.
17: Il Borgo dei Dori ha ospitato la partenza cerimoniale della 31esima edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara, organizzato all'Automobile Club Sassari con il supporto della Regione.
18: Questa gara nacque qui negli anni 80 ed è giusto farla ripartire proprio da dove si era interrotto nei primi anni 90. Quindi l'obiettivo è quello dell'ACI di Sassari, di dare visibilità ai territori del nord-ovest della Sardegna.
17: 62 gli equipaggi iscritti alla gara e 8 quelli del rally storico. Due giornate all'insegna dello sport motoristico su asfalto lungo un percorso di circa 74 km cronometrati, caratterizzato da prove speciali tecniche impegnative nei luoghi più suggestivi e rurali del nord-ovest dell'isola.
18: La seconda giornata di gara si svilupperà nel territorio della zona di Usi, Chiaramonti, Martis,
17: per concludersi con la cerimonia di premiazione sabato a Porto Torres.
19: Si tratta di un evento di grande livello sportivo qualitativo e per noi ovviamente una vetrina di promozione turistica per il nostro borgo.
20: Per noi è la prosecuzione di una serie di eventi dedicati allo sport e della stagione principale turistica qui a Castelsardo.

0: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
3: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascolta gusto.
8: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 € al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Pedone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 7:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Secondo il presidente americano Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto al mittente da Putin.
4: La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. E l'ha fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani.
3: È stata assolta per legittima difesa la 20enne a processo a Torino per avere ucciso a coltellate il padre violento a Nizza Monferrato nel 2024, al culmine di una lite in famiglia. Lo ha deciso la Corte di Assise di Appello. In primo grado la ragazza, che agì per difendere la madre dalla violenza, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Finora era stata sottoposta all'obbligo di firma.
4: Nuovo viaggio apostolico di Leone XIV, questa volta in Spagna. Il Papa incontrerà anche alcune vittime di abuso da parte di membri del clero proprio in Spagna, lo afferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
3: Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Alla Nilsson Nelson di Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, oggi alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
11: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Stanno tornando le zanzare.
22: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
23: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
22: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
23: 070 22 240.
24: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
25: E vuoi sapere perché?
24: Perché conviene! Ascolta gusto.
26: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
27: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
26: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
28: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
29: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 8:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sono da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da 1 litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da 1 litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Combattere è una guerra, da solo il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litri, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il tempo volge a un netto miglioramento, la figura anticiclonica è dominante, dopo qualche giorno incerto sulla Sardegna torna a splendere il sole con temperature in aumento ma senza eccessi di caldo, mentre la prossima settimana le temperature torneranno a salire in maniera più concreta, soprattutto nell'entroterra dove si arriveranno a toccare i 35 gradi. Come detto, giornate quindi di sole, sabato e domenica confermato quindi all'insegna del bel tempo, ma anche la prossima settimana, una settimana all'insegna della stabilità e delle temperature decisamente più calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con un'ultima ora di cronaca. A Porto Sant'Elpidio ferma una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie e avrebbero estratto vivo un ragazzo.
3: Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase, in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. La salma di Solimeno è stata sequestrata e due fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli.
4: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Sul fronte Libano sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel sud del paese.
3: E in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali, dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani a soli 6 mesi di distanza dall'ultimo convocato a Bruxelles. Assente la premier Giorgia Meloni per il protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, con le opposizioni che l'attaccano. Sullo sfondo del summit le guerre, quella più vicina in Ucraina e quella non meno sentita in Iran.
4: Prende il via oggi il terzo viaggio di Papa Leone XIV del 2026. Dopo le visite a Monaco nel mese di marzo e in diversi paesi dell'Africa ad aprile, e la Spagna la nuova meta, dove si tratterrà fino al 12 giugno. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che il Papa incontrerà anche alcune vittime di abusi da parte di membri del clero in Spagna.
3: Lo sport in chiusura: alla FIFA ha annunciato che consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali, dopo le proteste suscitate dal divieto di usare bottiglie riutilizzabili. A tutti i tifosi sarà consentito portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida da 590 ml sigillata in fabbrica in qualsiasi partita dei mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Così ha dichiarato il direttore operativo dei mondiali.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
12: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro e il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu. I want it to
13: be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
14: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
13: Globo Sport.
14: E intanto scopri i nuovi arrivi.
13: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
18: Radiolina presenta Caffè Corretto.
19: Parliamo di spettacolo e parliamo del festival Musica Leidos che è già cominciato a Cagliari, ma che all'inizio di maggio con un programma molto interessante che ha riguardato la musica come pratica sociale, che prosegue, anzi entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi. Ne parliamo con il direttore artistico Tobia Tovere, che è collegato con noi. Lo saluto e lo ringrazio. Tobia, buongiorno.
20: Buongiorno, grazie a voi per questa opportunità.
19: Allora, possiamo svelare che Tobia Tovere è papà da pochi giorni e quindi lo troviamo freschissimo. Auguri, congratulazioni. Come sono questi
20: grazie
19: primi giorni?
20: Cuore. Belli impegnativi, ma davvero ricchi di felicità, ecco.
19: Meraviglioso, uno dei momenti più belli. E tra l'altro la tua bambina la porti al festival, perché una delle cose, dei pilastri, delle cose che fai comunque anche del festival è che la musica è per tutti, quindi anche per i bambini più piccoli, e che non è mai troppo presto per fare musica, è così Tobia?
20: Assolutamente sì, e infatti ci vedremo sicuramente sabato 6 ai Giardini Pubblici di Cagliari per il laboratorio Crescere con la Musica, che è guidato come sempre dalla maestra Stefania Coccoda, che tra l'altro ha partecipato con la sezione Piccoli e con alcune scuole di Cagliari a un grandissimo evento che si è tenuto venerdì presso il Teatro Lirico di Cagliari, e quindi colgo l'occasione assolutamente per invitare quanti bambini più possibile vogliono partecipare a questa attività, che è una cosa bellissima e coinvolge proprio dagli 0 ai 12 anni, quindi ci vediamo lì sperando in una giornata di sole.
19: Bisogna iscriversi o si può partecipare
20: liberamente?
19: Bisogna
20: iscriversi, tutto è tramite il sito Musica Leidos, con un semplice modulo da compilare che permette appunto la partecipazione. Ci si può iscrivere, diciamo, fino all'ultimo, quindi ci sono ancora dei giorni a disposizione. Naturalmente c'è un limite alla partecipazione, però abbiamo ancora dei posti disponibili, soprattutto per le fasce un po' più di età maggiore.
19: Quindi andate a iscriversi, anche per i più piccoli è un ottimo modo per iniziare ad approcciarsi con la musica e con la musica fatta insieme, no? Tu citavi l'appuntamento di venerdì scorso al Teatro Lirico, che è stato un appuntamento molto coinvolgente, molto emozionante, perché ha portato sul palco del teatro forse più importante di tutta la Sardegna bambini anche molto piccoli che suonavano in un'orchestra di cartone, poi il coro Mani Bianche che abbiamo imparato a conoscere, che è sempre molto inclusivo e coinvolgente. Prendete il vostro appuntamento e partecipate. Poi c'è un concerto molto bello, Tobia, anche questo fine settimana.
20: Assolutamente, il 7 di giugno alle 19 presso il Teatro delle Saline abbiamo un ospite di grossissimo livello, un quartetto vocale svedese che si occupa di genere barbershop, quindi è un po' una novità anche per il nostro festival. Questo genere è nato alla fine del XIX secolo, sembra proprio si utilizzasse nel salone dei barbieri per ingannare un po' il tempo dell'attesa e improvvisare appunto alcune melodie. Questo gruppo che si chiama Ringmasters è un gruppo veramente importante, perché è stato il primo gruppo che ha vinto praticamente il campionato del mondo di barbershop nel 2012 ed è stato il primo gruppo, diciamo, non americano a vincere questa competizione. Loro spaziano dai classici del barbershop alla tradizione corale svedese e anche affrontando brani dei Beatles, di Elvis Presley, quindi insomma molto vario come programma, ma molto fresco, e quindi anche in questo caso è possibile acquistare un biglietto online o presso l'ufficio del box office di Via Regina Margherita. Sarà veramente un evento di rilievo con il nostro ospite internazionale di quest'anno.
19: Finisce così il festival o ci sono altri appuntamenti?
20: Non finisce così, abbiamo diversi altri appuntamenti, perché poi proseguiremo con il 21 giugno con la Festa Europea della Musica. È una data a cui particolarmente, in cui il coro Multiunum canterà presso l'ospedale oncologico Businco. E quindi è un po' avvicinarsi a contesti di vulnerabilità per portare conforto e bellezza della musica. Proseguiremo a fine giugno con un altro evento abbastanza importante e abbastanza grosso, che vedrà la partecipazione di un coro giovanile romano di Apason, a conclusione di un workshop, questa volta sul vocal pop, tenuto dal maestro Fabio De Angelis, che vedrà poi la partecipazione anche del coro Iket Munk e delle voci bianche dell'Olek Vocal Ensemble di Sassari, dirette dalla maestra Barbara Agnello.
19: Andate a cercare nel sito, così trovate, certo, tutti gli appuntamenti che vi interessano di più. Grazie Tobia Tuveri per essere stato con noi stamattina a Caffè Corretto, grazie molte.
20: Grazie a voi, grazie a voi.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
7: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Caffè Corretto.
11: Parliamo della Festa della Repubblica e lo facciamo con il professor Gianluca Scrocu, docente di Storia Contemporanea all'Università di Cagliari. Lo saluto e lo ringrazio per essere con noi. Gianluca, buongiorno, grazie.
12: Buongiorno Paola e buona Festa della Repubblica a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
11: Partiamo con le parole, ti faccio commentare Gianluca le parole di Mattarella. L'Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo, possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi. C'è questa sensazione, questo sentimento di orgoglio diffuso secondo te? Insomma.
12: Allora, naturalmente credo che Mattarella abbia voluto fare un riferimento esplicito al contesto in cui la Repubblica è nata. Se pensiamo a quel 2 giugno del 1946, certamente possiamo essere orgogliosi per come italiani e italiane abbiamo costruito la nostra Repubblica. Certo, poi dobbiamo sapere che in 80 anni la nostra storia ha attraversato tanti momenti di grande giubilo, ma anche di grande difficoltà. E anche adesso stiamo vivendo un periodo molto particolare, che è il periodo in cui alcuni principi che sono scritti poi nella Costituzione, che nasce dal 2 giugno, sono in sofferenza. Penso naturalmente alla guerra e penso anche ai problemi dell'economia, che sono molto forti e che rendono difficile anche l'attuazione di molti principi della Repubblica.
11: Lo racconta Giuseppe Meloni questo nell'inserto che esce oggi, che trovate in edicola con l'Unione Sarda, che si apre tra l'altro con una foto bellissima, perché è una foto scattata a Oniferi il 2 giugno del 1946 con una donna che vota, non so se per la prima volta, perché in realtà il voto alle donne fu anticipato dalle amministrative, giusto Gianluca, sempre nel 1946?
12: Esatto, esatto. Esatto, qualche mese prima, sì.
11: Qualche mese prima, non sappiamo se si vota Unifere, quindi potrebbe essere il primo voto di questa donna che vota con un bimbo in braccio, una donna molto elegante, con le perle, si vede e si capisce il senso anche di orgoglio e anche della responsabilità, anche nell'abbigliamento, che ha significato per molte donne votare per la prima volta. Come andò in Sardegna, Gianluca? Lo ricordiamo praticamente ogni anno. Come andò il referendum in Sardegna?
12: Sì, allora, il referendum, intanto bisogna dire che ci fu un'alta partecipazione di votanti, e questo è molto importante. Siamo oltre l'85%, tra cui appunto tantissime donne, e non dobbiamo mai dimenticare che quel 2 giugno è un momento fondamentale, perché si compie finalmente la cittadinanza completa nella storia dell'Italia, cioè votano tra le donne con l'elettorato attivo e passivo a livello politico, diciamo così, in generale. Ma in Sardegna andò come buona parte del Mezzogiorno, cioè vinse la monarchia con oltre il 61% dei consensi. È un dato che non deve stupire se pensiamo a come erano andati i 2 anni di guerra e al fatto soprattutto che la Repubblica vinse nel centro-nord, dove la resistenza trovò la sua maggiore realizzazione, soprattutto per l'operato, diciamo, dei partiti. Però quel voto ci dimostra anche poi come è andata a evolversi la storia dell'Italia repubblicana, e nonostante il successo della monarchia, poi durante i decenni della Repubblica sono aumentati anche i voti dei partiti che scelsero la Repubblica anche nelle regioni del Mezzogiorno, compresa anche la Sardegna.
11: Vi segnalo che Gianluca Scrocco è sempre in libreria con il suo bellissimo libro dedicato a Sandro Pertini, che tanti riconoscimenti sta avendo con un'ampia rassegna stampa anche nazionale, molto bello, te lo meriti. Ne parli del referendum in riferimento a Pertini nel libro, Gianluca?
12: Sì, sì, ne parlo, anche perché tra l'altro lui si sposò insieme a Carla Volturina, che è stata una partigiana importante, pochi giorni dopo il referendum. Ma per Pertini quel referendum è importante perché segnò effettivamente anche il coronamento di una battaglia che era stata quella antifascista, che l'aveva portato in carcere per oltre 14 anni, e se vogliamo segnò anche un momento in cui nasceva finalmente un'idea Repubblica che rifiutava una monarchia che comunque era stata compromessa, che aveva fondato il regno, l'Italia nel 1861, ma che poi si era compromessa con il fascismo. Quindi per Pertini quel momento fu fondamentale, anche se poi ci fu la delusione 2 anni dopo con il voto del 18 aprile del 48, ma iniziamo un percorso che comunque poi l'avrebbe visto tra i protagonisti, perché certo, l'8 luglio del 78 di quella Repubblica lui sarebbe stato eletto presidente.
11: Uno dei presidenti più amati. Allora io vi consiglio il libro di Gianluca Scrocco. Facciamo un consiglio di lettura sulla Gianluca, però non consigliarmi un testo universitario troppo difficile, una cosa un po' divulgativa per i nostri ascoltatori, ti viene in mente per approfondire?
12: Ma diciamo che recentemente stanno uscendo diversi libri tra l'altro di tue colleghe dedicati al 2 giugno, soprattutto mettendo in evidenza il dato del voto femminile. Quindi da questo punto di vista mi permetto di consigliare il libro di Marianna Aprile o quello di Serena Dandini.
11: Marianna Aprile che tra l'altro è in Sardegna domani, tra l'altro, Marianna Aprile, segnalo tra le altre cose.
12: Sì, perché davvero è un risultato che dobbiamo ricordare, forse è l'elemento più forte di quel 2 giugno, ricordato tra l'altro dal bellissimo film di Paola Cortellesi, cioè certo, il fatto che le donne abbiano concorso in maniera così forte alla nascita della Repubblica e poi anche alla stesura della Carta Costituzionale, nonostante fossero state elette soltanto 21 donne, è importante perché ci dimostra una cosa, che per completare i diritti in uno Stato è fondamentale che ci siano tutte le componenti della società che precedentemente sono state escluse.
11: Certo.
12: E il ruolo delle donne è stato fondamentale perché ha arricchito in maniera indelebile la Costituzione, anche se poi il percorso è stato lungo, naturalmente. Pensiamo soltanto al fatto che le donne sono entrate in magistratura soltanto a partire dal 63.
11: Certo.
12: Però certamente quell'elemento, diciamo, di quel tocco che soltanto le donne potevano dare dopo che erano state escluse dal 1861 dalla partecipazione alla vita politica fu fondamentale per realizzare davvero una democrazia compiuta, che naturalmente ancora oggi deve completarsi, però è un dato che secondo me è strutturale e che io ricordo sempre ai miei studenti.
11: Grazie Gianluca Scrocco, vi segnalo il libro su Pertini, il libro di Marianna Aprile e il film di Paola Cortellesi, così vi fate una, come dire, approfondite i temi di oggi. Grazie, buona festa della Repubblica Scrocco.
12: Grazie mille anche a te e a tutti quanti.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del porto.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
8: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Caffè Corretto.
13: Tra le mete più gettonate del fine settimana vi dico che c'è Baunei, perché a Baunei fa tappa questo weekend primavera nel cuore dell'isola, e c'è soprattutto Sagoua Baunesa. Stiamo parlando, vi ricordo, del comune che ha sempre le spiagge più belle del mondo, perché sono ormai nella consacrate tra le più belle del mondo, Cala Golorizia in particolare. Ne parliamo col sindaco Stefano Monni, che saluto e ringrazio. Sindaco, buongiorno.
14: Buongiorno, ringrazio a te, saluto a chi ci ascolta.
13: Com'è andato questo ponte del 2 giugno? Già affollate le spiagge?
14: Sì, sono già affollate con la presenza di turisti di tutte le nazionalità, mi dicono i vari operatori, per cui sta andando molto bene. E poi soprattutto questo è un ponte, diciamo così, importante anche per noi sardi e per gli italiani, quindi era forte anche la presenza diciamo così nostrana.
13: Certo, tra l'altro nei prossimi giorni riceverete anche la visita delle delegazioni che arrivano a discutere di Blue Zone in chiave turistica, no? Ovviamente Baunei è un comune straordinario in questo senso, nel senso che ha spiagge straordinarie, si mangia bene, ma anche molti centenari, quindi vi racconterete anche in questo senso alle delegazioni Moni.
14: Sì, anche questa è un'occasione dove metteremo in mostra anche la nostra peculiarità, che alla quale teniamo tutti quanti tantissimo, perché si ricollega a quello che è il fattore identitario, cioè a situazioni che magari c'erano, anzi sicuramente c'erano e conoscevamo, ma avere anche l'impronta accademica scientifica ci dà una marcia in più.
13: Quanti centenari ci sono a Baunei adesso? Diversi?
14: In questo momento sei, se poi ci risentiamo la settimana prossima ti dico che
13: aggiorno. Bisogna aggiornarsi continuamente, tra l'altro in grande forma, perché vedo che i social del comune ne hanno immortalati diversi che andavano a rinnovare la carta d'identità, a fare la carta d'identità elettronica, ed erano in straordinaria forma. Mi ha fatto molto piacere riconoscerne tra l'altro alcuni intervistati durante Centenari Superstar in forma straordinaria. Invece questo fine settimana cosa succede? C'è Primavera nel cuore della Sardegna con tanti appuntamenti che sono dedicati un po' a tutti, ai sardi ma anche ai turisti sempre, Moni,
14: sì.
13: Giusto?
14: Tantissimi Baunei con il suo centro storico delle case in pietra si mette in mostra ed è aperto si apre diciamo così a tutti coloro che verranno a visitarci, e sarà una due giorni davvero davvero bella e importante. Posso ringraziare i tanti volontari pro loco e tanti diciamo così che ci stanno lavorando da mesi, perché spesso andiamo giustamente diciamo sarà un bellissimo evento, e lo sarà, tra l'altro c'è una corte organizzata dai bambini dell'infanzia, le bambine dell'infanzia con i loro insegnanti, che sarà spettacolare, e poi ci sarà da mangiare, da bere nel solco della nostra tradizione.
13: E poi fate Savoia antica.
14: Sì, ci sarà la Savoia baunesa. Sarà una bellissima riedizione anche quest'anno del matrimonio come tempo fa, però fammi ringraziare i tanti volontari della Proloco che ci stanno lavorando da mesi.
13: Invece un'ultima cosa, sindaco, per le spiagge come si prenota? Ci si deve prenotare per tempo intanto, giusto?
14: Sì, per Goloritze vale sempre lo stesso sistema, si accede soltanto via da terra, e per diciamo così le spiagge, per le altre spiagge si deve c'è la prenotazione online, ma invito tutti quanti ad andare sul sito turismobaunei.eu, è quello il canale ufficiale per avere tutte le informazioni.
13: Va bene, andiamo a vedere, a sbirciare subito, a prenotare una visita. Grazie, buona festa al sindaco Stefano Mori,
14: grazie per essere stato con noi.
13: Dicevamo, prove d'estate in questo ponte estivo, estate che però non tarda a cominciare nelle vacanze, almeno per gli studenti, visto che la scuola finisce lunedì prossimo, 8 giugno, e poi le famiglie dovranno organizzarsi in qualche modo, in famiglia oppure con i centri estivi. Ce ne sono molti anche comunali, ne parliamo con l'assessora all'istruzione del Comune di Cagliari, Giulia Andreozzi, che saluto e ringrazio per essere con noi. Assessora, buongiorno.
15: Buongiorno a voi.
13: Quanti sono i centri estivi comunali e come sono organizzati?
15: Allora, abbiamo l'offerta dei centri estivi è molto variegata, nel senso che ci sono i centri di quartiere che funzionano durante tutto l'anno come dopo scuola, e durante l'estate si trasformano in centri estivi. Poi ci sono le scuole dell'infanzia comunali, che diverse scuole dell'infanzia comunali che poi si trasformano anche loro in centri estivi nel mese di luglio. E poi c'è tutta l'offerta dei centri estivi che sono privati, ma fanno parte dell'albo dei centri estivi comunali, quindi accettano di sottostare a delle regole, dei requisiti base, la frequenza ai centri estivi che sono nell'albo consente di accedere poi a forme di rimborso.
13: Che è una cosa fondamentale, anche perché insomma sono costosi, per chi ha più figli si tratta di una spesa importante. Ce ne sono di tutti i tipi, dalle spiagge appunto ai centri estivi sportivi, ce ne sono di ogni genere, no?
15: Assolutamente sì, ci sono quelli che fanno attività di esplorazione della città, centri estivi sportivi, piscine all'aperto, al chiuso, al mare, nei parchi. Veramente l'offerta è
13: variegata. Come ha detto all'inizio l'assessora, è esattamente così. Sono cambiate le regole quest'anno per la contribuzione, come si fa a fare domanda?
15: Allora, il bando non è ancora uscito, stiamo verificando se grazie alle risorse regionali sarà possibile dare qualche forma di anticipo alle famiglie, perché normalmente cosa succedeva gli altri anni? Arriva un fondo statale che però arriva intorno al mese di ottobre e quindi i rimborsi alle famiglie è possibile darli soltanto a stagione finita. L'anno scorso tra l'altro avevamo integrato quel fondo con risorse comunali, arrivando a restituire alle famiglie che avevano fatto domanda circa 450 euro, mentre col solo fondo ministeriale riuscivamo a coprire sui 200 euro. Quest'anno la Regione Sardegna ha stanziato per quest'anno 1 milione in Sardegna e l'anno prossimo diventeranno addirittura 3, e quindi dovremmo riuscire a dare una copertura
13: più importante,
15: soprattutto a partire dall'anno prossimo, più importante.
13: Si parla, assessora, la interrogo anche come mamma, spesso di cambiare il calendario scolastico regionale. In realtà ne hanno discusso molto in Emilia-Romagna, poi l'hanno accantonato, però di fatto loro riaprono le scuole quest'anno il 1° di settembre con una specie di accoglienza e attività differenziate che non sono proprio scuola, però riaccolgono gli studenti in anticipo. Da noi c'è sempre questo problema che fa molto caldo, soprattutto a Cagliari.
15: Sì, però tenete presente che in realtà molte scuole già oggi durante l'estate si trasformano anche a Cagliari in centri estivi. Diverse attività dei centri estivi, anche privati, in realtà chiedono gli spazi scolastici, utilizzano gli spazi scolastici, soprattutto quelle scuole dove ci sono giardini, dove ci sono palestre, e li utilizzano come centri estivi. Quindi in realtà già succede, e questo è un altro degli obiettivi che abbiamo, peraltro con le risorse europee, a partire da settembre e ancora di più qui a partire dall'anno prossimo, di trasformare sempre di più le scuole in spazi di accoglienza durante la stagione estiva.
13: Sarebbe importante per le famiglie. Grazie all'assessora Giulia Andreozzi per essere stata con noi stamattina a Caffè Corretto. Grazie molto e buon lavoro.
15: Grazie altrettanto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
2: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
1: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis, da 19 al 21 giugno.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il tempo volge a un netto miglioramento, la figura anticiclonica è dominante, dopo qualche giorno incerto sulla Sardegna torna a splendere il sole con temperature in aumento ma senza eccessi di caldo, mentre la prossima settimana le temperature torneranno a salire in maniera più concreta, soprattutto nell'entroterra dove si arriveranno a toccare i 35 gradi. Come detto, giornate quindi di sole, sabato e domenica confermato quindi all'insegna del bel tempo, ma anche la prossima settimana, una settimana all'insegna della stabilità e delle temperature decisamente più calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
12: Siamo in collegamento con Alessio Satta di Medsic, che ringrazio molto per essere con noi. Alessio, buongiorno.
13: Buongiorno a tutti.
12: Allora, con Alessio, vuoi spiegare cosa fa Medsic intanto in due parole?
13: Medsic si occupa di mare, di coste, quindi si occupa insomma di preservarle e di come dire, metterle a disposizione dei sardi e dei non sardi per le generazioni future.
12: Qual è la salute delle nostre spiagge e del nostro mare? Ieri è uscito il rapporto ISPRA in occasione proprio della giornata dell'ambiente, dice qualità dell'acqua nel mare italiano in generale è altissima, oltre il 90%, anche mare sardo in salute.
13: Il mare sardo, la qualità dell'acqua del mare sardo è eccellente, i dati ARPAS, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ci dicono che oltre il 98% delle acque di balneazione è classificato come eccellente, tra l'altro in miglioramento, ma questo non significa abbassare la guardia. Oggi Le principali minacce sono sicuramente la perdita di biodiversità dovuta alla cementificazione, alla pressione crescente sulle coste, e anche le microplastiche che, come dire, rappresentano un problema dovuto a correnti, dovuto a versamenti da fiumi, insomma, o anche eventi eccezionali come quelli che abbiamo vissuto quest'inverno.
12: Cos'è che devono fare i bagnanti per non mettere in pericolo il mare? Tipo evitare le bottigliette di plastica, si può almeno riprendersele quando si va via, cioè, diciamo la base.
13: Questa è una base, soprattutto in giornate, penso al poeta, in giornate di mestrale, diciamo che è una pessima idea lasciare una bottiglietta vicino all'asciugamano, perché va sicuramente in acqua, così come buste e qualunque altra cosa. A tutti quelli che vanno in barca ricordo non ancorare, estrema attenzione, anche perché ovviamente il rischio di arare, come si dice, la Posidonia è molto forte. Altro aspetto, noi abbiamo delle dune straordinarie, non calpestiamo le dune, al Poeto così come a tutte le dune della Sardegna facciamo grandissima attenzione e cerchiamo sempre di camminare e passeggiare sui camminamenti che sono stati realizzati.
12: Ovviamente vale anche la regola di togliersi la sabbia dai piedi quando si va via.
13: Questa è un'ottima abitudine, possibilmente con le mani quando è asciutta, non sprechiamo acqua dolce per lavarci i piedi, lo possiamo fare serenamente prima di entrare, insomma, appena lasciata la spiaggia, fare in modo che rimanga in spiaggia. Ma il mare non ha bisogno di grandi gesti eroici, piccolissimi comportamenti responsabili.
12: Buon senso, diciamo. Invece la Poseidonia, di cui tanto si è discusso durante l'America's Cup, spostarla o non spostarla per rendere le spiagge più fruibili, più accoglienti anche rispetto ai turisti, si continua a discuterne sui giornali, non solo a Cagliari, perché comunque la stagione è cominciata. Vogliamo spiegare a cosa serve la Poseidonia? Perché è importante lasciarla dov'è?
13: Ma sostante le ragioni, sicuramente la Posidonia spiaggiata, perché poi la Posidonia è una prateria che sta tra i 5 e i 30 metri di profondità e che chiaramente ha un ruolo indispensabile in termini di assorbimento della CO2 e anche di luogo privilegiato per la riproduzione di specie fondamentali. Quando però arriva in spiaggia, cosa fa? Funziona come una sorta di struttura difensiva che permette da una parte di trasportare le foglie di Posidonia. Quando arrivano in spiaggia portano con loro la sabbia e quindi creano un ripascimento naturale. Seconda cosa, diventa la protezione numero uno, come l'assicurazione per la vita dall'erosione costiera. Capita regolarmente di discutere con amici, persone in spiaggia che si lamentano, poi appena capiscono che effettivamente se non ci fosse quella Posidonia che limita l'effetto dell'erosione, probabilmente dovremmo piantare l'ombrellone sulle pietre e non più sulla sabbia.
12: Grazie Alessio Sata, prezioso come sempre, grazie per essere stato con noi stamattina.
13: Grazie a voi, buona giornata.
12: Intanto parliamo di cultura, perché oggi c'è la presentazione della nuova mostra che si inaugura a Ulassei per celebrare i 20 anni della Fondazione Stazione dell'Arte, una mostra con un altro artista di primo piano che ci svela il direttore della Stazione dell'Arte, Marco Peri, che è collegato telefonicamente con noi. Buongiorno Marco.
9: Buongiorno a tutti, piacere di sentirvi.
12: Anche per noi. Arriva Chagall a Ulassei.
9: Sì, ci siamo quasi, la mostra inaugurerà il 13 giugno, è un progetto che ci ha impegnato molto negli ultimi mesi e sarà anche il modo per celebrare al meglio i 20 anni della Stazione dell'Arte, che appunto dall'8 luglio del 2006 hanno aperto le porte al pubblico e hanno consolidato quel sogno di Maria Lai di fare di Ulassei un luogo vivo per l'arte contemporanea. Quindi ospitare un artista così poetico e visionario come Chagall sarà l'occasione per restituire al pubblico appunto un museo importante che è sempre più riconosciuto anche nel panorama nazionale, mette in dialogo l'opera di Maria Lai che noi custodiamo e trasmettiamo insieme a uno degli artisti forse più poetici del Novecento.
12: Cosa hanno in comune Maria Lai e Chagall, Marco?
9: Allora, innanzitutto si tratta di mondi molto diversi, di linguaggi diversi, però abbiamo scelto una chiave che possa davvero connettere questi due mondi espressivi ed è il loro luogo di origine. Il titolo della mostra si chiama Il villaggio interiore e sappiamo che per entrambi Vitebsk, il paese natale di Chagall, e Ulassei e in generale la Sardegna per Maria Lai sono stati sempre una radice vitale, una sorgente da cui sempre trarre ispirazione, visioni, racconti, memorie che hanno poi alimentato la loro arte. quindi questa chiave di lettura, appunto, il villaggio interiore vuole restituire questa metafora di un paesaggio dell'anima che entrambi gli artisti si portano dentro e che poi alimenta le loro produzioni artistiche e visive.
12: I luoghi espositivi sono sempre due, giusto Marco? Il Camuc e la
9: Naturalmente Stazione dell'Arte e Camuc saranno gli spazi in cui questa mostra è diffusa. Al Camuc soprattutto abbiamo concentrato il percorso delle sezioni della mostra di Chagall, ma alcune si troveranno

0: museo a cielo aperto, quindi invitiamo tutti a raggiungerci per l'inaugurazione dal 13 giugno alle 11 al museo Camuc a Ulassai nel centro storico. Però tutta l'estate sino al 27 settembre la mostra sarà aperta al pubblico e speriamo possa essere così anche un'occasione per chi è stato l'anno scorso di tornare a Ulassai, perché l'anno scorso con una mostra dedicata a Miró abbiamo fatto insomma numeri importanti. Speriamo di replicare quest'anno creando ancora un'esperienza gradita dal pubblico.
1: Fino al 27 settembre, che sarebbe stato il compleanno di Maria Lai, perché Maria Lai è nata il 20 settembre del 1919, tra l'altro, giusto?
0: Ma infatti questo sarà un anno di grandi celebrazioni, perché l'8 luglio 2006 la stazione dell'arte è stata aperta e quindi vogliamo celebrare i suoi 20 anni, ma poi vogliamo anche celebrare l'8 settembre, l'anniversario in cui l'arte contemporanea è arrivata a Ulassai attraverso l'azione di legarsi alla montagna, e ancora insomma il compleanno di Maria Lai, che per noi è davvero una presenza che ci onoriamo di onorare quotidianamente.
1: Grazie Marco Peri per essere stato stamattina con noi, direttore della stazione dell'arte. Grazie tante, grazie.
0: Grazie, è stato un piacere, grazie.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano, su Radiolina.

0: Sono le 9:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. E la 112 è intervenuto tempestivamente dopo le tante segnalazioni arrivate dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna.
3: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
4: Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Caddell Construction in Piazzale Accursio. Secondo chi indaga, il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman e per questo nella notte tra venerdì e sabato il PM Storari ha disposto il fermo di un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano.
3: Il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
4: Economia, atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo.
5: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
3: Il calcio in chiusura, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan-Torino, Frosinone-Juventus e Roma-Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Radio Lina, Radio Notizie. I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop, dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
12: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
13: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
12: Solo questo modello?
13: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
14: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
17: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
19: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Story.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
13: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
14: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
16: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
7: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il tempo volge a un netto miglioramento, la figura anticiclonica è dominante, dopo qualche giorno incerto sulla Sardegna torna a splendere il sole con temperature in aumento ma senza eccessi di caldo, mentre la prossima settimana le temperature torneranno a salire in maniera più concreta, soprattutto nell'entroterra dove si arriveranno a toccare i 35 gradi. Come detto, giornate quindi di sole, sabato e domenica confermato quindi all'insegna del bel tempo, ma anche la prossima settimana, una settimana all'insegna della stabilità e delle temperature decisamente più calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. A Porto Sant'Elpidio nelle Marche una palazzina è crollata a causa probabilmente dello scoppio di una bombola di gas. Un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. L'esplosione avvenuta poco prima delle 6 ha generato un'onda d'urto così potente da mandare in frantumi anche le vetrate e le finestre delle case vicine.
3: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
4: L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviate a giudizio per falso e finanziamento illecito altre tre persone. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro.
3: Il conflitto russo-ucraino. Dal Forum Economico Russo, Putin è chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Due persone sono morte e 9 sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio nel Kherson. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca.
4: Il Pentagono ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia di controspionaggio attribuito ad Israele in un contesto di crescenti tensioni tra Tel Aviv e Washington sulla strada da seguire nella guerra con l'Iran, al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne dell'amministrazione Trump e sul processo decisionale relativo ai conflitti in Medio Oriente. Lo hanno affermato alcuni funzionari dell'intelligence americana.
3: È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono Baunei in provincia di Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto in provincia di Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buongiorno da Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. Due diciottenni di Quarto e Monserrato in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio. Per gli inquirenti avrebbero inseguito e speronato al Poetto di Cagliari un'auto con all'interno una famiglia di 5 persone. Il fatto avvenne lo scorso 27 aprile. Operazione antidroga della polizia a Cagliari. Ritrovati in un appartamento del centro 7 kg di droga leggera tra marijuana e hashish. Tre giovani sono stati arrestati. È accusato di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti il cittadino spagnolo arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza. L'uomo era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto ritrovati quasi 6 kg di cocaina. Anche la Camera Penale di Cagliari aderisce allo sciopero nazionale degli avvocati. Dall'8 al 12 giugno i legali si asterranno dalle udienze. La protesta nasce, ribadiscono gli avvocati, per le presunte violazioni del segreto professionale e compromissione del diritto di difesa nel carcere di Perugia durante i colloqui tra difensori e detenuti. Tutto pronto per le elezioni amministrative nell'isola. Oggi giornata del silenzio. Si vota domenica e lunedì in 148 comuni. 4 quelli in cui è previsto l'eventuale ballottaggio. Quartu, Sesto e Porto Torres, centri con più di 15.000 abitanti, e Tempio come capoluogo di provincia. A San Luri, altro capoluogo di provincia, ci sarà un solo turno in quanto sono solo 2 i candidati sindaco. Torna alla normalità oggi la circolazione stradale sulla provinciale 17 verso Villa Simius. Sospesi i lavori per la realizzazione del Tyrrhenian Link, raggiunta un'intesa tra comuni di Quartu e Terna. I cantieri avevano provocato vibranti polemiche per i disagi su una delle strade più frequentate in estate. Sport calcio, scatta il 23 agosto il campionato di Serie A. Il Cagliari esordio in trasferta con il Parma. Alla seconda giornata, la prima in casa per i rossoblù, subito un confronto impegnativo e di prestigio. Alla Domus saranno infatti di scena i campioni d'Italia dell'Inter. È tutto per questa edizione, buona giornata da parte di Andrea Sichi.
7: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
8: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
7: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
8: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
7: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanieda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
11: E vuoi sapere perché?
10: Perché conviene! Ascolta gusto.
12: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
17: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: più grande.
1: Ogni mattina

0: Radiolina Playlist.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da 1 litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da 1 litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
12: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, osservando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita attorno alla Terra, sonde interplanetarie che solcano il nostro sistema solare per osservare da vicino gli altri mondi, comete e asteroidi. Ma iniziamo col vedere il cosmo con i nostri occhi. Cosa si osserva in queste sere? Sono sere molto interessanti perché volgendo lo sguardo verso ovest vediamo che ormai si sta per completare il lento avvicinamento fra Venere e Giove. Venere e Giove appaiono come due stelle brillantissime e dopo il tramonto sono inconfondibili, basta guardare lì nelle luci del crepuscolo e sono visibili a tutti quanti. Questo lento avvicinamento è dovuto al fatto che Venere e Giove con la Terra si orbitano attorno al Sole e dunque Venere e Giove si muovono apparentemente rispetto alle stelle. Congiungimento che avverrà tra l'8 e il 9 giugno, una congiunzione che è stata anche chiamata il bacio fra Venere e Giove, ma è chiaramente un effetto prospetico che vi invita a guardare, a cercare nel luce del crepuscolo, perché veramente lascerà anche stupiti per la luminosità dei due corpi celesti. Tutto questo complice anche il fatto che ormai la luna è calante e quindi nella prima parte della sera possiamo ammirare il cielo senza la luce della luna, e se andate nei luoghi bui vedrete anche la Via Lattea sorgere in direzione est. Ma in queste ultime settimane, su volontà dell'amministrazione americana, il Pentagono ha rilasciato dei file secretati su quei fenomeni che comunemente si chiamano UFO, e che così si sono chiamati fino a poco tempo fa, e che adesso vengono classificati come UAP, ovvero fenomeni anomali non identificati. Per parlare del contenuto di questi file che sono stati desecretati, è venuto a trovarci di nuovo l'astrofisico Ettore Peruzzi, che è associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, divulgatore scientifico ed è autore del libro Spazzini Spaziali, edito ad edizioni Dedalo. Bentornato, Ettore.
13: Grazie, mi fa molto piacere essere di nuovo con voi.
12: Allora, prima di cercare questi UFO, lasciamo spazio alla musica.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importa.

0: extraterrestre di Eugenio Finardi, extraterrestre che si stanno cercando, li cerchiamo con telescopi, radiotelescopi, non li abbiamo mai trovati. Però nelle scorse settimane il Pentagono ha rilasciato in varie tranche file secretati che mostrerebbero fenomeni anomali. E per parlare di questi fenomeni anomali, che sono sempre chiamati nel passato UFO, abbiamo con noi Ettore Peruzzi. Ettore, UFO, UAP, di che cosa stiamo parlando?
1: Allora, anch'io preferisco UFO, devo dire che sono un tradizionalista, perché dava anche un po' l'idea di quello che era la cosa, cioè ci sono dei chissà fenomeni, ma anche oggetti, potrebbero anche essere cose extraterrestri, perché negarlo, che però non si riescono a capire, a identificare come era, come dice la parola stessa. Quindi ci sono delle testimonianze, dei filmati, delle cose che sono adesso venuti fuori. Ci tengo a precisare che il fatto che siano classificati non è che necessariamente vuol dire che è una cosa misteriosa e con dietro, no, che cospirazionismi di tutti i tipi. No, è che guarda caso molti sono avvistamenti militari, perché è giusto, è compito dei militari pattugliare il cielo e se vedono qualcosa di strano riportarlo. Questo qualcosa di strano non è che può essere divulgato così, supponiamo che sia, ahimè, con le logiche guerriere di questo periodo forse è più facile spiegarlo, un'arma nuova di un paese ostile, non è che tu poi gli dici ah ti ho trovato, no? E chiaramente deve essere classificato per mantenere una segretezza sul fatto di avere scoperto qualcosa che teoricamente uno non doveva scoprire, in maniera molto terrena. Quindi sì, questo è un po' il senso di tutto.
0: Tra l'altro, a sostegno di quello che stai raccontando, molti file poi risalgono ai primi anni 50, quando eravamo in piena guerra fredda, quindi per forza erano segretati perché c'era una competizione tale, il rischio di una guerra mondiale, per cui quelle notizie non venivano raccontate, chissà che cos'è che hanno osservato. Però diciamo che tutti questi fenomeni potrebbero essere in parte riconducibili a cose che ben conosciamo, e molti esperti che li hanno esaminati dopo che sono stati pubblicati ritengono che insomma non siano così sensazionali, non sembra di avere le grandi novità.
1: Guarda, io ho partecipato, mi ricordo anche negli anni 80 ci fu a un certo punto un'autopsia di un extraterrestre, sì, girò questo filmato, fecero trasmissioni, anche in quel caso poi si dimostrò una bufala, un artefatto, e queste sono cose addirittura a un livello molto inferiore, sono avvistamenti, che ne so, quando comincio a vedere avvistamenti di cose che hanno forma oblunga, già io comincio a sospettare che ci sia molto poco di extraterrestre, e comunque sono appunto molti avvistamenti di tipo diverso, ma sostanzialmente nulla di nuovo. Vorrei ricordare che uno degli tra virgolette UFO più famosi è una cosa che si chiamano i fulmoni globulari, che sì, sono dei fenomeni che però fanno effettivamente paura, possono passare attraverso i vetri, hanno un andamento erratico, chissà, questi sono stati poi spiegati, magari ci sono cose nell'atmosfera, dei fenomeni che accadono e che noi appunto non conosciamo ancora.
0: Come è accaduto per esempio per gli astronauti che sono andati sulla Luna, che hanno rivelato questa nebbiolina presente sulla superficie lunare che era dovuta a effetti elettrostatici che fanno sollevare la regolite, la polvere lunare. E a proposito di astronauti delle missioni Apollo, ci sono le foto che sono state riportate in questi file, riprese dagli astronauti dell'Apollo, e le loro dichiarazioni.
1: Sì, vorrei dire una cosa, gli astronauti del programma Apollo andarono su con degli strumenti, in effetti il cospirazionismo, non siamo mai andati sulla Luna, aveva una sua ragion d'essere, noi siamo andati sulla Luna con la tecnologia degli anni 60 che manco le lavatrici funzionavano bene, quindi immaginatevi un razzo che parte, poi c'è una separazione, e questo messaggio era subito dopo la separazione con lo stadio, ma chi sapeva esattamente che cosa sarebbe successo dopo, quali pezzi si sarebbero staccati. Diciamo che i detriti spaziali, tanto per fare dire una cosa su cui appunto mi sono occupato per tanti anni, nascono proprio in quegli anni. Il fatto che, non sapendo bene come funzionassero le cose, si usavano bulloni esplosivi, quasi tutto era, diciamo, dinamitardo nello spazio, e gli effetti, come si faceva a sapere esattamente quali erano.
0: Senti, però fra le tante foto possiamo anche dire che alcune, insomma, se lo guarda un fotografo capisce che sono già foto pubblicate dalla NASA in passato, sono inseriti in questi dossier, ma sono foto dove ci sono riflessi nelle ottiche, ad esempio.
1: Assolutamente, per esempio.
0: Puntini luminosi sopra nel cielo, sì, lunare.
1: Sì, sì. È un misto di entrambe le cose, sia di una non conoscenza bene di quello che si stava maneggiando e poi di effetti di riflessioni, appunto, illusioni, diciamo illusioni ottiche anche.
0: Comprese anche le dichiarazioni degli astronauti, che dicono poco in fondo di che cosa hanno visto, e c'è una dichiarazione di Buzz Aldrin, ad esempio.
1: Sì, ma loro gli astronauti appunto erano tutti piloti militari, facevano questo ogni giorno, cioè andavano e riportavano con la tipica e corretta filosofia militare: io riporto tutto quello che vedo, poi non sono qui per interpretare, io però devo riportare, questo è il mio dovere.
0: Quindi possiamo dire che almeno per quanto riguarda le missioni Apollo, in questi file non c'è niente di sostanzialmente nuovo rispetto a quanto abbiamo visto in questi ultimi 50 e passa anni.
1: Direi no, assolutamente no.
0: E questo ci fa capire che probabilmente tutta questa questi file che sono stati rilasciati avevano uno scopo un po' diverso, forse, perché i dati sono incredibili. Cioè il sito del Pentagono, che è stato aperto apposta per mettere a disposizione queste immagini, ha preso in poche ore più di 1 miliardo di click, e questo ci fa forse capire che questi documenti sugli UFO e sugli UAP forse avevano uno scopo diverso. Ma ne torneremo a parlare dopo lo spazio pubblicitario. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che potete contattarci via WhatsApp e Telegram sul 340 87 15 015, mandateci messaggi, li porremo ai nostri esperti quando sono presenti qui a Radiolina. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento. Un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center. Ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il tempo volge a un netto miglioramento, la figura anticiclonica è dominante. Dopo qualche giorno incerto sulla Sardegna torna a splendere il sole con temperature in aumento ma senza eccessi di caldo, mentre la prossima settimana le temperature torneranno a salire in maniera più concreta, soprattutto nell'entroterra, dove si arriveranno a toccare i 35 gradi. Come detto, giornate quindi di sole, sabato e domenica confermato quindi all'insegna del bel tempo, ma anche la prossima settimana, una settimana all'insegna della stabilità e delle temperature decisamente più calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: Finestra sull'universo.

0: Katy Perry con Kanye West E.T., perché oggi parliamo di extraterrestri, perché pochi giorni fa, poche settimane fa, sono stati rilasciati in varie tranche documenti da parte del Pentagono su UFO, che chiamano adesso UAP, oggetti non identificati, in questo caso nel termine più nuovo che è stato coniato, fenomeni anomali non identificati. Ma siamo soli nell'universo? Questa è una domanda che ci facciamo da tanto tempo, non abbiamo una risposta, ma questi avvistamenti sono stati fatti da persone comuni, piloti della versione generale militare, oltre dagli astronauti. E allora, per parlare di tutto questo e di questi file rilasciati dal Pentagono che hanno catturato l'attenzione dei curiosi di tutto il mondo, è tornato a trovarci l'astrofisico Ettore Perozzi, associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, che è anche membro del Comitato Scientifico del Planetario dell'Unione Sarda. Senti Ettore, fra i file rilasciati ci sono video di avvistamenti fatti di aerei militari, ne parlavamo anche prima, ma che ne pensi di questi video?
1: Ma guarda, io vorrei un attimo riaccacciarmi a quello che dicevi, cioè alla premessa, cioè perché questo rilasciamento di questi file adesso, perché è stato fatto? Beh, diciamo, sotto c'è una domandona che è una domanda seria e importante, cioè la vita dell'universo, come giustamente ricordato, e che ci sia la voglia, il desiderio di trovare qualcosa, di trovare dei famosi segnali di vita, è una cosa sicuramente molto che colpisce anche emotivo, no? Il rilasciare dei file segretati su questo è comunque con notizione, un qualcosa di importante. Quanto questo sia importante ve lo faccio vedere, vi ho portato una cosa, allora, questo giornale qui.
0: Lo leggiamo per i nostri ascoltatori, Corriere della Sera, da un'altra galassia hanno raggiunto la Terra.
1: Ecco, questo è un giornale, una copertina che mi ha tratto in inganno, perché era il 16 dicembre del 1978, io ero uno studente alla facoltà di fisica, entro nell'aula e trovo una persona che leggeva un vero Corriere della Sera, ma vi giuro che era uguale a quello vero, è chiaro che è un falso, no? E quella è la cosa che era, a quei tempi c'era questo giornale satirico che si chiamava Il Male, che si divertiva a fare queste cose, era evidente, non era una cosa fatta seriamente, era proprio il top dell'ironia, scrivevano gli articoli, qui c'è un articolo di fondo che è Quando dire e tacere, a firma di un Umberto Eco finto, molto divertente. Però io per un attimo ci sono cascato, quindi io per un secondo, due secondi ci ho creduto e ho quindi provato la vera sensazione che avrei provato se fosse stato vero, quindi io so esattamente perché, e sono stata la sensazione, mi ricordo che fu di una felicità grandissima. In quel periodo c'era la guerra fredda, stavamo sotto le minacce nucleari e ho pensato ora cambia tutto, no? Quindi pensa che impatto anche su una persona tutto sommato normale che fa una facoltà scientifica poteva avere una notizia del genere. Tutto quello è quello che noi stiamo aspettando.

0: essere contattati da una civiltà aliena, tu cosa ne pensi?
1: Ora, questa storia del contatto è una storia abbastanza complicata, è chiaro che sì, però è anche, gli Stati Uniti hanno fatto anche una grande ingenuità, mettendoci tutti nei guai, va detto, perché noi che parliamo tanto di civiltà aliene, cioè io sono stato contento, ma chi mi assicurava che invece quell'astronave che era arrivata non era invece per conquistarci? Al di là del contattare, no? C'è anche il lato negativo di tutta questa storia, e gli americani hanno fatto una cosa un po' ingenua, cioè hanno mandato in giro per la galassia la sonda Voyager con le coordinate esatte di dove stiamo noi e come trovarci. Ecco, è come aver, noi che siamo ossessionati dalla privacy, è come aver dato indirizzo e numero di telefono dell'umanità
0: così. E le chiavi di casa
1: e chiavi, esatto, per la galassia.
0: Senti, dal mondo accademico americano si evidenzia che questi nuovi file non faranno altro che alimentare di fatto però nuove speculazioni.
1: Sì, sicuramente, però sai, le speculazioni, c'è una cosa molto importante da dire, cioè di speculazioni se ne possono fare tante, no? Si può anche dire, trovare una giustificazione complicata a una cosa che magari è un detrito, per, adesso dico una stupidaggine, un detrito spaziale, fino a poco tempo fa noi adesso abbiamo una rete che guarda lo spazio continuamente, tra la sorveglianza spaziale, i detriti, gli asteroidi, non ci sfugge più niente, però uno può sempre dare una spiegazione alternativa. E qual è la adesso, per ridere, la spiegazione alternativa della guida galattica autostoppista è che cioè, i popoli diciamo più avanzati della galassia non contattano la Terra, c'è cioè una sorta di blackout sulla Terra, perché bisogna aspettare che scoprano il vuoto interstellare, e quindi gli unici che compaiono sono dei burloni che infrangono questa legge e si fanno vedere nelle situazioni più inaspettate da gente che non verrà mai creduta. Ecco, questo perché è una spiegazione anche questa. C'è una cosa però che si chiama il rasoio di Occam, cioè di tutte le spiegazioni, più sono complicate, più sono improbabili, e uno cerca sempre di dire forse la soluzione giusta è quella più semplice, cioè non sono nulla che viene extraterrestre, è un modo di ragionare scientifico questo.
0: Tra l'altro noi che abbiamo i canali social come Planetario Unione Sarda, come Videolina, Radiolina Unione Sarda, riceviamo dei messaggi e ci mandano dei video di persone che hanno magari osservato, non so, il rientro di un satellite in movimento, i pianeti. Vi ricordo che domani, in queste sere, abbiamo Giove e Venere vicini, magari qualcuno potrebbe pensare che sia un ricongiungimento di astronavi aliene nello spazio. Senti Ettore, parliamo un po' di scienza però. Allora, uno studio di un paio di anni fa, basandosi sulle scoperte fatte sugli esopianeti, ne abbiamo scoperto 6.000 più 13.000 in via di conferma, aveva quantificato in almeno 3 possibili civiltà intelligenti presenti nella nostra galassia. Che possibilità ci sono, reali, insomma, quelle che comunque abbiamo studiato, che una specie aliena arrivi qui nel nostro sistema solare?
1: È difficile quantificare. Adesso questo studio avrà fatto i suoi conti, ma in quella che è stata l'equazione di base con cui si è tentato di dare una prima stima di questa del numero di civiltà che ci sono in una galassia, no? In cui ci sono decente, mille miliardi di stelle, a ciascuna probabilmente questi pianeti. Adesso abbiamo un po' più di informazioni perché i pianeti sono abitabili, però originariamente c'era un'equazione che si chiama l'equazione di Drake, in cui venivano moltiplicate una serie di quantità, il numero di stelle in una galassia, il numero di stelle con i pianeti, il numero di stelle con pianeti abitabili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, quella è la base. Questi numeri che uno mette dentro, alcuni si sanno, no? Il numero di stelle della galassia lo sappiamo con una buona precisione, però per esempio il termine che è un po' più complicato di tutti è per esempio quanto dura una società tecnologica, perché quello può ammazzare tutto oppure far avere dei numeri ragionevoli, e su tutto c'è l'anatema, chiamiamolo, di Fermi, il paradosso, cioè dovremmo essere noi i primi, perché ancora non li abbiamo visti. Quindi se metti insieme l'equazione di Drake e il paradosso di Fermi, diciamo, non stiamo messi bene.
0: Quindi o aveva ragione la guida galattica degli autostoppisti, cioè che esatto, noi siamo ancora, diciamo, troppo acerbi per essere contattati, oppure le civiltà sono così poche a distanze tali che è difficile che si possano contattare.
1: Esatto.
0: E poi venire anche qui, tra l'altro.
1: Scusa?
0: È anche venire qui sulla Terra per le distanze che ci separano.
1: Sì, certo, beh, il volo interstellare è l'altro problemone.
0: E non riusciamo ad andare su Marte. quindi non riuscendo a dare noi

0: già qui nel sistema solare, oltre alla Luna, figuriamoci immaginare anche una civiltà molto più evoluta che riesca a fare un volo interstellare.
1: Poi le onde elettromagnetiche, di fatto un pianeta abitato tecnologicamente avanzato è un emettitore di onde elettromagnetiche, no? Le radio, le televisioni, insomma qualunque cosa. Noi abbiamo anche mandato segnali nello spazio con le antenne del Deep Space Network, quindi prima ancora che arrivino loro, teoricamente dovrebbero arrivare i loro segnali, diciamo, quindi...
0: Quindi non ci resta che aspettare e aspettare di vedere qualcosa, se mai qualcosa si vedrà. Di certo da questi file secretati dal Pentagono non sembra di vedere niente di nuovo sui fenomeni non, diciamo, non riconosciuti nella nostra, sulla nostra Terra. Ettore, grazie di essere tornato a trovarci qui in Una Finestra sull'Universo, ti aspetto ancora per parlare di universo, di scienza e di spazio. Ricordo ai nostri ascoltatori che andiamo in onda ogni sabato alle 11.30 qui su Radio Lina e che ci trovate in podcast sia su radiolina.it che su Spotify. Guardate Venere e Giove in queste sere, non confondeteli con oggetti non identificati, sono due pianeti che appaiono come due stelle brillanti. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 12:02.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
5: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
5: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
6: Una sedicenne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dalla giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dalla assunzione di alcol.
7: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro con Zelensky. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti 86 droni ucraini nell'area della città sul Baltico.
6: E sulla guerra torna anche il Leone XIV, interpellato in occasione del suo viaggio in Spagna sulla situazione in Ucraina, dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il messaggio è già nell'enciclica, bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
7: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo, il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
6: E chiusura parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Buongiorno da Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. Due diciottenni di Quarto e Monserrato in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio. Per gli inquirenti avrebbero inseguito e speronato al Poetto di Cagliari un'auto con all'interno una famiglia di 5 persone. Il fatto avvenne lo scorso 27 aprile. Operazione antidroga della polizia a Cagliari. Ritrovati in un appartamento del centro 7 kg di droga leggera tra marijuana e hashish. Tre giovani sono stati arrestati. È accusato di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti il cittadino spagnolo arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza. L'uomo era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto ritrovati quasi 6 kg di cocaina. Anche la Camera Penale di Cagliari aderisce allo sciopero nazionale degli avvocati. Dall'8 al 12 giugno i legali si asterranno dalle udienze. La protesta nasce, ribadiscono gli avvocati, per le presunte violazioni del segreto professionale e compromissione del diritto di difesa nel carcere di Perugia durante i colloqui tra difensori e detenuti. Tutto pronto per le elezioni amministrative nell'isola. Oggi giornata del silenzio. Si vota domenica e lunedì in 148 comuni, 4 quelli in cui è previsto l'eventuale ballottaggio. Quartu, Sesto e Porto Torres, centri con più di 15.000 abitanti, e Tempio come capoluogo di provincia. A Sanluri, altro capoluogo di provincia, ci sarà un solo turno in quanto sono solo due i candidati sindaco. Torna alla normalità oggi la circolazione stradale sulla provinciale 17 verso Villa Simius. Sospesi i lavori per la realizzazione del Tyrrhenian Link, raggiunta un'intesa tra comuni di Quarto e Terna. I cantieri avevano provocato vibranti polemiche per i disagi su una delle strade più frequentate in estate. Sport calcio, scatta il 23 agosto il campionato di Serie A. Il Cagliari esordio in trasferta con il Parma. Alla seconda giornata, la prima in casa per i rossoblù, subito un confronto impegnativo e di prestigio. Alla Domus saranno infatti di scena i campioni d'Italia dell'Inter. È tutto per questa edizione, buona giornata da parte di Andrea Sicchi.
15: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
16: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
15: Tac!
17: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
15: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
17: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
18: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
19: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
20: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
0: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Oh picciocco su, senti mia. Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
3: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi, a 4,57€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
4: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
3: Festival dell'Archeologia 2026
4: a Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
10: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa a marchio Coop. La Coop sei tu.
3: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
5: Vieni a scoprirla da Autovam.
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il tempo volge a un netto miglioramento, la figura anticiclonica è dominante, dopo qualche giorno incerto sulla Sardegna torna a splendere il sole con temperature in aumento ma senza eccessi di caldo, mentre la prossima settimana le temperature torneranno a salire in maniera più concreta, soprattutto nell'entroterra dove si arriveranno a toccare i 35 gradi. Come detto, giornate quindi di sole, sabato e domenica confermato quindi all'insegna del bel tempo, ma anche la prossima settimana, una settimana all'insegna della stabilità e delle temperature decisamente più calde. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo firmato ieri dal PM Elio Ramondini e dalla giunta Bruna Albertini per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne ha coltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano, e poi morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Il giovane è un italiano, 20 anni circa, con famiglia di origini peruviane, fuggito all'estero, forse in Spagna.
3: La guerra in Ucraina, Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, così Trump su un negoziato diretto tra Kiev e Mosca, e si dice certo che questa questione si risolverà. Ci stiamo avvicinando a una soluzione, dice. Sul terreno però continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato due morti, altri due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il Papa da oggi in Spagna ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione.
4: Leone XIV è arrivato a Madrid per il suo viaggio apostolico in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. A bordo dell'aereo papale ha parlato anche del conflitto russo-ucraino, aggiungendo che incontrerà alcune vittime di abusi del clero in Spagna. Ma purtroppo è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono, ha aggiunto il Papa.
3: Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia WAM, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia del raro ceppo bundibugio di Ebola, dichiarata il 15 maggio scorso, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.
4: Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027 a febbraio dal 16 al 20, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
3: In chiusura alla MotoGP, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park in Ungheria. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78, precedendo a Costa e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi, ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buongiorno da Andrea Sicchi per questa edizione del GR di Radiolina. Due diciottenni di Quarto e Monserrato in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio. Per gli inquirenti avrebbero inseguito e speronato al Poetto di Cagliari un'auto con all'interno una famiglia di 5 persone. Il fatto avvenne lo scorso 27 aprile. Operazione antidroga della polizia a Cagliari. Ritrovati in un appartamento del centro 7 kg di droga leggera tra marijuana e hashish. Tre giovani sono stati arrestati. È accusato di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti il cittadino spagnolo arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza. L'uomo era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto ritrovati quasi 6 kg di cocaina. Anche la Camera Penale di Cagliari aderisce allo sciopero nazionale degli avvocati. Dall'8 al 12 giugno i legali si asterranno dalle udienze. La protesta nasce, ribadiscono gli avvocati, per le presunte violazioni del segreto professionale e compromissione del diritto di difesa nel carcere di Perugia durante i colloqui tra difensori e detenuti. Tutto pronto per le elezioni amministrative nell'isola. Oggi giornata del silenzio. Si vota domenica e lunedì in 148 comuni, 4 quelli in cui è previsto l'eventuale ballottaggio. Quartu, Sesto e Porto Torres, centri con più di 15.000 abitanti, e Tempio come capoluogo di provincia. A San Luri, altro capoluogo di provincia, ci sarà un solo turno in quanto sono solo due i candidati sindaco. Torna alla normalità oggi la circolazione stradale sulla provinciale 17 verso Villa Simius. Sospesi i lavori per la realizzazione del Tyrrhenian Link, raggiunta un'intesa tra comuni di Quartu e Terna. I cantieri avevano provocato vibranti polemiche per i disagi su una delle strade più frequentate in estate. Sport calcio, scatta il 23 agosto il campionato di Serie A. Il Cagliari esordio in trasferta con il Parma. Alla seconda giornata, la prima in casa per il rossoblù, subito un confronto impegnativo e di prestigio. Alla Domus saranno infatti di scena i campioni d'Italia dell'Inter. È tutto per questa edizione, buona giornata da parte di Andrea Sicchi.
9: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
11: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 € al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
8: Vieni a scoprirla da Autovam.
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Sottocosto negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti da vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop, dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi e unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Segna questa data, 9 giugno 2026. La grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento. Un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center. Ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il tempo volge a un netto miglioramento, la figura anticiclonica è dominante, dopo qualche giorno incerto sulla Sardegna torna a splendere il sole con temperature in aumento ma senza eccessi di caldo, mentre la prossima settimana le temperature torneranno a salire in maniera più concreta, soprattutto nell'entroterra dove si arriveranno a toccare i 35 gradi. Come detto, giornate quindi di sole, sabato e domenica confermato quindi all'insegna del bel tempo, ma anche la prossima settimana, una settimana all'insegna della stabilità e delle temperature decisamente più calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sara Diolina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
12: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 00.

0: 800.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Edificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
2: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
10: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.

0: potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il tempo volge a un netto miglioramento, la figura anticiclonica è dominante, dopo qualche giorno incerto sulla Sardegna torna a splendere il sole con temperature in aumento ma senza eccessi di caldo, mentre la prossima settimana le temperature torneranno a salire in maniera più concreta, soprattutto nell'entroterra dove si arriveranno a toccare i 35 gradi. Come detto, giornate quindi di sole, sabato e domenica confermato quindi all'insegna del bel tempo, ma anche la prossima settimana, una settimana all'insegna della stabilità e delle temperature decisamente più calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
3: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto quattro droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
4: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto e tre feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
3: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50%. Nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
4: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
3: Infine lo sport con il tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Czalinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera.

0: Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa a marchio Coop. La Coop sei tu.
11: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia, 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock, la Disco Music Live dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
3: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
12: E vuoi sapere perché?
11: Perché conviene! Ascolta a gusto.
13: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it. Pubblicità.

0: Buongiorno e bentrovati per questa nuova edizione del pomeriggio del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Oggi giornata del silenzio e della riflessione, domani lunedì il voto in 148 comuni dell'isola, sono 400.000 i sardi chiamati alle urne. Videolina seguirà lo spoglio in diretta. Sanità nel caos, guardie mediche ancora scoperte in provincia di Oristano, una criticità che si trascina da anni e riporta al centro la carenza di professionisti nella sanità territoriale. La chiamano giustizia riparativa, è una seconda possibilità data ai detenuti che per Nuoro è sempre stato un vanto. Con il carcere al 41 bis però la città perde questo percorso. Le nuove frontiere della risicoltura nell'isola, testata la semina con i droni, si punta a ottimizzare le risorse e aumentare la competitività delle produzioni. Il calendario della Serie A 2026-27 per il Cagliari si parte col Parma in trasferta, ultima giornata in casa contro la Roma, la prima alla Domus con l'Inter. E dunque parliamo di elezioni amministrative in Sardegna per quanto riguarda la prima pagina di questa nuova edizione del pomeriggio del TG di Videolina. Ricordiamo che si vota domani e lunedì, sono 148 i comuni chiamati alle urne. Ricordiamo anche che Videolina lunedì a partire dalle 15 seguirà in diretta tutte le fasi dello spoglio. Vediamo. La giornata del silenzio accompagna le amministrative nell'isola. Si vota domani e lunedì in 148 comuni. Domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Oggi è la giornata del silenzio elettorale dedicata alla riflessione in vista del voto per candidati sindaci e consiglieri comunali. In quattro comuni si potrà anche andare all'eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno. Si tratta delle tre città con più di 15.000 abitanti, Quarto, Sesto e Porto Torres, a cui si aggiunge Tempio in quanto capoluogo di provincia. A San Luri, altro capoluogo di provincia, si avrà un turno definitivo. Sono infatti solo due i candidati alla carica di sindaco. In alcuni centri presente una sola lista. In questo caso la sfida sarà esclusivamente con il quorum del 40%. Questa tornata elettorale nell'isola può rappresentare anche un test per la giunta regionale quando siamo arrivati a metà legislatura. Focus soprattutto sui centri più importanti di queste comunali. Ed ora parliamo dei lavori sulla statale 195, oggi al via la sistemazione dell'asfalto sulla consortile. C'era per noi Mariangela Lampis.
1: Sta per diventare da Cagliari a Pula l'alternativa che per buona parte dell'estate accompagnerà gli automobilisti. Sulla consortile tanto oltraggiata per i danni causati alle auto nel dopociclone, il nuovo bitume. Circa 5 chilometri a partire da oggi fino a martedì il cantiere per la nuova pavimentazione stradale. Gli operai lavorano sotto il sole e si procede anche con lo sfalcio dell'erba. Mercoledì dal chilometro 7,2 al chilometro 8,9 infatti inizieranno i lavori da 1.700.000 euro per ricostruire il corpo stradale danneggiato e realizzare l'opera di sostegno antimareggiate. E allora, se da Pula verso Cagliari rimarrà invariato il passaggio sulla 195 lungomare, la variazione riguarderà la direzione opposta. Arrivando da Cagliari, percorrendo la 195, si potrà prendere l'uscita verso Contivecchia e percorrere la nuova rotatoria realizzata dall'autorità portuale e poi la consortile, appunto. Sarà in questi quattro giorni un'alternanza di semafori rossi e verdi mobili che avanzeranno con la progressione della bitumazione, appunto, fino a martedì in base al cronoprogramma ANAS, mentre dal lunedì ancora nuovo asfalto, in questo caso anche la nuova strada dovrà chiudere. In direzione Cagliari per 5 chilometri in quel tratto dell'8-1 già aperto al traffico per sistemare l'asfalto drenante. Prevista la deviazione nel vecchio tracciato della 195 tra San Rocco e Capoterra. L'estate rovente da capogiro è già iniziata.
0: Un atleta di 31 anni di nazionalità russo iscritto alla gara Ironman in programma domani è rimasto ferito durante un allenamento in bici lungo la litoranea tra Alghero e Fertilia. L'uomo ha tamponato il veicolo che lo precedeva riportando ferite gravi al collo e alla testa. Soccorso con un'ambulanza del 118 è stato trasferito all'ospedale Marino della città catalana. Restiamo nella cronaca. Inseguimento e speronamento di un'auto con un'intera famiglia a bordo. Due giovani di 18 anni arrestati per tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio risale allo scorso 27 aprile. Le parole del dirigente della squadra mobile Davide Carboni, raggiunto per noi da Mariangela Lampis.
2: Quella che era iniziata come un'aggressione per motivi assolutamente futili si è trasformata in un inseguimento culminato nello spianamento dell'auto di una famiglia, con conseguenze molto serie per le persone coinvolte. Abbiamo identificato e arrestato ieri due presunti responsabili per tentato omicidio e lesioni aggravate. Colpisce probabilmente una volta di più la scarsa consapevolezza che molti giovani mostrano rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
0: Voltiamo pagina, nuovi turni senza medico nei presidi di continuità assistenziale della provincia di Oristano. Il servizio è di Mario Tasca.
3: Guardie mediche a singhiozzo nel fine settimana in provincia di Oristano. L'ASL 5 ha comunicato nuovi turni scoperti in queste ore fino al 7 di giugno in diversi presidi di continuità assistenziale. Sono chiuse Oristano, Samugheo, Simagis, Sola Russa, Tramazza, Mogolo, Uras e Villa Sant'Antonio. Operativo invece, secondo quanto riportato dall'azienda sanitaria, il distretto di Ghilarza-Bosa. Il problema non nasce oggi. A Oristano l'emergenza era già esplosa nell'estate del 2023 con le dimissioni di gran parte dei medici in servizio nel punto di continuità assistenziale del capoluogo. Da allora la copertura dei turni resta fragile, legata spesso alla disponibilità di pochi professionisti e incarichi temporanei. Sul territorio pesa anche la carenza di medici di base, che spinge molti cittadini a rivolgersi agli ASCOT e alle guardie mediche, aumentando la pressione su un sistema già ridotto all'osso. Le proteste si susseguono da Milis al Terralbese, con i cittadini amministratori che chiedono risposte stabili. La posizione dell'ASL è quella di rafforzare la medicina territoriale attraverso ASCOT Case della Comunità e il numero unico chiamato a indirizzare gli utenti verso il presidio attivo più vicino. Ma per l'oristanese il fine settimana resta ancora il momento più critico.
0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
0: Si interrompe il percorso relativo alla giustizia riparativa nel carcere nuorese di Bade Carraso. Ce ne parla in questo servizio Gianfranco Locci.
6: Il 41 bis tarpa le ali?
7: Decisamente. Questo progetto prevedeva anche un terzo soggetto, che erano i detenuti. In realtà, con la scelta di trasformarlo in carcere adatto al 41 bis, questi detenuti sono stati tutti sparsi nei vari penitenziari. Praticamente è stato tolto di mezzo questo passaggio, questo percorso.
6: Un percorso spazzato via, un carcere che cambia approccio, non dialoga con il territorio, isola e non dà una seconda possibilità. Il rammarico è palpabile nelle parole di Don Pietro Borrozzu, una vita spesa ad aiutare il prossimo, anche grazie al programma di giustizia riparativa Riannodare i fili con la cooperativa Ut Unum Sint. Ebbene, la rappresentazione teatrale Romeo e Giulietta del regista Paolo Floris è andata in scena tra gli applausi ma senza gli attori più attesi. Sì, c'erano gli studenti del liceo Fermi, ma non i detenuti di Badue Carros.
8: C'è un rammarico perché siamo partiti con tre gruppi di persone, i soci della cooperativa, gli ospiti della cooperativa, ancora un gruppo di detenuti della casa circondariale e infine un gruppo di studenti. Sono venuti a mancare i detenuti.
6: Cosa cambierà con il 41 bis?
7: Beh, noi continueremo a lavorare anche per fare un servizio ai vari penitenziari.
6: Come massima, per Nuore è una mazzata, anche perché, come rimarca l'educatrice Marina Fancello,
9: il nostro obiettivo è quello di far sentire le persone detenute che stanno all'interno della cooperativa parte della società.
0: Le nuove frontiere della risicoltura in Sardegna. Oristano si testa la semina con l'utilizzo dei droni. Il servizio di Marco Lai.
10: Ah, oggi siamo qua che analizziamo la tecnologia nella risicoltura, ma la prospettiva è di poterla utilizzare su tutti i settori dell'agricoltura.
11: Il drone che viene preparato e poi si leva in volo, siamo in uno dei terreni dell'azienda Ferrari, fra le più importanti di un settore, quello risicolo, che nonostante i prezzi in calo, i costi in aumento, guarda avanti puntando su qualità e nuove tecnologie.
10: Poldiretti a livello Italia ha già chiesto un tavolo di confronto col Ministero dell'Agricoltura per analizzare la difficilissima situazione. Nonostante tutto si va avanti.
11: In questi 4,5 ettari di risaie si cerca di conciliare il lavoro tradizionale con l'innovazione che offre spunti per ottimizzare le risorse e aumentare la competitività delle produzioni.
12: Grande vantaggio è che noi possiamo fare i trattamenti in qualsiasi momento. Molte volte non si riesce a entrare in campo a causa delle condizioni del terreno. Noi con il drone volando sopra la coltivazione possiamo intervenire in tempi rapidi.
11: Si tratta di droni speciali che richiedono autorizzazione di volo e piloti qualificati. Il loro utilizzo in agricoltura si va diffondendo su vasta scala.
12: L'arco di giornata lavorativa, se non so, ad esempio facciamo un trattamento da 50 litri per ettaro, siamo intorno ai 50 ettari al giorno.
10: Si possono migliorare di conseguenza i costi, ma anche proprio dosare in maniera più precisa concimi fitosanitari, ma anche le sementi come oggi qua stiamo vedendo in campo.
0: Dopo un lungo dibattito, il Consiglio Comunale di Iglesias ha dato il via libera al nuovo PUC. Alessandro Caltabiano.
13: Il Consiglio Comunale di Iglesias ha approvato il piano urbanistico comunale con 16 voti a favore e 5 contrari. Una decisione storica per la città, arrivata dopo oltre 4 ore di discussione.
14: Questo Consiglio Comunale ha fatto ciò che in 50 anni nessun altro Consiglio Comunale è riuscito a fare. Approvare il PUC adeguato al PPR, correggere le storture del piano regolatore generale che risale al 1980, favorire gli strumenti di riordino, di pianificazione e di insediamento non solo abitativo ma anche di attività produttive.
13: Tra i benefici attesi, la creazione di nuove opportunità di investimento, un adeguamento dell'offerta abitativa alle esigenze delle famiglie di oggi, il recupero del patrimonio edilizio già esistente e una nuova valorizzazione degli edifici dismessi, compresi quelli delle aree minerarie, in una prospettiva anche ambientale e di sostenibilità. Prima che il piano diventi definitivo, bisognerà però attendere la fase delle osservazioni da parte dei cittadini e il successivo esame della regione.
15: Sono stati 8 anni lunghi, 8 anni di lavoro, di concerto con la regione, con le parti sociali, tutte le attività in generale che gravitano sulla nostra città. Avevamo un abitato in zona agricola molto importante, abbiamo cercato di dare una possibilità di vivere le campagne senza un consumo eccessivo di suolo. Sulle zone C abbiamo cercato di trovare una comunicazione più fruibile e più giusta tra la periferia e il centro urbano.
0: Parte la seconda edizione del programma del gruppo L'Unione Sarda dedicato alla formazione delle imprese isolane. Sentiamo. Un'edizione piena di novità. Il programma US, il progetto del gruppo L'Unione Sarda dedicato a formazione e sviluppo per imprese sarde, inizia il suo secondo percorso. L'obiettivo è sempre quello di offrire alle imprese isolane strumenti innovativi per stare al passo con l'evoluzione dei mercati, rafforzando allo stesso tempo le proprie competenze.
16: Abbiamo previsto una seconda edizione del corso lanciato l'anno scorso, proprio per il successo che ha avuto, un corso sostanzialmente di base, sui pilastri fondamentali per gestire una piccola media impresa familiare. Poi abbiamo pensato di lanciare un corso advanced, quindi un corso con contenuti di secondo livello su temi anche un pochino più specialistici.
0: Sold out l'appuntamento inaugurale nella sala multimediale del gruppo L'Unione Sarda a Cagliari con l'editore Sergio Zuncheddu, che ha ribadito la necessità per le imprese di programmare la crescita.
17: Tenersi aggiornati alla formazione siano una priorità per noi imprenditori. Ritengo che un'opportunità del genere in Sardegna debba essere colta, per cui oggi la mia curiosità, il mio interesse è capire quale sia il programma e come può essere utile in futuro per la mia azienda.
0: E ci sono imprenditori che hanno voluto replicare la prima esperienza.
18: Quello che mi spinge a replicare è dato dal fatto che i contenuti che si sono espressi in questa sessione formativa sono stati di estrema qualità, per cui siamo ottimisti nel replicare e nell'aggiungere ancora delle informazioni che possono essere utili alle nostre imprese per cercare di continuare a crescere.
0: anche in questa seconda edizione, strette partnership di rilievo.
19: Abbiamo stretto un grande accordo col Sole 24 Ore, ci saranno 6 corsi svolti dalla loro scuola professionale, un corso sull'intelligenza artificiale con la LUIS e sempre con l'Università di Cagliari, chiaramente, che terrà 2 corsi dedicati al mercato locale.
0: Ora spazzano alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
20: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
21: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
22: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
23: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
24: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
25: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
26: Radiolina, meteo.
27: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, l'alta pressione sarà ancora dominante, garantirà tempo stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di domenica avremo bel tempo su tutta l'isola, grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà ancora ampi spazi assolati, seppur nel corso del pomeriggio a tratti avremo velature anche estese, ma poi in rapido diradamento. Contesto climatico estivo ovunque, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
28: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
29: No Italia.
0: L'evoluzione della radio in mostra Ittiri. Sentiamo Franco Ferrando.
30: Londina 33 è stata la radio che ha fatto il salvataggio praticamente di questi 9 persone che sono rimaste nel pack dell'Oceano Artico e si sono salvate grazie a questa radio e grazie all'SOS lanciato dal marconista Biaggi.
31: La rievocazione del celebre salvataggio degli uomini della spedizione artica del dirigibile Italia, ma non solo. Nel museo della radio di Itri è possibile conoscere l'evoluzione del primo mezzo di comunicazione che ha avvicinato uomini e popoli nei momenti movimenti più importanti del Novecento, dal ditafono alle radio a galena, alle radio balilla, ai ricevitori costruiti nei campi di prigionia. Novità assoluta nell'iniziativa Onda su Ondina è stato l'angolo dedicato ai sintetizzatori analogici, i Moog.
1: Offriva la possibilità di realizzare timbri particolari, con sonorità nuove, diverse da quelle degli strumenti acustici, spaziare con filtri, oscillatori e modulatori e ottenere un timbro più adatto alla musica, ad esempio alla musica pop.
31: Il Museo di IT riporta il nome del suo fondatore, il notaio Mario Faedda. La mostra è stata organizzata dal Radio Club Coros in collaborazione con Ari Porto Torres.
0: Premiato alla Camera il gruppo onorese degli Stentales, Graziano Cano.
2: Questo rappresenta la grandezza di questa nazione. L'Italia è bella da tanti punti di vista, ma soprattutto dalla differenza dei territori, dalle storie che si raccontano, i dialetti, le tradizioni, il senso di appartenenza.
3: La lingua.
2: La lingua. Oggi è importante che rimanga ed è importante coltivarla ed è importante che non si disperda.
4: Un premio, quello arrivato alla Camera per la lunga carriera, per l'impegno sociale in questi 30 anni. Decine di dischi, centinaia di concerti e poi le importanti collaborazioni e quell'impegno sociale, canzoni contro la guerra, gli incendi, le ingiustizie, a sostegno dei pastori e le varie paradure, compresa quella per l'Abruzzo terremotato, l'ultimo grido contro la violenza sulle donne, anche qui con tante collaborazioni eccellenti. 30 anni di Stentales.
5: Come sono finite quelle donne? Tradite da promesse mascherate.
6: Questa canzone parla sì di Sardegna, ma parla di vento, parla di donne, parla di uomini, perché il gruppo che ha voluto fortemente questa canzone è un gruppo di uomini e questo è un messaggio forte, perché la violenza di genere va combattuta tutti i giorni e la musica arriva al cuore, arriva all'anima, arriva alla pancia, ma soprattutto arriva a tutti e tutte noi.
5: Come son finite quelle donne?
3: Un importante riconoscimento, c'è la Camera dei Deputati. Con grande orgoglio e onore ritiriamo il premio, la medaglia. Grazie logicamente per questi 30 anni di carriera a tutto il popolo sardo e a quella gente che ha sempre assistito. Animo, Stentales, per altri 30 anni.
0: Tappa Castiadas domani su Videolina per Sardegna Verde. Sentiamo un'anticipazione.
7: È diventata un museo la vecchia colonia penale agricola di Castiadas, anche se purtroppo problemi burocratici di proprietà della regione, il comune vorrebbe investire di più, ne penalizzano una valorizzazione piena. Anche di questo parleremo domani su Sardegna Verde alle 13.30. Conosceremo ovviamente a Castiadas anche i 14 chilometri di spiaggia e ci faremo tentare dalla bontà della cucina. Allora vi aspettiamo domani alle 13.30 per il nuovo viaggio di Sardegna Verde a Castiadas, anche immersi nella natura.
0: Un po' di pubblicità tra poco.
8: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
9: Con stile.
0: Ufficializzato il calendario della Serie A 2026-27, sentiamo Luca Neri.
10: Cantiere aperto, non si sa ancora quali Cagliari affronterà la stagione 26-27, ma intanto, come da tradizione recente, il calendario del prossimo campionato è già stato sorteggiato. I rossoblù partono da Parma, poi l'arrivo dell'Inter campione d'Italia alla Domus e ancora in casa contro il Lecce, prima della doppia trasferta con Atalanta e Udinese. Quest'anno saranno 5 le partite prima della sosta per le nazionali, le due pause saranno concentrate con una maxi da 3 settimane. Al rientro alla sesta ci sarà la Juventus, mentre il primo dei due turni infrasettimanali arriverà il 28 ottobre. Il Cagliari passerà il Ponte di Santi a Roma con 2 partite in pochi giorni nella capitale. Più agevole la chiusura della Serie A, seppur ancora con 3 trasferte su 5, tutti potenziali scontri diretti, più la Roma all'ultima, Lecce e Genoa lontane dall'isola, il Torino alla Domus e il Frosinone ancora fuori casa. Questo invece è il calendario delle big in Sardegna. L'Inter e la Juve le prime, a fine novembre arriverà il Milan, mentre il Como versione Champions sarà a Cagliari a metà gennaio. Prima dell'ospitata finale giallorossi a inizio aprile la sfida, sempre attesissima col Napoli, con grande probabilità di Massimiliano Allegri.
0: Alle 15 su Videolina la nostra rubrica sport, questa settimana dedicata alla consegna della cittadinanza onoraria di Cagliari a Claudio Ranieri con la cerimonia in comune di mercoledì. Il servizio è curato dal nostro Luca Neri. Traumatologia nel rugby al centro di un convegno all'Abruzzo. Sentiamo Egidio Angela Secchi.
9: Il fascino del rugby con il suo modello organizzativo, la motivazione e lo spirito di squadra, uno sport di contatto complesso in cui la componente fisica si intreccia con la tecnica, la strategia e la resilienza psicologica, ma anche un terreno di studio ideale per i medici traumatologi dell'Arnas Abruzzo, che alla diagnosi e al trattamento delle lesioni del rugbista hanno voluto dedicare una giornata di confronto.
11: Una disciplina che sta riscuotendo sempre maggior successo, anche grazie

0: Cagliari per l'importante evento.
1: Quello che chiediamo come federazione è quello di avere un confronto con le istituzioni al fine di poter chiaramente anticipatamente prevedere e magari predisporre lo stadio con qualche piccola modifica rispetto alle necessità del caso, per trovarci poi in un caso, speriamo positivo, a poterlo utilizzare senza ulteriori problematiche.
2: È tutto per questa edizione, buona serata.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura, il governo proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale con gli sconti che scatteranno da domani 7 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio il beneficio viene dimezzato e scende dagli attuali 10 a 5 centesimi, il provvedimento confermato anche dal ministro Urso.
3: Si torna alle urne in 42 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il voto del 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco i cittadini dei centri che non hanno raggiunto un risultato definitivo al primo turno. L'attenzione è concentrata soprattutto sui 6 capoluoghi ancora senza primo cittadino: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
4: Ultima pagina, Papa Leone XIV torna a parlare di pace e guerra durante il volo che lo ha portato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico. Rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran, il pontefice ha affermato che oggi viene meno il concetto stesso di guerra giusta, nato in epoche in cui non esistevano gli attuali strumenti di distruzione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente tra operazioni militari e tentativi di mediazione. Washington annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni lanciati verso Hormuz, mentre Trump afferma che Teheran sarà costretta a raggiungere un accordo di pace. Dall'altra parte il governo iraniano chiede lo sblocco di parte dei fondi congelati all'estero. Intanto il Libano denuncia un pesante bilancio dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. 9 le vittime, tra cui 3 soldati dell'esercito libanese.
4: La cronaca: ore di apprensione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dove una forte esplosione ha distrutto una palazzina causando una vittima, 3 feriti e una persona dispersa. I soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di trovare in vita una donna che manca all'appello. L'onda d'urto ha provocato danni anche agli edifici vicini, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sull'ipotesi di una fuga di gas come possibile causa del crollo.
3: Il calcio: Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. L'ex allenatore del Bologna è stato annunciato ufficialmente dal Besiktas, con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Il club di Istanbul punta sull'esperienza del tecnico italiano per rilanciare le proprie ambizioni nazionali e internazionali. Non vedo l'ora di iniziare, ha dichiarato Italiano al suo arrivo in città, accolto dalla dirigenza e dai tifosi bianconeri.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
9: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore,

0: Conad e Conad City della Sardegna.
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanieda, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

Un saluto a tutti, su Benegattaus, Benito Rausa, su Regionali de Sardegna 1. Può cominciare questa edizione di Suttigi Nostro Fuori d'Ausu del suo voto amministrativo. Quasi tutto pronto in Sardegna, anzi, tutto pronto, questa si votera in 148 comuni, 24 comuni in cui ci lavori essi su ballottaggio. Punti Quartu, Sestu, Poltudorra e Tempiu. Non ci lavori essi invece da su ballottaggio in Seddore, questi scandidati su 22 scelte. Si votera Grasi, dai 7 su Mengiano, finse 611 de su notti, si votera l'unisi dai 7 su Mangiano ai 3 de su Merì. Può votare, tocca votare, sa d'essere elettorali, un documento di identità, gli uffici elettorali si antavareo verto, finse sa grasi, posti grasi. Commenti si votera in iscomune su Brosmanno, si votera con un candidato sindaco e poi una lista. Si vuole votare finse sa con un sindaco e poi una lista che hanno questi a cappiare ai suoi sindaco che è stato scioperato. Questi su chinata voto disgiunto. Posso un voto che aver tocca le sconsiglieri se ti porti votai uno o d'uso. Capunti d'uso però uno dei piressi omini e satru femmina. Cari aressi su Benidori, dessa Euroallumina e dei straballarori, se sti sa pregunta, casi vainti, sin da causo, e dipendenti. Una pregunta che CGL, CISL e WIL punti vendi ai su governo puro. Zeus, ariolaso voita e spaccendi su dinai, po' pagasi stipendio su ai 186 straballarori, si quantinara Emanuele Madeddu, su segretario dessa FIRCTEM CGL dessa Sardegna meridionale occidentale, su governo de privondi su dinai, de privermitti a sa Rusal, sa azienda russa, d'empre ai tor i benesi, cavuti cunge lauso. Esti sul ministero de su Made in Italy, a de per donare a risposta sa decisiva, sa nara Pierluigi Loi, su segretario regionale de sa Wiltec Sardegna. Povrimmo, poi si stipendio su, e poi si con cibogai, i sanzioni si contra sa Rusal. Dessa questione, dessa avvertenza, si andrà a legare in una topia che sarà vai in Roma, su 11 de questo mese, proprio in su ministero de su Made in Italy. Si spero, come tinnara Nino Dorso, su segretario regionale dessa FEMCA CISL, questi caso governo vozzerà donai a risposta se traballarori se dessero l'ommina su ministero sin dessi scaresci non era ancora dorso dessu deci dessu mese eida dessano passato non si sciri però snuta poi da uso dell'allarme a capiau e su virus ebola una gira e oes emergenzia in Castello manco male e sta andando tutto bene, insomma, che aveva tornato su Congo e che aveva stato recuperato in sospirali dei smirrioni con sintomi su Graesi e sull'ultimo non tenia rassebola, gli applicavano virus influenziali scetti. Ma se questione è arrivato a tornare a Pillo, un problema di sorveglianza sanitaria nazionale, regionale, buru. Poi, primo, un'antesi esperto, si tocca a fortiare, scontrollo su

0: A pizzo de chini arribera de su Congo e de su Uganda, nazione se noi su virus e fendi un bocci di roccio. Somini a recuperare in Casteddu, vi era ribau de Segito, che hanno est in nazione in noi certi sebola. E questo passaggio è arrivato a usarti ai d'ogni ripo de controllo e de prevenzioni. A donesse allarmi con un senso civico manno de apprezziare in me, da estete Samulleri da Somini. Cari serial luego su 118, vedete su marino tenere sa gallentura e altro su sintomos. In molte regioni ha ridecidio di applicarsi ordinanza del suo ministero del San Saluri che per toccare centro su cadepiti traballai in sa fase dessa sorveglianza sanitaria. Chi ne arriva da su Congo, da su Uganda, deve presentare un'autocertificazione. E crescendo su numero de mammas de sa gallura che aveva e nasci spipiedoso si dipende andare in isospirale si de Tattari e de Nugoroburo in suo reparto de ostetricia e ginecologia del suo ospedale Giovanni Paolo II de Terranova in Niascet c'è un centro dove nasci spipiedoso in gallura a mancare su servizio de su parto che ne dolori su chinanta parto analgesia e sindico punti chieto su Fabio Albieri, su sindaco De Calanzano, su Bartu Chene Dolori, esti un diretto essenziale di assistenza. Che hanno cesti questo diretto, mammas antepennasci spipiedoso in altro suo territorio. So. Esti una questione clinica puro. Grazie a questo servizio, di fatti, si vuole interredusi il numero di intervento su de parto cesareo. Sattro problema, nara ancora Albieri, esti che a Occanno, forse si. Non santa superare 500 parto e sul numero minimo esti proprio costo ma mantenni su servizio overto. Sasla de sa gallura nara che il suo problema esti che mancano su personali ma a bella bello su servizio a funzionare torra voita sarà intervenivo a mannia e s'organico. Esti partenza provincia di Aristani si abbattala contro la seguinanta febbre del Nilo sa West Nile. Malaria che sti portare dei zinzulas, amministrazione provinciale Donendia e Dogna Comune, sa che paggiamento può cercare di limitare su fenomeno, antigiai portavo su Ginanta Kit in Arriora, in Uracchi, Santa Giusta, Marrubio, Arborea, Cravas, Aristanesi e Terraba, un kit che sa amministrazione depridona ai cittadini, una iniziativa di importo, che annau Maura Mura, che è sti assessora di San Pietro, su Comune del Terrava poi tannoso, una resa novoreoso, interveni in donna domo in isprivauso. In su kit ci vunti fissa sa produzzo su boccicai de bocciri isousu de zinzulasa. Este un prodotto che si deppri bonni in noi sacqua est vrimma. A su un vaso, un giardino, su, in logo su in noi i zinzulasa, antigè vostu isousu o vunti pronto su a dosobonne e questo prodotto funzionerà e vorrei aggiurare in mera a limitare si invasioni dei zinzulas. Preso un manno in Terranova, poi testetti aperta a Torra, sa stazione dei Streno su San Simplice e poi esti prosimpli entrai in Dogna Vagoni, ci punti marciapesi in Oso, una pensilina noa. Est una stazione moderna, come enti olinti in regulas europea, se stetti aperti a posti di 4 mesi de traballo, ma se intervento da riqualificare in maniera totale, araspaciai in su 2027 scetti, come ti confermerà Aldo Fossati, che esti del suo settore investimento su stazioni de s'azienda RFI. Dogna attività a raserrai a entro su mese dell'Ampers a Dessano Ghibedri e sarà fai finza un sottapasso e a resi riqualificare Saria cacciati in forza della stazione sul giardino oro e su sottapasso alla collegai sa stazione con sa cresi a manna che sti proprio dedicata a Gesù Santo che sti suo patrono de Terrano si investimento che è arrivato RFI esti de 11 milioni di euro. In suo consorzio 1 de Aristanisi, a partire all'estero il suo primo corso del laurea che nanta professionalizzante con sa collaborazione dell'Università università di De Tattari, il suo corso de orticoltura e florovivaismo. Tanti presentavo proprio in sa sede del suo consorzio, e questo corso in noi sarebbero schettato attività di pratica, come intinare sul direttore Francesco Asquer, di ho fatto comprendi calivunti, straballarores e caserbinti in is aziendas de su territorio e volenti attuare in su mercato. In lezione si partecipa ai 40 studianti, si commentinara Sara Melitto, professora de su Dipartimento Agraria de su Università di Nettattari, 3 anni su, e così perché è sa laurea, e è l'ultimo anno, traballenti direttamente per un'azienda Casa Catrese, provincia di Aristanesi. E sono scivolo da importo, perché questa azienda de sa provincia, ed è tutto il suo lavoro, tutti cercando i professionisti di questo settore, con competenze che noi non sagattano, o è difficile da sagattare. Questa è una camminera dei studios a capire dunque se sul mondo economico o sul mondo del traballo, come tinnara ancora Francesco Asquare, sul Dipartimento de Agraria de Tattari, come tinnara ancora Sara Melitto, de tempo su mera collabora con aziende, se esci bene dunque se caliripu de formazioni in specifica serbiri. Dinata asincronia, esti su Festival Internazionale del Cinema, Documentario e Fotografia, che si fare in Tattari, e in subrugu dell'Argentiera, uno festival che castiai sa realità di su che succedendo in mo' in tutto su mondo. Su festival sta in cura del s'associo 4 cani per strada, e occanno esti sedizioni numero 7. Su obiettivo come tenare a sa fotografa e regista Stefania Muresu, estere con te su mondo reali, con i sogusu de autori si arribanta de sa Sardigna, e de altres nazioni sicuro. Filmisi, documentari su che fuori data brusca tutta la guerra de sa Russia e s'Ucraina e finza sa Palestina. In si spazio bunker di via Porcellana in Tattari invece sa Cesti e una mostra fotografica di Nanta Abele su contro e su pastoralismo in sul Mediterraneo. Abele siete sa prima vittima de sa prima guerra scoppiare in sul mondo, come tenara suo fotografo regista Fabian Volti, suo primo pastori Cariberdio Savvira in una guerra. Con sa mostra di fotografia narra ancora a Volti, esponendi a Parisi su pastoralismo, de su Marinostu, de sa Sardigna e sa Palestina. Claudio Ranieri, este cittadino onorario de Casteddu, allenatore romano, che era allenato su Casteddu in anni 80, ha riportato in squadra casteddaia dessa Serie C e sa Serie A in 3 anni su Scetti, ha riportato Torre in sa Serie A su Casteddu su 2023, in moi teneri, dunque sa cittadinanza onoraria, este casteddaio po sempre, come ti viera Gigi Riva, sa cerimonia siete fatti in sa domo comunali, ci verrà su sindaco Buru, Massimo Zedda, Claudio Ranieri, sesti con Movio Buru, Guaghicedu, Duscio Stottos, Caliesti, si stima Cadengio con sa Sardigna, il Sardo su, il Cateddaio su, Annau Ranieri fu denti con i giornalisti, Gando Mattopi con Duno Sardo, con l'eri mia, sindacatra luego su, e minara sempre, ma viera Sardo. Bolinaga sa lui, una luce differente quando mi pongo a chiestionare con un costeddaio o con un usardo rispiegare Ranieri Gariboffi torrai grazie a tutto il tifoso e a tutto sa Sardegna. Su sport 5 desideri spettacolo vero in Isarrugas adesso Sulcis Iglesienti o sul giro delle miniere con sa partecipazione di 300 ciclistas sa dapa finale in Nuragi Figus via la sedizione numero 27 di questo giro. Precia Omera Luigi Mascia, su presidente dessa società di ciclistica Monteponi, società che era appariciata in questo evento. D'ogni anno sa manifestazioni, esti sempre cose internazionali, con una tretta de valori in mano, un ciclismo de qualità di artia di arero, su Nara Magia. De sicuro sa manifestazioni esti in porto umano a livello nazionale. E noi esti facili a parricciare gara sa, giro su de Costuripo, come tannao finza sa Andrea Taffi, che è stato ciclista professionista e moi testimone, testimongio di questo giro delle miniere. In Uraci Figus ha ribinto su ciclista sardo Matteo Magia, troppo bello, naraissu, un uraci umano che ha pubinto in Sabidda dei saiai su mio. Una festa a manna porotto su Duncasa e una festa finza po' i amministratori locali. Siamo Maria Patrice Collo, che è consigliera delegata con suo turismo in suo comune de Gonnesa, narra che è stato un evento sportivo di Areras, ma finse sono una manifestazione che è arrivato con noi a Totus sul territorio del Sulcis Iglesiente. E su Cabau e Gusto Edizioni Buru, si do grazie per la sua attenzione, si intende su e si bie su e si edizioni chi benedri. Un saluto a Totus.
1: Arredicio ed il Color a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
7: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
10: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
13: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

andare pro torrare, è troppo istentoso, pro andare pro torrare, ai nue.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Ansicora, dedicato al guerriero dei Sardi Pelliti sconfitti a Cornus dai Romani. Ascoltiamo il brano omonimo.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Amsicora appena ascoltato.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 30 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass, scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
13: Vieni a scoprirla da Autovam.
14: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro, le lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
16: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
17: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: Opera mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanné du Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio, nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ignos nel 1998.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che paghiamo festa e leriamo tutto sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato Intrese, brano di Elena Ledda che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale eufrizzante 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, l'alta pressione sarà ancora dominante e garantirà tempo stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di domenica avremo bel tempo su tutta l'isola grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà ancora ampi spazi assolati, seppur nel corso del pomeriggio a tratti avremo velature anche estese ma poi in rapido diradamento. Contesto climatico estivo ovunque con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
11: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: Era Sascumares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: Ascoltiamo il cantante sassarese Enzo Mugoni in Istellas, brano che compare nel suo album Sciardana, pubblicato nel 2015.

0: de sa terra nostra.
1: Sono le 17:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Un atleta di 31 anni di nazionalità russa, iscritta alla gara Ironman in programma domani, è rimasto gravemente ferito durante un allenamento in bici lungo la litoranea tra Alghero e Fertilia. L'uomo ha tamponato il veicolo che lo precedeva, riportando ferite al collo e alla testa. Soccorso con un'ambulanza del 118, è stato trasferito all'ospedale marino della città catalana. Due diciottenni di Quarto e Monserrato in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. Per la polizia avrebbero inseguito e speronato al Poletto di Cagliari un'auto con all'interno una famiglia di 5 persone. Il fatto avvenne lo scorso 27 aprile. È accusato di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti il cittadino spagnolo arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza. L'uomo era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto ritrovati quasi 6 kg di cocaina. Anche la Camera Penale di Cagliari aderisce allo sciopero nazionale degli avvocati. Dall'8 al 12 giugno i legali si asterranno dalle udienze. La protesta nasce, ribadiscono gli avvocati, per le presunte violazioni del segreto professionale e compromissione del diritto di difesa nel carcere di Perugia durante i colloqui tra difensori e detenuti. Tutto pronto per elezioni amministrative nell'isola. Oggi giornata del silenzio, si vota domenica e lunedì in 148 comuni, 4 quelli in cui è previsto l'eventuale ballottaggio, Quarto, Sesto e Porto Torres, centri con più di 15.000 abitanti, e Tempio come capoluogo di provincia. A San Luri, altro capoluogo di provincia, ci sarà un solo turno in quanto sono solo due i candidati sindaco. Torna alla normalità oggi la circolazione stradale sulla provinciale 17 verso Villa Simius. Sospesi i lavori per la realizzazione del Tyrrhenian Link, raggiunta un'intesa tra il comune di Quartu e Terna. I cantieri avevano provocato vibranti polemiche per i disagi su una delle strade più frequentate in estate. Sport calcio, scatta il 23 agosto il campionato di Serie A, per il Cagliari esordi in trasferta con il Parma alla seconda giornata, la prima in casa per i rossoblù, subito con un confronto impegnativo e di prestigio. Alla Domus saranno infatti di scena i campioni d'Italia dell'Inter. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.
11: Aiuto, sono cresciuti ancora, scarpe strette e vestiti corti.
12: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
13: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
12: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
14: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
17: E vuoi sapere perché?
16: Perché conviene!

0: Ascolta gusto.
1: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
5: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
6: Buon sabato cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, le 17.06 minuti, siamo in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Vi traghetto fino alle 18 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e come sempre la nostra migliore musica. Partiamo dalla nuova di Samurai J per l'estate 2026, arriva con Flamenco Paranoia.

Samurai J, eccolo qua con Flamenco Paranoia nel nostro sabato sera alle 17:09 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Allora iniziano già i cafoni, non soltanto gommoni che arrivano proprio letteralmente in spiaggia con altre cafonaggini, come ho visto che qualcuno ha piazzato anche dei gazebo. Ogni anno si ripete più o meno la stessa storia, siamo anche stanchi di ripetere queste cose, però in più ce n'è un'altra, perché in questi giorni nello scalo di Cagliari Elmas è stato bloccato un passeggero diretto a Vienna. All'interno del suo bagaglio a mano gli addetti alla sicurezza hanno notato delle forme sospette all'interno quindi di questa borsa. L'ispezione ha rivelato la presenza di 7 reperti naturali di pregio, prelevati ovviamente illegalmente da aree interne della nostra isola, sottoposte a severi vincoli di protezione. All'interno di questo bagaglio c'erano dei frammenti di stalattiti e 5 porzioni di quarzite. Allora, l'esatta origine dei materiali, come stessa ammissione da parte di questo signore viennese, effettivamente li ha prelevati da una grotta di Calagonone. E poi, per quanto riguarda invece gli altri, le porzioni di quarzite, invece da una passeggiata, e quindi ha pensato bene di portarseli a casa come, ecco, un bel oggetto da sfoggiare. E la morale qual è? Perché la nostra isola resta sicuramente nel cuore, ma deve assolutamente restare anche al suo posto, no? Per i souvenir è meglio magari affidarsi alle classiche calamite, perché occupano meno spazio nel bagaglio a mano e sicuramente non violano il codice penale, dettaglio non da poco ovviamente. Non vi costringiamo a dare spiegazioni così alla questura prima del decollo, assolutamente, no? C'è Peter Singleton.

0: Al mio paese ormai non ha bisogno neanche di disannunci questa nuova canzone di Serena Brancale and Company. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Obbiamare. Sono Cristian Asara, alle 17 e 19 minuti proprio in questo istante. Ancora buon weekend, state con noi perché tra poco parliamo di Sanremo 2027. Sì, già, perché ci sono delle importanti news. Se siete curiosi, beh, state con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Adraer 66 CL 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri. I cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

Gabbani, Summer Funk, la canzone per l'estate di Francesco Gabbani del nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Parteciperà Francesco Gabbani al prossimo Festival di Sanremo? Boh, ancora non lo sappiamo. Però il percorso verso la 77esima edizione del Festival di Sanremo è iniziato ufficialmente, perché con un video il fantastico, mitico, no, prossimo conduttore nonché direttore artistico del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, ha pubblicato la data in cui effettivamente si svolgerà. Parte martedì 16 febbraio e arriva fino al 20 febbraio. Ecco, la scelta di svelare i dettagli con ben 8 mesi di anticipo permette di avviare così tempestivamente i lavori di una preparazione insieme alla, direzione di quello che sarà il prossimo programma in prime time della RAI, sempre di De Martino. Comunque, alla fine, per il momento sappiamo queste date qui, sono super certe, quindi chi magari vorrà andare in qualche modo a vedere il Festival di Sanremo, sappiate che bisogna prenotare una stanza d'albergo piuttosto che la camera dell'appartamento. Saranno già scoppiati i prezzi sicuramente, no? Alla fine, dopo l'annuncio di Stefano De Martino, il sottofondo musicale era di Vasco Rossi, ecco, Vita Spericolata, e ci sta la Vita Spericolata che starà conducendo sicuramente questo 2026/2027 Stefano De Martino. E a proposito di Vasco Rossi, sarà ovviamente il prossimo weekend qua a Olbia, già c'è tantissima attesa, il palco già è stato creato, ovviamente gli allestimenti continuano anche in questi giorni e già tantissimi fan sono già accorsi e dormono, ecco, nelle tende con le temperature che aumentano. Ecco, insomma, non è che sia proprio il massimo in questo periodo, però comunque i fan di Vasco sono questi e li amiamo per questo. C'è Annalisa, bellissima, nei prossimi minuti qua su Radio Lira.

0: Annalisa, bellissima nel nostro sabato sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. State con noi perché tra poco parliamo di social.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Scusi, tra 7.30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove va?

0: nuova di Lorenzo su Radio Rina nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asera e adesso ci colleghiamo con Luca Abozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Luca, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e ciao a tutti. Allora, immaginiamo un social network dove non conta più finalmente chi urla di più. Ormai è diventata una moda questa, ma in realtà conta chi ne sa di più. Quindi immaginiamo un luogo ovviamente digitale, dove vengono valorizzate le competenze, viene limitata la disinformazione e vengono favorite le conversazioni di qualità. Sembra una piattaforma utopica, in realtà esiste da qualche mese, si chiama Ivory ed è stata creata tra l'altro in Italia. Ivory ha un particolare obiettivo, forse il principale potremmo dire, cioè quello di creare un'alternativa ai social tradizionali che per 20 anni hanno privilegiato l'engagement, quindi la viralità. In questo caso Ivory vuole dare la precedenza esclusivamente ai contenuti di qualità e alla competenza di chi li pubblica. È una piattaforma quindi innovativa perché organizza prima di tutto i contenuti in aree tematiche che si chiamano towers, quindi avremo diverse discipline. Arte, economia, storia, filosofia, diritto, scienza e tanto altro. Gli utenti propongono all'interno di queste macro categorie delle nuove sezioni specialistiche che vengono ovviamente approvate attraverso però un sistema di voto collettivo. Quindi questa è già una prima particolarità, il sistema reputazionale, ecco, potremmo chiamarlo così, dove la visibilità dei contenuti dipende dalla competenza che viene riconosciuta all'utente dagli utenti. Quindi i voti ricevuti influenzano la reputazione e hanno chiaramente un peso diverso a seconda dell'esperienza di chi poi effettivamente effettua il voto. I contenuti per il voto, appunto per la votazione, vengono valutati in 3 criteri, che sono appunto la chiarezza del contenuto, l'originalità e l'impatto del contenuto stesso. Quindi è un social pensato prevalentemente per il mondo accademico, che è appunto uno degli elementi innovativi di Ivory, è proprio il fatto che punta molto anche sulla ricerca scientifica, perché la piattaforma permette di pubblicare degli abstract da studi e articoli scientifici che vengono poi sottoposti a delle review da parte di revisori qualificati, che tra l'altro vengono anche retribuiti. All'interno della piattaforma ci sono 3 categorie di utenti: abbiamo l'utente standard, che è quello diciamo interessato a specifici argomenti e alla discussione, poi abbiamo degli utenti professional che sostanzialmente vengono riconosciuti come degli esperti perché pubblicano anche il loro curriculum e hanno delle competenze certificate, quindi dichiarate. E poi abbiamo degli utenti academic che sono, diciamo in modo più semplice, sono dei ricercatori, dei dottorandi o dei professori anche universitari che accedono praticamente a tutte le funzioni della piattaforma. In sintesi, Ivory praticamente vuole essere un social network dove la credibilità conta molto di più della popolarità e soprattutto dove la competenza diventa praticamente il principale criterio per poter emergere rispetto agli altri. Quindi se non l'avete già provata, vi consiglio di fare un salto e dargli un'occhiata.
0: E allora grazie mille a Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Lorenzo Giavanotti dal 97 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, alle 17.44 minuti. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Tra poco ritorna l'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda, con Il mondo oltre la Terra. State con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei Giganti dell'Arte.
3: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
2: I Giganti dell'Arte 2026.
3: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 cl, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, l'alta pressione sarà ancora dominante, garantirà tempo stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di domenica avremo bel tempo su tutta l'isola, grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà ancora ampi spazi assolati, seppur nel corso del pomeriggio a tratti avremo velature anche estese, ma poi in rapido diradamento. Contesto climatico estivo ovunque, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ancora buon sabato, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con l'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda con il mondo oltre la Terra. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Di cosa ci parli oggi, caro Manuel?
1: Ma io direi che possiamo guardare il cielo di queste sere, anche perché c'è uno spettacolo che si mostra in queste sere volgendo lo sguardo verso ovest, perché dopo il tramonto sono ben visibili due stelle. Una è il pianeta Venere e l'altra è il pianeta Giove. Venere appare essere la stella più brillante del cielo, Giove è un po' meno luminosa, ma sono comunque le prime stelle che appaiono, sono inconfondibili. Basta guardare verso ovest e dopo il tramonto sono già visibili. Ora, se uno le osserverà oggi, domani e nei prossimi giorni, noterà che queste due stelle cambieranno la loro posizione. I due pianeti si muovono nel sistema solare assieme alla Terra e di conseguenza la loro posizione apparente, per come li vediamo noi dalla Terra, cambia lentamente, e l'8 e il 9 di questo mese di giugno, quindi lunedì e martedì prossimo, avremo un incontro virtuale fra Giove e Venere. Virtuale perché? Perché sarà apparente vista dalla Terra, ma poi nella realtà i due mondi sono a distanze ben diverse. Venere è circa 200 milioni di chilometri dalla Terra, mentre invece Giove 800 milioni di chilometri.
0: A proposito di cielo notturno, adesso ci porti ad Allai.
1: Eh sì, perché Allai è stato certificato dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie come il primo borgo dedicato alle stelle, il primo villaggio alle stelle d'Italia. È una certificazione che è stata portata avanti per 4 anni, un processo che ha visto non solo qualificare il borgo dal punto di vista della qualità del cielo, che è una delle, sicuramente un'ottima qualità del cielo, si possono osservare le stelle come si possono vedere in pochi posti, ma anche in un contesto tale da accogliere un eventuale visitatore. Hanno delle panchine dedicate all'osservazione del cielo, è un borgo veramente caratteristico ed è il primo che speriamo di una lunga serie, perché quello che ci auguriamo è che questa prima certificazione, a cui abbiamo collaborato noi del Planetario dell'Unione Sarda a farla conseguire al comune di Halle, speriamo che venga seguita da altri comuni, che altri intraprendano un percorso virtuoso per qualificare il proprio comune anche in virtù di quello che sta oltre la Terra e per un luogo adatto a guardare le stelle.
0: Ecco, assolutamente bellissimo. Caro Manuel, ovviamente tanti impegni nel Planetario Unione Sarda questo weekend, ce ne vuoi dire alcuni?
1: Domenica abbiamo le stelle raccontate dalle canzoni dei cartoni animati celebri, che ovviamente sono dedicate alle stelle, in questo caso sarà alle 19 al Planetario Unione Sarda, e infine lunedì l'appuntamento dedicato al bacio fra Giove e Venere, al loro incontro. Ne parleremo dentro al Planetario, ma soprattutto usciremo fuori alle 20.30 per osservare sia Giove che Venere al telescopio.
0: E allora grazie mille all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Il mondo oltre la Terra ritorna la settimana prossima.
1: Cieli sereni a tutti.

0: Allora, certo che ascoltare questa canzone quando sei in un momento in cui, ecco, la fidanzata, lo fidanzato, il compagno, la compagna ti ha lasciato, un po' così, lo so, ce l'hanno detto, sono passati qua, ma no, mi fai piangere, è un momento un po' così. Va bene, un abbraccio a tutti voi e con questa noi ci salutiamo, cari amici. Radio Smeralda non ritorna lunedì perché ci sono, c'è lo speciale elezioni, quindi ovviamente seguite in tempo reale lo spoglio. Ritorniamo martedì a partire dalle 17, vi lascio però in ottima compagnia, perché adesso ci colleghiamo con Casacus Cagliari, speciale ateneica con Andrea Matta e tanti ospiti. Da Cristian è tutto, un ottimo weekend con Radiolina. Ciao!
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 58 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Pace, dialoghi e attenzione agli ultimi sono i temi al centro della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Da Madrid il pontefice è esortato a superare le narrazioni divisive e a costruire una cultura dell'incontro, rilanciando al tempo stesso gli sforzi diplomatici per fermare i conflitti, a partire dall'Ucraina. Dopo gli incontri istituzionali e il discorso alle autorità, oggi il Papa farà visita al centro sedi a 24 horas, struttura che offre assistenza e accoglienza alle persone senza dimora nella capitale spagnola.
4: Nuova escalation in Medio Oriente, dove proseguono le operazioni militari e tentativi di mediazione. A Gaza City almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un raid israeliano che, secondo fonti arabe, ha colpito un'area di tende per sfollati nel quartiere di Al-Rimal. Intanto gli Stati Uniti annunciano di aver attaccato postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto

0: In testa al corteo il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, insieme alla leader del Partito Democratico Elly Schlein. Al centro della protesta la lotta al caporalato, allo sfruttamento e al lavoro irregolare.
1: La cronaca si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Dopo il fermo di un 19enne, gli investigatori sono sulle tracce di un secondo giovane destinatario di un provvedimento cautelare che si troverebbe all'estero. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di almeno 17 persone al termine di un diverbio degenerato in un vero e proprio agguato. Contestata l'aggravante della premeditazione, mentre restano da chiarire movente e possibili legami con le gang latino-americane.
0: Lo sport e la Formula 1, Kimi Antonelli fenomenale a Monte Carlo, il pilota della Mercedes conquista la sua quarta pole position stagionale, precedendo Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Solo sesto Russell con l'altra Mercedes. Per il tennis, Mirra Andreeva conquista il Roland Garros e firma il primo titolo slam della sua carriera. Nella finale femminile di Parigi la giovane russa ha superato con un netto 6-3-6-2 la polacca Maja Chalinska. Domani i riflettori puntati sulla finale maschile tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli.
1: Questa è l'ultima notizia, più tardi.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. L'assalto eolico in primo piano. Il Consiglio dei Ministri ha sbloccato 3 impianti per le rinnovabili in Sardegna, il parco eolico Boreas tra Ierzo e Ulassai e 2 progetti fotovoltaici a Ute e Serramanna. Via libera nonostante il parere contrario delle soprintendenze. Un atleta di 31 anni di nazionalità russa iscritto alla gara Ironman in programma domani è rimasto ferito durante un allenamento in bici lungo la Litoranea tra Alghero e Fertilia. L'uomo ha tamponato il veicolo che lo precedeva, portando ferite gravi al collo e alla testa. Soccorso con un'ambulanza del 118 è stato trasferito all'ospedale marino della città catalana. 2 diciottenni di Quarto e Monserrato in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. Per la polizia avrebbero inseguito e speronato al Poetto di Cagliari un'auto con all'interno una famiglia di 5 persone. Il fatto risale allo scorso 27 aprile. È accusato di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti il cittadino spagnolo arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza. L'uomo era appena sbarcato da Genova, all'interno della sua auto ritrovati quasi 6 kg di cocaina. Anche la Camera Penale di Cagliari aderisce allo sciopero nazionale degli avvocati. Dall'8 al 12 giugno i legali si asterranno dalle udienze. La protesta nasce, ribadiscono gli avvocati, per le presunte violazioni del segreto professionale e compromissione del diritto di difesa nel carcere di Perugia durante i colloqui tra difensori e detenuti. Tutto pronto per le elezioni amministrative nell'isola, oggi giornata del silenzio, si vota domenica e lunedì in 148 comuni. 4 quelli in cui è previsto l'eventuale ballottaggio, Quartu, Sesto e Porto Torres, centri con più di 15.000 abitanti, e Tempio come capoluogo di provincia. A San Luri, altro capoluogo di provincia, ci sarà un solo turno in quanto sono solo 2 i candidati sindaco. Torna alla normalità oggi la circolazione stradale sulla provinciale 17 verso Villa Simius, sospesi i lavori per la realizzazione del Tyrrhenian Link, raggiunta un'intesa tra comuni di Quarto e Terna. I cantieri avevano provocato vibranti polemiche per i disagi su una delle strade più frequentate in estate. Sport calcio, scatta il 23 agosto il campionato di Serie A, per il Cagliari esordio in trasferta con il Parma. Alla seconda giornata la prima in casa per il rossoblù, subito un confronto impegnativo e di prestigio. Alla Domus saranno di scena i campioni d'Italia dell'Inter. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo.

0: tubo radiogeno. La risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
3: Vieni a scoprirla da Autovam.
4: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
7: In collaborazione con ICNUSA.
8: Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.
9: Sabato 6 giugno, eccoci qua, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari Speciale Ateneca, un saluto da parte di Andrea Matta, siamo qua al CUS Cagliari per l'ultima puntata di questo speciale, anche perché insomma andiamo a celebrare l'ultima giornata di Ateneca, 12esima edizione, 2400 studenti in campo, 12 sport, 350 gli artisti che si sono alternati su questo palco, ovviamente lo diciamo come sempre, ne approfittiamo anche per iniziare questa puntata ringraziando il gruppo editoriale Luminare Sarda, la sua direttrice generale Lia Serreli, poi insomma il gruppo con Videolina, con Radiolina ovviamente, insomma è il giornale che ci hanno permesso di raccontare al meglio anche questa 12esima edizione di Ateneca, che si sta concludendo con le finali di calcio 5 maschile e femminile, volley, dodgeball e tennis. Alle 18 è iniziata la disfida di Ateneo alle Clusa Stage, poi alle 20 le premiazioni, non alle 19 come era normalmente scritto nei nostri amici social, ma alle 20. Poi Ama e poi la prima parte per chiudere al meglio questa 12esima edizione. Bentornata Roberta Contini, ciao Roberta.
10: Ciao.
9: Noi, allora, la domanda che mi hai fatto prima era: cosa mi puoi chiedere, cosa mi puoi chiedere dopo 13 anni di Ateneca? Ecco, cosa ti posso chiedere dopo 13 anni di Ateneca?
10: Questo è un colpo basso.
9: Parte, insomma, Roby ha visto effettivamente insomma crescere il festival, perché insomma Alessio, Luca e il gruppo storico Elia, diciamo, ecco, li hai seguiti sin da subito, ecco, tra le mille peripezie, tra Olimpica prima, tra Ateneca poi, hai visto il festival crescere. Ti chiedo però a te Roberta, ok, che effetto ti fa stare qua, che effetto ti fa stare anche quest'anno e che ti ha fatto stare anche quest'anno in mezzo al gruppo solido che ha fondato Ateneca?
10: Diciamo che dal 2013 a oggi c'è stato un grande cambiamento, decisamente un passo diverso. Per me è sempre un piacere partecipare, aiutare i ragazzi e vedere ogni anno cambiare, crescere e maturare sia loro che i nuovi volontari o i vecchi volontari e soprattutto Ateneca come evento.
9: Ti chiedo insomma che effetto ti fa, secondo te, Ateneca vista da fuori, nel senso che tu solamente la vivi da dentro, insomma hai visto appunto la crescita del nostro festival, ma io ovviamente poi ho provato a chiedere in queste 10 puntate agli ospiti che sono venuti qua, al presidente del CUS, a tutti i vari partner che ci sono qui, come Ateneca vista da fuori. La chiedo anche a te, perché insomma tu Ateneca la vivi ovviamente passo dopo passo, poi arrivano questi giorni di giugno e poi ti stacchi e poi torni per la prossima organizzazione, ma com'è Ateneca vista da fuori?
10: Vista da fuori devo dire che non l'ho mai vissuta vada fuori, ma fondamentalmente sono sempre immersa dal primo all'ultimo giorno. Direi che ricevo molti feedback da mamme di studenti che sono le mie amiche o le persone che frequento abitualmente, e quindi ricevo sempre feedback molto positivi e quindi sembra un bel evento, ecco, visto dal di fuori, ma questo non lo posso dire io.
9: Raccontato dalle mamme vi sembra un bel evento. Un'altra delle cose, insomma, su cui si è lavorato poi particolarmente in questi anni è anche tutto lo sviluppo della parte sportiva, che significa anche un po' vivere questa area, che appunto è l'area di Nicri, l'area del Village. In questi anni però lo sport in sé è cresciuto tanto, segno che ovviamente lo slogan è questo: non è solo un festival, se no sarebbe facile fare un calendario musicale, però la parte insomma sportiva è cresciuta.
10: Diciamo di sì, e diciamo che siamo partiti nel 2013 fondamentalmente con lo sport e poi con le sere, musica di diverso tipo e agli inizi molto più basica come organizzazione, però lo sport è il fulcro di Ateneica. Anche il nome richiama, e anche il primo nome Olimpica richiamava soprattutto lo sport, e su quello stiamo crescendo sia come numero di atleti ogni anno che come numero di sport.
9: Ti chiedo, quanto è stato secondo te fondamentale per il festival spostarsi da Monteclaro al Cuscagliari, quindi insomma trovare la sua nuova casa? Parliamo ovviamente dei primissimi anni del festival, credo la terza edizione già insomma si faceva qua a San Lucchese, grazie anche all'impressione dei rettori precedenti al buon magnifico dottor Francesco Mola. Ma questo quanto è contato, quanto è stato importante per il festival?
10: Beh, trasferire tutto in un unico ambiente è stata la soluzione, perché era impossibile gestire lo sport qua e la musica, anche se a distanza di 2 chilometri, comunque era complicatissimo. In questo modo riusciamo a dedicarci e a controllare molto di più tutti i dettagli per l'organizzazione e riuscire a portare avanti un discorso completo che riguarda sport e musica, perché questo è Ateneica.
9: Quello che raccontiamo sempre, insomma, durante le chiacchierate, l'abbiamo fatto molto spesso in queste puntate, è la forza dei volontari, perché probabilmente, anzi, quasi senza probabilmente, sicuramente, un festival come questo si deve reggere su quelli che sono i ragazzi e i volontari che sono a supporto dello sport, sono a supporto insomma di tutta l'area dei chioschi e insomma del backstage e degli allestimenti, eccetera. Volontari significa anche fare aggregazione, no? Che è una cosa che magari in questo momento i ragazzi non fanno tantissimo, a parte alcuni esempi. Ateneica può continuare a essere un riferimento anche per chi vuole provare a fare qualcosa oltre l'università, a parte lo sport, a parte la musica?
10: Allora, i volontari sono fondamentali per noi nel nostro sistema organizzativo, perché fanno parte e sono veramente la forza di Ateneica, perché senza di loro non potremo andare avanti, e quindi aumentano di anno in anno. Quest'anno siamo arrivati a 200, quindi persone tutte volenterose, studenti che hanno voglia di socializzare, di fare gruppo, di viversi 10 giorni lavorando, divertendosi, ascoltando musica.
9: E quindi insomma ti chiedo in chiusura, qual è secondo te il futuro di Ateneica? Cioè, come vedi Ateneica tra qualche anno? Già è difficile forse vederlo tra 2 o 3 anni, ma immaginiamo, ipotizziamo, perché alla fine poi quello che ci siamo sempre detti è che Ateneica è anche un po' una visione, no? Cioè è un'idea dei ragazzi del 2013, ragazzi del 2013, poi è diventato un progetto come questo. Adesso invece, perché si parla di internazionalizzazione dell'evento, si parla insomma di tenere ovviamente la sede che deve essere questa, per ovvie motivazioni che sono quelli che dicevi tu prima, il futuro secondo te qual è?
10: Beh, se penso al 2013, sicuramente nel 2013, pensando a un ipotetico 2026, mai nessuno avrebbe pensato di raggiungere dei livelli del genere. Quindi impossibile le previsioni, se non sempre il grande desiderio di tutti noi dell'organizzazione e di tutti quelli che collaborano e partecipano, sia come volontari che come ospiti, è quello di crescere sempre e cercare di migliorare tutto quello che è possibile migliorare e innovare con qualsiasi cosa, per cui le idee ce n'erano tante già nel 2013, piano piano nel corso degli anni stiamo riuscendo a raggiungerle e a svilupparle.
9: Io ringrazio Roberta Contini anche per l'aiuto che mi dà insomma durante le cerimonie di apertura e di chiusura, perché diciamo un po' il mio riferimento organizzativo su chi entra, chi esce, chi deve entrare, insomma tutto insieme allo staff dello sport per la cerimonia di chiusura, ovviamente poi insomma allo staff per quella di apertura. Grazie mille Roberta.
10: A te.
9: Grazie. Io chiamo, prima facciamo i due giovani content creator, vieni Simone, così insomma raccontiamo un po' con voi quello che è stato il racconto della tecnica, abbiamo già iniziato a raccontarlo ieri con il buon Luca Sabatini e ovviamente anche Giulia Bra, benvenuti.
11: Buonasera.
12: Buonasera a tutti.
9: Voi siete gli studenti del professor, del magnifico rettore Mola e del prorettore Fenu, cioè siete voi quelli che diciamo hanno realizzato quel video, no?
12: Sì, sì, diciamo che fare il ruolo degli impreparati ci è venuto molto semplice, soprattutto al ragazzo qui che ancora deve laurearsi. No, è stata una bellissima occasione, penso che un bellissimo messaggio per lanciare quello che era l'inizio di questa manifestazione che ormai sta volgendo al termine. Che però è sempre bello stare qui con tutte queste persone, tutti questi studenti che per 10 giorni possono non pensare all'università e alla sessione.
9: Com'è stato raccontare sui social a Tecnica? Voi insomma siete i content creator che avete fatto sì il video con il magnifico rettore e con il prorettore, ma in realtà siete andati in giro per le facoltà, anche qui insomma avete continuato a fare materiali, a produrre, a parlare con le persone, a fare contenuti per TikTok. Com'è stato raccontare a Tecnica?
11: Allora, domanda comunque difficilissima la mia, mentre a Simone è semplice, vorrei dire. No, è stato bellissimo, è il secondo anno che lo facciamo insieme, e ormai siamo abbastanza rodati e devo dire che essere la voce comunque di tutte le persone che vivono il festival è veramente bellissimo. E, soprattutto arrivare qua e sentire anche le persone che ti fanno i complimenti anche per le cose che hai fatto, o comunque che si rivedono anche nei nostri video, è una cosa veramente bella.
9: Anche perché insomma vi capita anche spesso di essere riconosciuti, perché insomma siete davvero appunto i volti di Ateneca, eccetera. Cosa vi dicono quando vi vedono in giro? Sei quello dei social?
12: Sì, ci dicono siete quelli di Ateneca, quelli di Instagram, quelli di TikTok, quelli delle interviste, non sanno mai i nostri nomi però. Ah, no, quest'anno siamo anche quelli che danno le indicazioni di sicurezza, visto che sul palco abbiamo deciso di fare questo bellissimo contenuto, non so se è bellissimo, ci dicono.
9: Sì, è tanto contenuto utile, anche perché insomma è importante appunto ricordare che Tecnica è un centro, insomma è un festival in cui ci sono giustamente il massimo della sicurezza, e voi due siete diciamo i due agenti che hanno, ecco, i due piloti in realtà, più che agenti, ci avete messo a girare, che hanno appunto raccontato l'uscita di sicurezza. Dite alle persone quando ci avete messo a realizzare quel video che dura 40 secondi, perché non ci crede la gente.
12: Ci abbiamo messo un'intera serata, grazie anche al contributo di Andrea che ci ha dato una mano soprattutto per annunciare il saluto finale.
9: Una gestualità.
12: Esatto, certo. esatto. Sì, un'intera serata, è stato un lavoro lungo, dove ringraziamo anche Luca perché il suo contributo per tutta la realizzazione dei video, dalla regia alla fotografia, è stato fondamentale. E niente, noi ci occupiamo sostanzialmente di scrivere, non so se lo posso dire, un paio di minchiate,
9: di stupidaggine o cavolate, ma diciamo un sinonimo un po' pesante, ma un sinonimo, lasciamo perdere se già. Come invece a Tecnica vista da dentro, perché insomma avete detto siamo al secondo anno che insomma facciamo i content creator qua, l'ho chiesto a Roberta prima, lo chiedo anche a te, poi lo chiedo a Simone, insomma che effetto vi fa vederla, da viverla da dentro nello staff comunicativo eccetera, ma per chi magari ecco è stato qui da studente, da sportivo, anche perché il buon Simone fa sport, cioè a che punto sei arrivato nel torneo di tennis?
12: Quarti di finale di Serie C.
9: Insomma neanche malissimo, poteva andarti peggio.
12: Sì decisamente.
9: Perfetto, come hai tenuto a vista da vicino, anzi da dentro?
11: Allora, tanta roba, nel senso, sicuramente vedere cioè passare dal festival vuoto, da vedere il CUS che è completamente vuoto, a vedere il palco crescere, a vedere le persone che iniziano ad arrivare, divertirsi, eccetera, è qualcosa di clamoroso. E un'altra cosa, secondo me, molto, molto bella, e vedere anche cosa tutto c'è dietro, perché solitamente si vedono solo i concerti, le partite eccetera, però dietro c'è un insieme di persone, un insieme di accordi, organizzazioni, tantissime cose in movimento che solitamente agli occhi degli utenti, ma anche ai nostri occhi che siamo all'interno, non si riescono a vedere. Quindi, cioè, secondo me, quelle persone che stanno dietro hanno un valore veramente grandissimo e molte volte questo valore viene trascurato perché non sono messe in primo piano, tra virgolette. Quindi è veramente bello vedere crescere comunque ogni anno sempre questo festival.
13: La cosa più strana che vi è successa in questi 10 giorni, la più strana, vista dal vostro punto di vista.
14: La più strana, non è strano, però è sempre un'emozione strana salire sul palco, perché quando arrivi lì, cioè quando lo vedi da giù non ti rendi conto di quante persone ci sono, e salire invece a vedere questo spiazzo pienissimo di persone fa sempre un effetto da brividi. Non è strana come cosa, anzi penso che sia più che normale sentirsi piccoli davanti a una cosa così grande, però questo è forse l'emozione più strana che mi porto dietro.
13: Faccio la stessa domanda anche a te, com'è insomma la cosa più strana?
11: Non saprei, non risponderò a questa domanda.
13: Okay, va bene. No comment, perfetto. Ti diciamo, sei dietro un no comment, va bene. Grazie Simone, grazie per averci raccontato questa tecnica. Grazie pure, uscite pure da quella parte, perché io faccio entrare adesso. Venite qua, venite. Vieni Luca Sabatini, vieni Marco, vieni Federico, vieni. Venite qua. Allora, con voi diciamo stiamo chiudendo questo speciale di Atenica, speciale Cuscai legato a Atenica, quindi abbiamo 8 minuti più o meno in cui possiamo un po' raccontare le cose che avete fatto. Il buon Luca Sabatini abbiamo già avuto ospite ieri e ci ha raccontato un po' di cose sui social. Il Marco invece diciamo è una specie di spalla per Luca durante tutto l'anno per l'attività del CUS, perché insomma hai dato una mano concreta almeno nella selezione di foto, su questo posso diciamo metterci la firma, però insomma in questa Atenica com'è andata? È la tua terza, penso, Atenica
15: da dentro, sì, è la mia terza Atenica e sì, è andata bene sicuramente. Ormai sono 3 anni che sto in questo bellissimo gruppo con Luca, che sono contento mi continui a confermare tra virgolette in questa squadra, nel nostro team, e niente, sono contento di fare questa esperienza, di apprendere tanto da un ragazzo come lui, che sicuramente ha tanto da insegnarmi.
13: Un po' si commuove, il ragazzo, il giovane, il ragazzo lo fai commuovere. Federico invece è quello che diciamo sta alla fase di montaggio dei vari video che si vedono giorno dopo giorno, il racconto per immagini, diciamo il cambio completo si è avuto l'anno scorso, com'è stato quest'anno? Anche perché probabilmente le aspettative erano molto alte rispetto al lavoro fatto nello scorso anno, esatto. Però mi sembra che sia andata bene.
16: Se l'anno scorso era un anno di innovazione, quest'anno era l'anno della conferma secondo me, e credo che ci siamo riusciti abbastanza, poi non lo so, le persone diranno la loro, ma secondo me il team ha lavorato molto molto bene, abbiamo confermato lo standard dell'anno scorso, io sono molto soddisfatto di come è andata.
13: Quante immagini hai ricevuto durante questi 10 giorni, quanta roba ti arrivava, com'è stata la selezione poi del contenuto, il montaggio, la clip, quanto tempo ci mettete a creare quel prodotto che dura un minuto e mezzo, ma che ha dietro tante persone?
16: Allora io credo che di girato abbiamo una cosa come 12 ore di girato, di tutto Ateneica, per poi fare dei micro contenuti da 40 secondi, quindi il girato è veramente tantissimo. Gli orari di lavoro sono per me personalmente da mezzanotte in poi fino all'uscita del video, quindi tutta la notte, mentre i ragazzi, gli operatori, dalle 4 del pomeriggio fino a mezzanotte l'una. È un lavoro estenuante, però è molto bello e gratificante poi vedere questi contenuti.
13: Diciamo che fa un bel effetto, no? Vedere il lavoro finito, il lavoro fatto, però lo chiedo a voi due, ricordatemi il nome?
17: Giasco,
18: Salvatore.
13: Salvatore, mi dimentico Salvatore, io, cioè, sei qua ormai Baccoli, sei qua da ormai 20 anni, mi dimentico il nome, perché sono rintronato io. Esatto, ho visto nascere, crescere e correre, come diceva un vecchio slogan. Vi chiedo a voi, intanto, che effetto vi fa vedere pubblicati i vostri scatti? Ovviamente lo fate per lavoro, quindi insomma siete abituati, poi i vostri lavori sono in giro per i social, perché seguite tante cose, però proprio perché seguite tante cose, cos'è per voi Atenica?
17: Parlo io. Allora, per quanto mi riguarda, i lavori pubblicati ci sono sempre, ovviamente, nel senso nel momento in cui vai a fare un lavoro viene pubblicato poi per forza di cose. Però ad Ateneca stai prendendo parte di qualcosa. Ok, io mi sono occupato di palco quest'anno, quindi tutta la questione degli artisti. E prendere parte insieme a una squadra come la nostra ti gratifica chiaramente per forza di cose, e ti gratifica anche l'idea di interpretare giorno per giorno quello che stai vedendo, ok? Quindi se un giorno c'è un artista che viene rappresentato e raccontato in un certo modo, tu cerchi di interpretarlo, perché poi il palco, come dicevamo l'altro giorno con Luca, il palco è sempre lo stesso per 10 giorni, quindi l'abilità poi lì sta nel reinterpretare e rivedere, vedere a modo tuo poi l'artista che si esibisce, cercare di catturare quella sensazione là.
13: Anche perché insomma ovviamente ogni artista è diverso, ogni tipo di musica è diverso, ogni racconto fotografico è diverso. Com'è stato lavorare insomma per Ateneca quest'anno, Dasco?
18: Personalmente per me era la prima volta e ti posso dire che sono soddisfatto. Ho imparato tante cose, mi sono approcciato a un modo diverso di lavorare, visto che comunque io sono sempre stato un diciamo one man band, ho sempre lavorato da solo, non ho mai avuto un team. Ti posso dire che però mi è piaciuto, mi sono trovato bene con i ragazzi e soprattutto in generale il mood complessivo di Ateneca è qualcosa di molto bello.
13: Quindi insomma anche per voi che fate un lavoro fondamentalmente che sembra un lavoro individuale, perché alla fine siete da soli a fare le foto, conta molto anche il team, conta molto anche quelle che sono appunto le risorse che lavorano con voi.
18: Assolutamente.
17: Confermo tutto, sono fondamentali anche perché ci si influisce a vicenda. E quindi io magari parlo con Luca e lui mi dice: io questo ce lo vedo banalmente in bianco e nero, un po' mosso, e dico ok, ci sta, magari questo invece ce lo vedo più colorato, così, capito? Quindi c'è sempre una commissione che ti permette di avere sempre questo scambio, cosa che individualmente non dico che è impossibile, però difficilmente accade.
13: Io devo farvi i complimenti, in realtà li faccio a voi, li faccio ai fotografi del festival, perché le foto fatte di quest'anno sono veramente belle, sono particolari sotto uno scatto, forse in avanti rispetto a quello che è il lavoro che si faceva qui per ogni artista, e ho visto proprio, forse adesso, un impegno diverso no, però ho visto proprio uno scatto diverso, un lavoro, una ricerca diversa. Lì però è figlia anche un po' della ricerca che avete fatto su precedenti lavori, oppure ti sei affidato completamente a loro e vabbè, fate.
16: Ma diciamo che su ogni artista noi facciamo un lavoro, cioè anche con Salvatore ci siamo sentiti, abbiamo visto quelli che sono i vari show tutti i giorni, abbiamo visto come questi show sono stati raccontati in altri contesti, come potremmo raccontarli rispetto a quello che è Ateneca, e poi dopo gran parte del lavoro viene dalla sensibilità dei fotografi stessi, quindi sono loro che comunque, date queste indicazioni, reinterpretano con la loro appunto sensibilità.
13: Vi faccio la domanda che ho fatto a Roberta poco fa: come vi immaginate la Ateneca del futuro?
16: È una domanda complicata. Io me la immagino con ancora più racconto, perché Ateneca è, diciamo, luogo dove avvengono tantissime storie. Ci sono 2500 atleti praticamente, ci sono moltissime persone che vengono tutti quanti ai concerti, ed sarebbe bello poter raccontare diversi momenti oltre ai recap che facciamo tutti i giorni, anche con piccole interviste con le squadre che prendono un po' più sopravvento, quasi. Certo, ci deve essere comunque un team a filtrare quelle che sono queste informazioni, però questo è come me le immagino.
13: Marco?
15: Ma io immagino comunque, cioè sono d'accordo con Luca, quindi mi immagino sempre più racconto di ciò che succede, nel senso che Ateneca appunto sono tanti momenti, forse troppi da raccontare in pochi scatti.
13: Non sono mai troppi, mai nella vita, guarda, meglio avere uno scatto in più, un racconto in più, una storia in più, mai troppi.
15: No, dico, però cioè, ciò che succede ad Ateneca è davvero tanto rispetto a ciò che magari riusciamo a raccontare o riescono a far trasparire dagli scatti. Quindi secondo me sì, anche, cioè, sono d'accordo con Luca anch'io.
13: Fede?
16: Secondo me, eccomi, quello che io vorrei implementare nell'Ateneca, diciamo, del futuro sono contenuti dedicati agli sportivi, perché secondo me adesso il racconto che noi abbiamo, parlo del mio reparto, un reparto video, è un racconto per una persona che non frequenta Ateneca, cioè far capire cos'è Ateneca, quali sono i suoi valori e ciò che avviene ad Ateneca. Secondo me bisogna implementare un qualcosa sugli sportivi, non so ancora cosa, ma ci potremo lavorare l'anno prossimo.
13: Per spensarci, esatto. Insomma, Giasco?
18: Ma guarda, io personalmente ti dico, non ho un'idea chiara di come vedo Ateneica in futuro, però sicuramente c'è tanto margine di crescita e si potrebbe comunque raccontare in un modo un po' più introspettivo da una persona che è all'interno di quello che è il progetto, come potrebbe essere un membro del social media team o uno dello stand di Nicri, e far vedere anche un po' dal loro punto di vista quello che è questo festival.
9: Macoli?
17: Allora, anch'io ho un'idea chiara, non ce l'ho. Forse qualche parola chiave, ti direi completezza. Mi immagino un festival, ti parlo poi dal punto di vista di artisti che vengono. Ho visto molto spesso, anche parlandoci, artisti che vengono sottovalutando, salgono sul palco, si ritrovano davanti a 10.000 persone e dicono: ok, questa roba non l'avevo capita. E secondo me la cosa interessante è raccontarlo in modo che sia poi il festival molto gettonato che possa permettere agli artisti di venire e avere un'idea chiara del fatto che stanno venendo in un posto veramente figo e grosso.
9: Io ringrazio i nostri ragazzi che insomma hanno raccontato questo racconto, insomma, delle oltre 5.000 persone per ogni concerto che sono venute qua, con un ricambio con le persone che sono venute per un concerto, magari sono rimaste da un'altra parte, poi hanno ricominciato, poi sono riuscite, insomma è stato veramente una bellissima edizione questa, che chiuderemo appunto tra poco alle 20 con la cerimonia di chiusura e poi ovviamente con il Lacrima Party, e diciamo che oggi è proprio Lacrima Party per tutto, perché insomma nome migliore non potevano trovare per chiudere questa dodicesima edizione di Ateneica. Anche io mi sono perso con i numeri ormai. Ringraziamo ovviamente Giulia e Bra, che diciamo ci hanno dato una mano, anche avrebbero dovuto condurre loro la puntata e invece mio figlio ha ben pensato di starsene lì dentro la pancia ancora per un paio di giorni, e quindi insomma chissà, poi magari la prossima Casa Cus avremo un ospite in più, chi questa non lo sappiamo. Ne approfittiamo ovviamente per ringraziare Radiolina e il gruppo Editore Unione Sarda per averci dato la possibilità di raccontare al meglio questa dodicesima edizione, e ringraziamo ovviamente gli atleti, gli sportivi, i tecnici, gli spettatori, il pubblico, gli studenti, le studentesse, tutti quelli che insomma hanno fatto parte di questo meraviglioso mondo che è Ateneica, anche i nostri manutentori del CUS, Ussi, Massimo, che sono appena passati davanti alla nostra postazione. Grazie al buon Giuseppe Valdés in regia oggi, grazie a Luca Carcassi, grazie anche a Manuel Cozzolino che ci ha dato una mano in queste serate, e quindi amici e amiche, noi vi aspettiamo come sempre qua alle 20 per la cerimonia di chiusura, e poi lunedì 15 giugno per un'altra puntata di Casa Cus Cagliari, in cui racconteremo Ateneica tutto quello che è stato l'anno sportivo qui al Cus Cagliari. Grazie alla partita di Andrea Matta, ciao.
19: Radiolina e il Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.
20: In collaborazione con Icnusa.
21: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
22: Pan. Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
23: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
24: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
25: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
26: Sono le 18 e 34 minuti.
27: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benesì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benesì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benesì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa a marchio Coop. La Coop sei tu.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Colorificio Edil Colora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un Mare di Musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le Vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un Mare di Musica racconta 500 anni di storia.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. L'assalto eolico in primo piano. Il Consiglio dei Ministri ha sbloccato 3 impianti per le rinnovabili in Sardegna, il parco eolico Boreas tra Ierzo e Ulassai e 2 progetti fotovoltaici a Ute e Serramanna. Via libera nonostante il parere contrario delle soprintendenze. Un atleta di 31 anni di nazionalità russa iscritto alla gara Ironman in programma domani è rimasto ferito durante un allenamento in bici lungo la litoranea tra Alghero e Fertilia. L'uomo ha tamponato il veicolo che lo precedeva, riportando ferite gravi al collo e alla testa. Soccorso con un'ambulanza del 118 è stato trasferito all'ospedale marino della città catalana. 2 diciottenni di Quarto e Monserrato in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. Per la polizia avrebbero inseguito e speronato al Poetto di Cagliari un'auto con all'interno una famiglia di 5 persone. Il fatto risale allo scorso 27 aprile. È accusato di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti il cittadino spagnolo arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza. L'uomo era appena sbarcato da Genova, all'interno della sua auto ritrovati quasi 6 kg di cocaina. Anche la Camera Penale di Cagliari aderisce allo sciopero nazionale degli avvocati. Dall'8 al 12 giugno i legali si asterranno dalle udienze. La protesta nasce, ribadiscono gli avvocati, per le presunte violazioni del segreto professionale e compromissione del diritto di difesa nel carcere di Perugia durante i colloqui tra difensori e detenuti. Tutto pronto per le elezioni amministrative nell'isola, oggi giornata del silenzio, si vota domenica e lunedì in 148 comuni. 4 quelli in cui è previsto l'eventuale ballottaggio, Quartu, Sesto e Porto Torres, centri con più di 15.000 abitanti e Tempio come capoluogo di provincia. A San Luri, altro capoluogo di provincia, ci sarà un solo turno in quanto sono solo 2 i candidati sindaco. Torna alla normalità oggi la circolazione stradale sulla provinciale 17 verso Villa Simius, sospesi i lavori per la realizzazione del Tyrrhenian Link, raggiunta un'intesa tra comuni di Quarto e Terna. I cantieri avevano provocato vibranti polemiche per i disagi su una delle strade più frequentate in estate. Sport calcio, scatta il 23 agosto il campionato di Serie A, per il Cagliari esordio in trasferta con il Parma. Alla seconda giornata la prima in casa per i rossoblù, subito un confronto impegnativo e di prestigio. Alla Domus saranno di scena i campioni d'Italia dell'Inter. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
7: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale ufrizzante, 1,5 litri, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
10: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per

imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: orgoglioso di far parte di voi. Essere cittadino onorario di Cagliari mi viene con soddisfazione e mi piace anche il fatto che sì, il cavallo trainante è stato lo sport, però mi piace che è stato fatto un ritratto di me come persona.
1: Al di là dei meriti indubbi dal punto di vista calcistico come grande professionista in campo, la signorilità, l'eleganza, il garbo, io ricordo che era facile poter incontrare Mister Ranieri in città, aveva sempre uno sguardo, una parola, un sorriso per noi che eravamo ragazzini e tifosi e così per tante altre generazioni, e quindi anche in campo e fuori dal campo un elemento di stile che fa bene al calcio e fa bene a tutti e a tutti.
2: Particolare quello che io sento per Cagliari, per i sardi. Mia moglie, quando vede che saluto qualcuno, dice era di Cagliari, era sardo, perché evidentemente vede in me una luce diversa, non lo so, è questione evidentemente di feeling, c'è un ottimo rapporto tra me e i cagliaritani, i sardi, e questo mi fa molto piacere. La mia vita è stata tutta un po' un susseguirsi e rincorrere Cagliari, perché ricordo che l'ultima mia partita giocata in Serie A con la Roma è stato proprio un Roma-Cagliari, che mi ha fatto debuttare in Serie A è stato Manlio Scopigno, l'allenatore dello scudetto del Cagliari, e quando sono rientrato qui nel 2022 mi sembra, insomma, non mi aspettavo di poter ritornare in quella situazione, per cui evidentemente c'è un qualcosa che mi riporta sull'isola.
3: Ci finisce questa frase per un'altra volta, risorgeremo?
2: L'ha detto Claudio Ranieri, no, ma adesso quella non passerà mai di moda, perché i tifosi l'hanno cantata e mi hanno fatto enormemente piacere. Grazie, grazie a tutti voi.

0: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia, 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock, la Disco Music Live dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto.
9: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
12: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro, le lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.

0: futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, l'alta pressione sarà ancora dominante, garantirà tempo stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di domenica avremo bel tempo su tutta l'isola, grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà ancora ampi spazi assolati, seppur nel corso del pomeriggio a tratti avremo velature anche estese, ma poi in rapido diradamento. Contesto climatico estivo ovunque, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 31 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:58.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. L'assalto eolico in primo piano. Il Consiglio dei Ministri ha sbloccato 3 impianti per le rinnovabili in Sardegna, il parco eolico Boreas tra Ierzo e Ulassai e 2 progetti fotovoltaici a Ute e Serramanna. Via libera nonostante il parere contrario delle soprintendenze. Un atleta di 31 anni di nazionalità russa iscritto alla gara Ironman in programma domani è rimasto ferito durante un allenamento in bici lungo la Litorania tra Alghero e Fertilia. L'uomo ha tamponato il veicolo che lo precedeva, portando ferite gravi al collo e alla testa. Soccorso con un'ambulanza del 118 è stato trasferito all'ospedale marino della città catalana. 2 diciottenni di Quarto e Monserrato in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. Per la polizia avrebbero inseguito e speronato al Poetto di Cagliari un'auto con all'interno una famiglia di 5 persone. Il fatto risale allo scorso 27 aprile. È accusato di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti il cittadino spagnolo arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza. L'uomo era appena sbarcato da Genova, all'interno della sua auto ritrovati quasi 6 kg di cocaina. Anche la Camera Penale di Cagliari aderisce allo sciopero nazionale degli avvocati. Dall'8 al 12 giugno i legali si asterranno dalle udienze. La protesta nasce, ribadiscono gli avvocati, per le presunte violazioni del segreto professionale e compromissione del diritto di difesa nel carcere di Perugia durante i colloqui tra difensori e detenuti. Tutto pronto per le elezioni amministrative nell'isola, oggi giornata del silenzio, si vota domenica e lunedì in 148 comuni. 4 quelli in cui è previsto l'eventuale ballottaggio, Quartus, Sesto e Porto Torres, centri con più di 15.000 abitanti, e Tempio come capoluogo di provincia. A San Luri, altro capoluogo di provincia, ci sarà un solo turno in quanto sono solo 2 i candidati sindaco. Torna alla normalità oggi la circolazione stradale sulla provinciale 17 verso Villa Simius, sospesi i lavori per la realizzazione del Tyrrhenian Link, raggiunta un'intesa tra comuni di Quarto e Terna. I cantieri avevano provocato vibranti polemiche per i disagi su una delle strade più frequentate in estate. Sport calcio, scatta il 23 agosto il campionato di Serie A, per il Cagliari esordio in trasferta con il Parma. Alla seconda giornata la prima in casa per il rossoblù, subito un confronto impegnativo e di prestigio. Alla Domus saranno di scena i campioni d'Italia dell'Inter. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto.

0: 392 40 45 329.
1: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
2: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

cose normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incalza?

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Bentrovati, le 19 in punto, prima edizione in diretta della fascia serale del nostro telegiornale. Vediamo i titoli del sommario. Oggi giornata del silenzio e della riflessione, domani e lunedì il voto in 148 comuni dell'isola, sono 400.000 i sardi chiamati alle urne, videolina e radiolina seguiranno lo spoglio in diretta. I lavori sulla statale 195, oggi al via la sistemazione dell'asfalto sulla consortile, sarà in questi quattro giorni un'alternanza di semafori rossi e verdi mobili. Iglesias al nuovo piano urbanistico comunale, dopo un lungo dibattito il Consiglio ha dato il via libera, una decisione storica per la città. Traumatologia nel rugby al centro di un convegno al Brozzo che ha riunito esperti alla luce della crescita di questa disciplina in Italia e nell'isola, a margine della proposta ai mondiali del 2035 a Cagliari. Dunque in apertura le elezioni amministrative, da domani urne aperte in 148 comuni dell'isola. Vediamo Andrea Secchi.
1: La giornata del silenzio accompagna le amministrative nell'isola. Si vota domani e lunedì in 148 comuni. Domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Oggi è la giornata del silenzio elettorale dedicata alla riflessione in vista del voto per candidati sindaci e consiglieri comunali. In quattro comuni si potrà anche andare all'eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno. Si tratta delle tre città con più di 15.000 abitanti, Quarto, Sesto e Porto Torres, a cui si aggiunge Tempio in quanto capoluogo di provincia. A San Luri, altro capoluogo di provincia, si avrà un turno definitivo. Sono infatti solo due i candidati alla carica di sindaco. In alcuni centri presente una sola lista. In questo caso la sfida sarà esclusivamente con il quorum del 40%. Questa tornata elettorale nell'isola può rappresentare anche un test per la giunta regionale quando siamo arrivati a metà legislatura. Focus soprattutto sui centri più importanti di queste comunali.
0: I lavori sulla statale 195, oggi al via la sistemazione della consortile. Vediamo Mariangela Lampis.
2: Sta per diventare da Cagliari a Pula l'alternativa che per buona parte dell'estate accompagnerà gli automobilisti. Sulla consortile tanto oltraggiata per i danni causati alle auto nel dopociclone, il nuovo bitume. Circa 5 chilometri a partire da oggi fino a martedì il cantiere per la nuova pavimentazione stradale. Gli operai lavorano sotto il sole e si procede anche con lo sfalcio dell'erba. Mercoledì dal chilometro 7,2 al chilometro 8,9 infatti inizieranno i lavori da 1.700.000 euro per ricostruire il corpo stradale danneggiato e realizzare l'opera di sostegno antimareggiate. E allora, se da Pula verso Cagliari rimarrà invariato il passaggio sulla 195 lungomare, la variazione riguarderà la direzione opposta. Arrivando da Cagliari, percorrendo la 195, si potrà prendere l'uscita verso Contivecchia e percorrere la nuova rotatoria realizzata dall'autorità portuale, poi la consortile appunto. Sarà in questi quattro giorni un'alternanza di semafori rossi e verdi mobili che avanzeranno con la progressione della bitumazione appunto fino a martedì in base al cronoprogramma ANAS, mentre da lunedì ancora nuovo asfalto, in questo caso anche la nuova strada dovrà chiudere. In direzione Cagliari per 5 chilometri in quel tratto dell'8-1 già aperto al traffico per sistemare l'asfalto drenante. Prevista la deviazione nel vecchio tracciato della 195 tra San Rocco e Capoterra. L'estate rovente da capogiro è già iniziata.
0: Non ce l'ha fatta Andrea Carcassi, 55enne cagliaritano, ferito in un incidente avvenuto sull'asse mediano a Cagliari, è morto a due settimane dallo scontro con un'auto in cui era rimasto coinvolto mentre era in sella a uno scooter. L'incidente era avvenuto all'altezza dello svincolo fra Generugi e Viale Marconi in direzione Pirri. Dopo l'impatto le condizioni di Carcassi erano sembrate subito gravi. L'uomo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brozzo dove era ricoverato. Inseguimento e speronamento di un'auto con un'intera famiglia a bordo. Due giovani di 18 anni sono stati arrestati per tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio risale lo scorso 27 aprile. Le parole del dirigente della squadra mobile Davide Carboni.
3: Quella che era iniziata come un'aggressione per motivi assolutamente futili si è trasformata nell'inseguimento culminato nello speronamento dell'auto di una famiglia, con conseguenze molto serie per le persone coinvolte. Abbiamo identificato e arrestato ieri due presunti responsabili per tentato omicidio e lesioni aggravate. Con colpisce probabilmente una volta di più la scarsa consapevolezza che molti giovani mostrano rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
0: Nuovi turni senza medico nei presidi di continuità assistenziale della provincia di Oristano. Continuano i problemi della sanità anche nell'oristanese. Mario Tasca.
4: Guardie mediche ancora a singhiozzo nell'oristanese. Nel fine settimana diversi presidi di continuità assistenziale restano scoperti, da Oristano a Samugheo, da Simagis a Solarussa fino a Tramazza, Mogoro, Uras e Villa Sant'Antonio. L'ASL 5 riconduce il problema alla carenza di medici disponibili. È un sistema che oggi si regge in larga parte sui turni volontari, spesso coperti con soluzioni temporanee. Un quadro reso ancora più difficile dai bandi di reclutamento andati deserti, compresi quelli per l'assegnazione di incarichi provvisori di assistenza primaria e medicina generale. La direttrice Grazia Cattina ha indicato il numero unico come strumento per indirizzare i cittadini verso il presidio attivo più vicino o verso il pronto soccorso nei casi di reale emergenza, ma la criticità non è episodica. A Oristano il problema si trascina almeno dal 2023, quando il servizio entrò in crisi per le dimissioni di gran parte dei medici in servizio. Da allora il territorio vive una copertura fragile, aggravata anche dalla carenza dei medici di base. La risposta della ASL passa dagli ASCOT, dalle case della comunità, ma soprattutto da una riorganizzazione complessiva della medicina territoriale. Intanto, per molti comuni della provincia, il fine settimana resta il momento più scoperto della sanità di prossimità.
0: 19:06 minuti, c'è la prima pausa per la pubblicità, tra poco.
5: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: Ancora polemiche sul 41 bis a Nuoro. Vediamo Gianfranco Locci.
6: Il 41 bis è tarpa le ali?
7: Decisamente. Questo progetto prevedeva anche un terzo soggetto, che erano i detenuti. In realtà, con la scelta di trasformarlo in carcere adatto al 41 bis, questi detenuti sono stati tutti sparsi nei vari penitenziari. Praticamente è stato tolto di mezzo questo passaggio, questo percorso.
6: Un percorso spazzato via, un carcere che cambia approccio, non dialoga con il territorio, isola e non dà una seconda possibilità. Il rammarico è palpabile nelle parole di Don Pietro Borrozzu, una vita spesa ad aiutare il prossimo, anche grazie al programma di giustizia riparativa Riannodare i fili con la cooperativa Ut Unum Sint. Ebbene, la rappresentazione teatrale Romeo e Giulietta del regista Paolo Floris è andata in scena tra gli applausi, ma senza gli attori più attesi. Sì, c'erano gli studenti del liceo Fermi, ma non i detenuti di Badue Carros.
8: C'è un rammarico perché siamo partiti con tre gruppi di persone, i soci della cooperativa, gli ospiti della cooperativa, ancora un gruppo di detenuti della casa circondariale e infine un gruppo di studenti. Sono venuti a mancare i detenuti.
6: Cosa cambierà con il 41 bis?
7: Beh, noi continueremo a lavorare anche per fare un servizio ai vari penitenziari.
6: Come massima, per Nuoro è una mazzata, anche perché, come rimarca l'educatrice Marina Fancello,
9: il nostro obiettivo è quello di far sentire le persone detenute che stanno all'interno della cooperativa parte della società.
0: Torniamo nell'oristanese per parlare delle nuove frontiere della coltivazione del riso anche attraverso l'utilizzo di droni. Marco Lai.
10: Oggi siamo qua che analizziamo la tecnologia nella risicoltura, ma la prospettiva è di poterla utilizzare su tutti i settori dell'agricoltura.
11: Il drone che viene preparato e poi si leva in volo, siamo in uno dei terreni dell'azienda Ferrari, fra le più importanti di un settore, quello risicolo, che nonostante i prezzi in calo, i costi in aumento, guarda avanti puntando su qualità e nuove tecnologie.
10: Poldiretti a livello Italia ha già chiesto un tavolo di confronto col Ministero dell'Agricoltura per analizzare la difficilissima situazione. Nonostante tutto si va avanti.
11: In questi 4,5 ettari di risaie si cerca di conciliare il lavoro tradizionale con l'innovazione, che offre spunti per ottimizzare le risorse e aumentare la competitività delle produzioni.
12: Il grande vantaggio è che noi possiamo fare trattamenti in qualsiasi momento. Molte volte non si riesce a entrare in campo a causa delle condizioni del terreno. Noi con il drone volando sopra la coltivazione possiamo intervenire in tempi rapidi.
11: Si tratta di droni speciali che richiedono autorizzazione di volo e piloti qualificati. Il loro utilizzo in agricoltura si va diffondendo su vasta scala.
12: L'arco di giornata lavorativa, se non so, ad esempio facciamo un trattamento da 50 litri per ettaro, siamo intorno ai 50 ettari al giorno.
13: Si possono migliorare di conseguenza i costi, ma anche proprio dosare in maniera più precisa concimi fitosanitari, ma anche le sementi come oggi qua stiamo vedendo in campo.
0: Giornata storica per Iglesias, che approva dopo lungo dibattito il nuovo piano urbanistico comunale. Alessandro Caltabiano.
14: Il Consiglio Comunale di Iglesias ha approvato il piano urbanistico comunale con 16 voti a favore e 5 contrari. Una decisione storica per la città, arrivata dopo oltre 4 ore di discussione.
15: Questo Consiglio Comunale ha fatto ciò che in 50 anni nessun altro Consiglio Comunale è riuscito a fare. Approvare il PUC adeguato al PPR, correggere le storture del piano regolatore generale che risale al 1980, favorire gli strumenti di riordino, di pianificazione e di insediamento non solo abitativo ma anche di attività produttive.
14: Tra i benefici attesi, la creazione di nuove opportunità di investimento, un adeguamento dell'offerta abitativa alle esigenze delle famiglie di oggi, il recupero del patrimonio edilizio già esistente e una nuova valorizzazione degli edifici dismessi, compresi quelli delle aree minerarie, in una prospettiva anche ambientale e di sostenibilità. Prima che il piano diventi definitivo, bisognerà però attendere la fase delle osservazioni da parte dei cittadini e il successivo esame della regione.
16: Sono stati 8 anni lunghi, 8 anni di lavoro, di concerto con la regione, con le parti sociali, tutte le attività in generale che gravitano sulla nostra città. Avevamo un abitato in zona agricola molto importante, abbiamo cercato di dare una possibilità di vivere le campagne senza un consumo eccessivo di suolo. Sulle zone C abbiamo cercato di trovare una comunicazione più fruibile e più giusta tra la periferia e il centro urbano.
0: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Michele Ruffi.
17: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il voto nell'isola, con 148 comuni che scelgono il nuovo sindaco. Sono 27 solo nella città metropolitana di Cagliari. Poi il focus sul caro affitti con l'allarme della CNA, e a Cagliari c'è la nostra inchiesta sulle piste ciclabili, tra percorsi che si interrompono all'improvviso e ostacoli vari sono ancora poco utilizzate. Negli spettacoli parliamo di hip hop sardo con il nuovo singolo dei Sarrazza, e nello sport il mercato del Cagliari con Gaetano, impossibile uscita verso l'Atalanta, e poi il sogno di Cobolli, finalista al Roland Garros. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Linea ancora alla regia per i comunicati commerciali, poi le altre notizie del telegiornale.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
0: Al via la seconda edizione del programma US del gruppo editoriale dell'Unione Sarda, dedicato alla formazione, all'alta formazione delle imprese sarde. Vediamo Andrea Secchi.
18: Un'edizione piena di novità. Il programma US, il progetto del gruppo L'Unione Sarda dedicato a formazione e sviluppo per imprese sarde, inizia il suo secondo percorso. L'obiettivo è sempre quello di offrire alle imprese isolane strumenti innovativi per stare al passo con l'evoluzione dei mercati, rafforzando allo stesso tempo le proprie competenze.
19: Abbiamo previsto una seconda edizione del corso lanciato l'anno scorso, proprio per il successo che ha avuto, un corso sostanzialmente di base, sui pilastri fondamentali per gestire una piccola media impresa familiare. Poi abbiamo pensato di lanciare un corso advanced, quindi un corso con contenuti di secondo livello su temi anche un pochino più specialistici.
18: Sold out l'appuntamento inaugurale nella sala multimediale del gruppo L'Unione Sarda a Cagliari, con l'editore Sergio Zuncheddu, che ha ribadito la necessità per le imprese di programmare la crescita.
20: Tenersi aggiornati alla formazione siano una priorità per noi imprenditori. Ritengo che un'opportunità del genere in Sardegna debba essere colta, per cui oggi la mia curiosità, il mio interesse è capire quale sia il programma e come può essere utile in futuro per la mia azienda.
18: E ci sono imprenditori che hanno voluto replicare la prima esperienza.
1: Quello che mi spinge a replicare è dato dal fatto che i contenuti che si sono espressi in questa sessione formativa sono stati di estrema qualità, per cui siamo ottimisti nel replicare e nell'aggiungere ancora delle informazioni che possono essere utili alle nostre imprese per cercare di continuare a crescere.
18: Anche in questa seconda edizione, strette partnership di rilievo.
21: Abbiamo stretto un grande accordo col Sole 24 Ore, ci saranno 6 corsi svolti dalla loro scuola professionale, un corso sull'intelligenza artificiale con la LUIS e sempre con l'Università di Cagliari, chiaramente, che terrà 2 corsi dedicati al mercato locale.
0: Torna nel Sulcis il festival Libero Evento. Valentina Orciu.
22: Da 15 anni la cultura sceglie anche le strade meno battute, così il Festival Libero Evento continua a portare scrittori, giornalisti e protagonisti del panorama nazionale nei centri del Sulcis Iglesiente, trasformando piazze e luoghi simbolo dei territori in spazi di incontro e confronto.
23: Il carattere principale del festival è che è itinerante e l'idea è quella di portare la cultura anche nei piccoli centri. Il festival, anche se è nato dal comune di Calasetta, piano piano si è diffuso in tutto il territorio. Devo dire che ogni anno aumentano sempre di più i comuni che desiderano far parte di questo circuito.
22: Tra gli ospiti attesi dal 26 giugno fino al 26 agosto, Umberto Galimberti, Carlo Lucarelli, Antonio Caprarica, Federico Buffa, Serena Bortone, 11 i comuni del Sud Sardegna coinvolti.
24: Permette di portare un festival culturale e di offrirlo a tutta la cittadinanza, ma soprattutto di far conoscere Capoterra, che oggi è anche città, a visitatori che magari non conoscono, sono fuori da questo circuito e non conoscono la bellezza del nostro territorio.
25: Siamo ben felici di poter ospitare quegli scrittori, quegli attori che non ci potremmo mai permettere se non entriamo a far parte di un circuito come Libero Evento.
0: Porterà a Castiadas domani il viaggio di Sardegna Verde su Violina, vediamo.
26: È diventata un museo la vecchia colonia penale agricola di Castiadas, anche se purtroppo problemi burocratici di proprietà della regione, il comune vorrebbe investire di più, ne penalizzano una valorizzazione piena. Anche di questo parleremo domani su Sardegna Verde alle 13.30. Conosceremo ovviamente a Castiadas anche i 14 chilometri di spiaggia e ci faremo tentare dalla bontà della cucina. Allora vi aspettiamo domani alle 13.30 per il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Saremo a Castiadas anche immersi nella natura.
0: Ultima pausa per la pubblicità, poi lo sport.
27: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
28: Ido.
0: Estratto ieri il calendario della Serie A 2026-2027, per il Cagliari si parte con il Parma in trasferta, ultima giornata in casa contro la Roma. Luca Neri.
29: Cantiere aperto, non si sa ancora quale Cagliari affronterà la stagione 26-27, ma intanto, come da tradizione recente, il calendario del prossimo campionato è già stato sorteggiato. I rossoblù partono da Parma, poi l'arrivo dell'Inter campione d'Italia alla Domus e ancora in casa contro il Lecce, prima della doppia trasferta con Atalanta e Udinese. Quest'anno saranno 5 le partite prima della sosta per le nazionali. Le due pause saranno concentrate con una maxi da 3 settimane. Al rientro alla sesta ci sarà la Juventus, mentre il primo dei due turni infrasettimanali arriverà il 28 ottobre. Il Cagliari passerà il Ponte di Santi a Roma con 2 partite in pochi giorni nella capitale. Più agevole la chiusura della Serie A, seppur ancora con 3 trasferte su 5. Tutti potenziali scontri diretti, più la Roma all'ultima. Lecce e Genoa lontane dall'isola, il Torino alla Domus e il Frosinone ancora fuori casa. Questo invece è il calendario delle big in Sardegna. L'Inter e la Juve le prime, a fine novembre arriverà il Milan, mentre il Como versione Champions sarà a Cagliari a metà gennaio. Prima dell'ospitata finale giallorossi a inizio aprile la sfida, sempre attesissima col Napoli, con grande probabilità di Massimiliano Allegri.
0: traumatologia nel rugby al centro di un convegno al Brozzo di Cagliari che ha riunito esperti alla luce della crescita di questa disciplina in Italia e anche in Sardegna. Vediamo Egidio Angela Secchi.
2: Il fascino del rugby con il suo modello organizzativo, la motivazione e lo spirito di squadra, uno sport di contatto complesso in cui la componente fisica si intreccia con la tecnica, la strategia e la resilienza psicologica, ma anche un terreno di studio ideale per i medici traumatologi dell'Arnas Brozzo, che alla diagnosi e al trattamento delle lesioni del rugbista hanno voluto dedicare una giornata di confronto.
3: Una disciplina che sta riscuotendo sempre maggior successo anche grazie ai successi della nazionale italiana rugby, che nel Sei Nazioni per la prima volta è riuscita a sconfiggere i maestri del rugby, gli inglesi, e ci sembrava giusto dare spazio a una disciplina bellissima, presenta dei pattern di lesioni per noi traumatologi particolari che meritano di essere affrontate e studiate per dare sempre maggiori prestazioni e servizi agli atleti.
4: Noi siamo in grado comunque di gestire qualsiasi tipo di attività, anche quella tra virgolette di nicchia, ma poi stiamo parlando di sport medicine, e in Sardegna abbiamo una grande tradizione in questo senso.
2: A margine dei lavori, la Federazione Rugby, che vorrebbe candidare l'Italia ad ospitare i mondiali del 2035, ha lanciato la proposta utilizzare il futuro stadio di Cagliari per l'importante evento.
6: Quello che chiediamo come federazione è quello di avere un confronto con le istituzioni al fine di poter chiaramente anticipatamente prevedere e magari predisporre lo stadio con qualche piccola modifica rispetto alle necessità del caso, per trovarci poi in un caso, speriamo positivo, a poterlo utilizzare senza ulteriori problematiche.
0: Ed ora a Castelsardo per l'evento inclusivo Mare per Tutti, Clizia Stangoni.
7: Celebriamo la 13ª edizione del Mare per Tutti, una regata offerta ai ragazzi con disabilità. Non è estesa solo per i ragazzi di Castelsardo, ma coinvolge i comuni dell'Anglona, Vidalba, Valledoria, Nulvi, Sedini, Mulzi e Perfugas.
8: Mare per Tutti non è soltanto il nome dell'evento che da 13 anni accompagna Castelsardo persone con disabilità di ogni età per trascorrere una giornata in compagnia con un giro in barca, ma una vera e propria occasione per contribuire a far vivere e apprezzare anche le esperienze più semplici a chi incontra maggiori difficoltà nel quotidiano. Alla manifestazione hanno preso parte più di 180 persone provenienti da ogni paese del circondario, una vera e propria giornata di festa tra cibo, musica e tiro a segno.
9: Non è una semplice giornata di mare, ma è regalargli un po' di normalità e soprattutto rendere partecipi le famiglie a quella che è la vita quotidiana di tutti noi, che non è scontato, e si sentono parte integrante di una comunità che in questo caso non è solo Castelsardo, ma è tutta l'Anglona e una parte della Gallura.
0: Tutto per questa prima edizione serale del nostro telegiornale, la prossima tra pochissimo alle 19:30, sempre in diretta. Grazie e buona serata.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: Sono le 21:59.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
15: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benegattausu, Benito Rausa, su regionali di Sardegna 1. Può cominciare questa edizione di Sutti Ginostro fuori d'ausu de su voto amministrativo. Casi rotto pronto in Sardegna, anzi, tutto pronto, questa si voterà in 148 comuni, 24 comuni in cui c'è lavoro e su ballottaggio. Funti quarto, sesto, Poltudorra e Tempio. Non c'è lavoro e invece su ballottaggio in Seddore, questi scandidati, 22 scelte. Si voterà Grasi, dai 7 su Mengiano, fino alle 11 de su notti, si voterà Lunisi, dai 7 su Mengiano, ai 3 de su Merì. Può votare, tocca lavorare, sa d'essere elettorali, un documento di identità.

dipendi a su governo puru. Zeus ha riolato poi e spacciando su dinai po' pagare i stipendi ai 186 traballatori, si continuara Emanuele Madeddu, su segretario della FIRCTEM CGL della Sardegna meridionale occidentale. Su governo deprimendo su dinai, deprimermente a sa Rusal, s'azienda russa, d'empre ai tor i benesi cavuti con gelaus. Este sul ministero del su Made in Italy, che deve ridonare risposta sa decisiva, sa nara Pierluigi Loi, su segretario regionale della Wiltec Sardegna. Povrimmo, poi si stipendi su, e poi si con cibogai, i sanzioni si contra sa Rusal. Dessa questione, dessa vertenza, si andrà a legare in un attopio che sarà vai in Roma, su 11 de questo mese, proprio in su ministero del su Made in Italy. Si spero, come tinnara Nino Dorso, su segretario regionale della FEMCA CISL, questi caso governo possa donare a risposta se traballarori de sera lumina su ministero sin desi scarescio, nara ancora a dorso de su 10, de su mese e idas de sono passato, non si sciri per snuta. Fuori da uso de s'allarme a capiau e su virus Ebola, una gira e oi emergenzia in Castello, manco male. E sta andando tutto bene, insomma, che aveva tornato su Congo e che aveva rastetto e recoverato in sospirali dei smirrioni con sintomi su graisi e s'ultimo non tenia rassebola, riappicavano virus influenziali scetti. Ma se questione è arrivato a tornare a pillo un problema di sorveglianza sanitaria nazionale, regionale pure. Poverimo, nante si esperto, si tocca a fortiare, scontrollo su a pezzo di chini a ribera del su Congo e del su Uganda, nazione se noi sul virus e fendi un bocci di roccio. Somini a ricoverare in Casteddu, vi era ribau del Segito che hanno esti in nazione in noi certi sebola. E questo passaggio è arrivato a usarti ai doni a ripo di controllo e di prevenzioni. A donesse allarmi con un senso civico manno di apprezzare in me, da estete Samulleri da Somini. Cari serial luego su 118, vedete su marino tenere sia gallentura e altro sintomo. In molte regioni ha ridecidio di applicare ordinanza del Ministero della Salute che per toccare centro su cadepiti traballai in sa fase della sorveglianza sanitaria. Chi ne arriva del su Congo, del su Uganda, deve presentare un'autocertificazione. E crescendo sul numero de mammas de sa gallura che avevo fai nasci spipiedoso si dipende andare in isospirale si de tattari e de nugoro puro in sul reparto de ostetricia e ginecologia del sospirale Giovanni Paolo II de Terranova in Niascet c'è un centro poi nasci spipiedoso in gallura a mancara su servizio de su parto che ne dolori su chinanta parto analgesia e sindico punti chieto su Fabio Albieri, su sindaco De Calanzano, su Narga, su Bartu, che ne dolori, esti uno diretto essenziale di assistenza. Che hanno cesti questo diretto, mamma antepannasci spipiedo su in altro su territorio. So. Esti una questione clinica puro. Grazie a questo servizio, di fatti, si vuole interredusi il numero su de intervento su de parto cesareo. Sattro problema, nara ancora Albieri, esti che a Occanno, forse si. Non santa superare 500 parto sul numero minimo esti proprio costo ma mantenni su servizio aperto SASL de sa gallura andare che ha suo problema esti che manca su personali ma a bella bello su servizio a funzionare torra poi sarà intervenivo a mania e organico. Esti partenza provincia di Aristani se si abbattala contro la chinanta febbre del Nilo sa West Nile malaria che sti portare dei zinzula, sa amministrazione provinciale Donendia e Donia Comune, sa equipaggiamento può cercare di limitare su fenomeno, antigiai portavo su Ginanta Kit in Arriora, in Uracchi, Santa Giusta, Marrubio, Arborea, Cravas, Aristanisi e Terraba, un kit che sa amministrazione depridona ai cittadini su una iniziativa di importo, mentre annau Maura Mura, che è sti assessora di Sambiente, su Comune de Terrava poi tannoso, una resa novoreoso, interveni in donna domo in isprivauso. In su kit ci vunti fissa sa produzzo su boccicai de bocciri isousu de zinzula sa esti, un prodotto che si deppi monni in noi sacqua esti vrimma. A su un vaso, un giardino, su, in logo su in noi i zinzula sa antigei vostu isousu o vunti pronto su a dosovonne e questo prodotto funzionerà e vorrei aggiurare in mera a limitare

De Zinzulas. Plesce un manno in Terranoa, poi ti esteti oberta a Torra, sa stazione de Estreno su San Simplicio, e poi esti prosimpli, entrai in Donia Vagoni, ci fonti marciapesi in Osu, una pensilina noa, esti una stazione moderna, comenti olinti is regulas europeas, esteti oberta a posti di 4 mesi de traballos, ma si intervento da riqualificai in maniera totale. Ara spacciai in su 2027 scetti, come ti confermerà Aldo Fossati, che esti de su settore investimento su stazioni de s'azienda RFI. Donia attividade, ara serrai, a intro su mese dell'Ampers de Sano Ghibedri e sarai finza un sottapasso e aresti a riqualificare s'area. Cacciesti in forza di questa stazione sul giardino loro. E su sottapasso la collegai questa stazione con sua cresia a manna che esti proprio dedicata a Gesù Santo, che esti suo patrono de Terranoa. Si investimento che è arrivato RFI, esti de 11 milioni di euro. In suo consorzio 1 de Aristanisi, a partire all'estero, suo primo corso de laurea, che nanta professionalizzante con la collaborazione delle università di Tattere, sono corso di orticoltura e florovivaismo. Tanti presentavo proprio in sua sede del suo consorzio, e questo corso in cui sarebbero schettato attività di pratica, come intinare sul direttore Francesco Asquer, di ho fatto comprendi calivunti, straballarori, si caserbinti in questa azienda del suo territorio e volenti attuare sul mercato. In lezione si partecipa ai 40 studianti, si come intinare a Sara Melitto, professore del suo dipartimento agrario della sua università di Nettattari, 3 anni su, così perché è sa laurea, e il suo ultimo anno traballenti direttamente per un'azienda Casa Catarista provincia di Aristanesi. E sto scivolo da importo, perché questa azienda della provincia ed è tutto il suo lavoro, tutti cercando i professionisti di questo settore, con competenze che noi non sagattano, o è difficile da creare, dettate, ricomentinare ancora. Sara Melito, da tempo su mera, collabora con azienda, e sci bene dunque Caliripu de formazioni in specifica serbiri. Dinata asincronia, esti su Festival Internazionale del Cinema, documentario, de fotografia, che si fa in Tattari, in subrugo dell'Argentiera, uno festival, vocastiai,

intervento. D'ogni anno sa manifestazione est sempre cosas internazionali, cun atletas de valore in mano, un ciclismo de calidade artia de arero, su narramagia. De sicuro, sa manifestazione est in portu manu a livello nazionale. E noi est facile a parricciai garas, girosu de Costuripo, come tannao finzas Andrea Taffi, che è stato ciclista professionista e moi testimone, testimongio de questo giro delle miniere. In Uraci Figus ha ribinto su ciclista sardo Matteo Magia, troppo bello, naraissu, un Uraci Umano ha pubbinto in Sabidda dei Saiaius mio. Una festa a manna porotto, su Duncasa, e una festa finzasa po i amministratori locali. Siamo Maria Patrice Collo, che è consigliera delegata con suo turismo in suo comune de Gonnesa, narra che è stato un evento sportivo di Areros, ma finzasa una manifestazione che è arrivato con noi a Totus, su territorio de Sussucisi Iglesieta. E ho accabato i gusti edizioni Burusi, d'oro grazie a vostra attenzione, si intendeu su e si bieu su e si edizioni chi bedri, un saluto a Totus.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. God,

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Linea.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Bentrovati, nuova edizione notturna del telegiornale di Videolina. Vediamo insieme le anticipazioni del sommario. Oggi giornata del silenzio e della riflessione, domani e lunedì al voto in 148 comuni dell'isola. Sono 400.000 i sardi chiamati alle urne. Videolina e Radiolina seguiranno lo spoglio in diretta. I lavori sulla statale 195, oggi al via la sistemazione dell'asfalto sulla consortile, sarà in questi quattro giorni un'alternanza di semafori rossi e verdi mobili. Iglesias ha il nuovo piano urbanistico comunale, dopo un lungo dibattito il Consiglio ha dato il via libera, una decisione storica per la città. Traumatologia nel rugby al centro di un convegno al Brozzo che ha riunito esperti alla luce della crescita di questa disciplina in Italia e nell'isola. A margine la proposta, i mondiali del 2035 a Cagliari. Le amministrative in primo piano, davvero è iniziato il conto alla rovescia, domani urne aperte in 148 centri dell'isola coinvolti 400.000 cittadini sardi. Vediamo il servizio di Andrea Secchi.
1: La giornata del silenzio accompagna le amministrative nell'isola. Si vota domani e lunedì in 148 comuni. Domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Oggi è la giornata del silenzio elettorale dedicata alla riflessione in vista del voto per candidati sindaci e consiglieri comunali. In quattro comuni si potrà anche andare all'eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno. Si tratta delle tre città con più di 15.000 abitanti, Quarto, Sesto e Porto Torres, a cui si aggiunge Tempio in quanto capoluogo di provincia. A San Luri, altro capoluogo di provincia, si avrà un turno definitivo. Sono infatti solo due i candidati alla carica di sindaco. In alcuni centri presente una sola lista. In questo caso la sfida sarà esclusivamente con il quorum del 40%. Questa tornata elettorale nell'isola può rappresentare anche un test per la giunta regionale quando siamo arrivati a metà legislatura. Focus soprattutto sui centri più importanti di queste comunali.
0: La viabilità e i lavori sulla statale 195, è iniziata la sistemazione dell'asfalto sulla consortile, vediamo Mariangela Lampis.
2: Saper diventare da Cagliari a Pula l'alternativa che per buona parte dell'estate accompagnerà gli automobilisti. Sulla consortile tanto oltraggiata per i danni causati alle auto nel dopociclone, il nuovo bitume. Circa 5 chilometri a partire da oggi fino a martedì il cantiere per la nuova pavimentazione stradale. Gli operai lavorano sotto il sole e si procede anche con lo sfalcio dell'erba. Mercoledì dal chilometro 7,2 al chilometro 8,9 infatti inizieranno i lavori da 1.700.000 euro per ricostruire il corpo stradale danneggiato e realizzare l'opera di sostegno antimareggiate. E allora, se da Pula verso Cagliari rimarrà invariato il passaggio sulla 195 lungomare, la variazione riguarderà la direzione opposta. Arrivando da Cagliari, percorrendo la 195, si potrà prendere l'uscita verso Contivecchia e percorrere la nuova rotatoria realizzata dall'autorità portuale e poi la consortile, appunto. Sarà in questi quattro giorni un'alternanza di semafori rossi e verdi mobili che avanzeranno con la progressione della bitumazione, appunto, fino a martedì in base al cronoprogramma ANAS, mentre dal lunedì ancora nuovo asfalto, in questo caso anche la nuova strada dovrà chiudere. In direzione Cagliari per 5 chilometri in quel tratto dell'8-1 già aperto al traffico per sistemare l'asfalto drenante. Prevista la deviazione nel vecchio tracciato della 195 tra San Rocco e Capoterra. L'estate rovente da capogiro è già iniziata.
0: Non ce l'ha fatta Andrea Carcassi, 55enne cagliaritano, ferito in un incidente sull'asse mediano a Cagliari, morto a due settimane dallo scontro con un'auto in cui era rimasto coinvolto mentre era in sella uno scooter. L'incidente all'altezza dello svincolo fra Generugi e Viale Marconi in direzione Pirri. Dopo l'impatto le condizioni erano sembrate subito gravi, l'uomo era stato trasportato d'urgenza al Brozzo dove era ricoverato. Inseguimento e speronamento di un'auto di un'intera con un'intera famiglia a bordo di 5 persone. Due giovani diciottenni sono stati arrestati per tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio risale lo scorso 27 aprile. Sentiamo il dirigente della squadra mobile di Cagliari, Davide Carboni.
3: Quella che era iniziata come un'aggressione per motivi assolutamente futili si è trasformata nell'inseguimento culminato nello sparamento dell'auto di una famiglia, con conseguenze molto serie per le persone coinvolte. Abbiamo identificato e arrestato ieri due presunti responsabili per tentato omicidio e lesioni aggravate. Colpisce probabilmente una volta di più la scarsa consapevolezza che molti giovani mostrano rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
0: La sanità in difficoltà, andiamo a Oristano con Mario Tasca.
4: Guardie mediche ancora a singhiozzo nell'oristanese. Nel fine settimana diversi presidi di continuità assistenziale restano scoperti, da Oristano a Samugheo, da Simagis a Solarussa fino a Tramazza, Mogoro, Uras e Villa Sant'Antonio. L'ASL 5 riconduce il problema alla carenza di medici disponibili. È un sistema che oggi si regge in larga parte sui turni volontari, spesso coperti con soluzioni temporanee. Un quadro reso ancora più difficile dai bandi di reclutamento andati deserti, compresi quelli per l'assegnazione di incarichi provvisori di assistenza primaria e medicina generale. La direttrice Grazia Cattina ha indicato il numero unico come strumento per indirizzare i cittadini verso il presidio attivo più vicino o verso il pronto soccorso nei casi di reale emergenza, ma la criticità non è episodica. A Oristano il problema si trascina almeno dal 2023, quando il servizio entrò in crisi per le dimissioni di gran parte dei medici in servizio. Da allora il territorio vive una copertura fragile, aggravata anche dalla carenza dei medici di base. La risposta della ASL passa dagli ASCOT, dalle case della comunità, ma soprattutto da una riorganizzazione complessiva della medicina territoriale. Intanto, per molti comuni della provincia, il fine settimana resta il momento più scoperto della sanità di prossimità.
0: Ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Latte.
0: Si discute ancora sui disagi causati in questo caso a Nuoro dal 41 bis. Vediamo il servizio di Gianfranco Locci.
8: Il 41 bis è tarpa le ali?
9: Decisamente. Questo progetto prevedeva anche un terzo soggetto che erano i detenuti. In realtà con la scelta di trasformarlo in carcere adatto al 41 bis, questi detenuti sono stati tutti sparsi nei vari penitenziari, praticamente è stato tolto di mezzo questo passaggio, questo percorso.
8: Un percorso spazzato via, un carcere che cambia approccio, non dialoga con il territorio, isola e non dà una seconda possibilità. Il rammarico è palpabile nelle parole di Don Pietro Borrozzu, una vita spesa ad aiutare il prossimo, anche grazie al programma di giustizia riparativa Riannodare i fili con la cooperativa Ut Unum Sint. Ebbene, la rappresentazione teatrale Romeo e Giulietta del regista Paolo Floris è andata in scena tra gli applausi ma senza gli attori più attesi. Sì, c'erano gli studenti del liceo Fermi ma non i detenuti di Badue Carros.
10: C'è un rammarico perché siamo partiti con tre gruppi di persone, i soci della cooperativa, gli ospiti della cooperativa, ancora un gruppo di detenuti della casa circondariale e infine un gruppo di studenti. Sono venuti a mancare i detenuti.
8: Cosa cambierà con il 41 bis?
9: Beh, noi continueremo a lavorare anche per fare un servizio ai vari penitenziari.
8: Come Massama, per Nuoro è una mazzata, anche perché, come rimarca l'educatrice Marina Fancello,
11: il nostro obiettivo è quello di far sentire le persone detenute che stanno all'interno della cooperativa parte della società.
0: Allora parliamo di agricoltura, dell'innovazione nella coltivazione del riso. Andiamo nell'oristanese, si utilizzano anche speciali droni. Vediamo Marco Lai.
12: Oggi siamo qua che analizziamo la tecnologia nella risicoltura, ma la prospettiva è di poterla utilizzare su tutti i settori dell'agricoltura.
13: Il drone che viene preparato e poi si leva in volo, siamo in uno dei terreni dell'azienda Ferrari, fra le più importanti di un settore, quello risicolo, che nonostante i prezzi in calo, i costi in aumento, guarda avanti puntando su qualità e nuove tecnologie.
12: Coldiretti a livello Italia ha già chiesto un tavolo di confronto col Ministero dell'Agricoltura per analizzare la difficilissima situazione. Nonostante tutto si si va avanti.
13: In questi 4 ettari e mezzo di risaie si cerca di conciliare il lavoro tradizionale con l'innovazione, che offre spunti per ottimizzare le risorse e aumentare la competitività delle produzioni.
7: Il grande vantaggio è che noi possiamo fare i trattamenti in qualsiasi momento. Molte volte non si riesce a entrare in campo a causa delle condizioni del terreno. Noi con il drone volando sopra la coltivazione possiamo intervenire in tempi rapidi.
13: Si tratta di droni speciali che richiedono autorizzazione di volo e piloti qualificati. Il loro utilizzo in agricoltura si va diffondendo su vasta scala.
7: Nell'arco della giornata lavorativa, se non so, ad esempio facciamo un trattamento da 50 litri per ettaro, siamo intorno ai 50 ettari al giorno.
12: Si possono migliorare di conseguenza i costi, ma anche proprio dosare in maniera più precisa concimi fitosanitari, ma anche le sementi come oggi qua stiamo vedendo in campo. L'evento di
0: oggi. Momento storico per Iglesias: dopo molti decenni il comune ha il suo PUC. Vediamo il servizio di Alessandro Caltabiano.
14: Il Consiglio Comunale di Iglesias ha approvato il piano urbanistico comunale con 16 voti a favore e 5 contrari. Una decisione storica per la città, arrivata dopo oltre 4 ore di discussione.
15: Questo Consiglio Comunale ha fatto ciò che in 50 anni nessun altro Consiglio Comunale è riuscito a fare. Approvare il PUC adeguato al PPR, correggere le storture del piano regolatore generale che risale al 1980, favorire gli strumenti di riordino, di pianificazione e di insediamento non solo abitativo ma anche di attività produttive.
14: Tra i benefici attesi, la creazione di nuove opportunità di investimento, un adeguamento dell'offerta abitativa alle esigenze delle famiglie di oggi, il recupero del patrimonio edilizio già esistente e una nuova valorizzazione degli edifici dismessi, compresi quelli delle aree minerarie, in una prospettiva anche ambientale e di sostenibilità. Prima che il piano diventi definitivo, bisognerà però attendere la fase delle osservazioni da parte dei cittadini e il successivo esame della regione.
16: Sono stati 8 anni lunghi, 8 anni di lavoro, di concerto con la regione, con le parti sociali, tutte le attività in generale che gravitano sulla nostra città. Avevamo un abitato in zona agricola molto importante, abbiamo cercato di dare una possibilità di vivere le campagne senza un consumo eccessivo di suolo. Sulle zone C abbiamo cercato di trovare una comunicazione più fruibile e più giusta tra la periferia e il centro urbano.
0: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani con Michele Ruffi.
17: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il voto nell'isola, con 148 comuni che scelgono il nuovo sindaco. Sono 27 solo nella città metropolitana di Cagliari. Poi il focus sul caro affitti con l'allarme della CNA, e a Cagliari c'è la nostra inchiesta sulle piste ciclabili, tra percorsi che si interrompono all'improvviso e ostacoli vari sono ancora poco utilizzate. Negli spettacoli parliamo di hip hop sardo con il nuovo singolo dei Sarrazza, e nello sport il mercato del Cagliari con Gaetano, impossibile uscita verso l'Atalanta, e poi il sogno di Cobolli, finalista al Roland Garros. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Linea ancora alla regia per i comunicati commerciali, poi la terza parte del telegiornale.
18: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Al via la seconda edizione del programma US, programma di alta formazione per le imprese del gruppo L'Unione Sarda, con collaborazioni prestigiose. Vediamo Andrea Secchi.
19: Un'edizione piena di novità. Il programma US, il progetto del gruppo L'Unione Sarda dedicato a formazione e sviluppo per imprese sarde, inizia il suo secondo percorso. L'obiettivo è sempre quello di offrire alle imprese isolane strumenti innovativi per stare al passo con l'evoluzione dei mercati, rafforzando allo stesso tempo le proprie competenze.
20: Abbiamo previsto una seconda edizione del corso lanciato l'anno scorso, proprio per il successo che ha avuto, un corso sostanzialmente di base sui pilastri fondamentali per gestire una piccola media impresa familiare. Poi abbiamo pensato di lanciare un corso advanced, quindi un corso con contenuti di secondo livello su temi anche un pochino più specialistici.
19: Sold out l'appuntamento inaugurale nella sala multimediale del gruppo L'Unione Sarda Cagliari con l'editore Sergio Zuncheddu, che ha ribadito la necessità per le imprese di programmare la crescita.
1: Tenersi aggiornati e la formazione siano una priorità per noi imprenditori. Ritengo che un'opportunità del genere in Sardegna debba essere colta, per cui oggi la mia curiosità, il mio interesse è capire quale sia il programma e come può essere utile in futuro per la mia azienda.
19: E ci sono imprenditori che hanno voluto replicare la prima esperienza.
21: Quello che mi spinge a replicare è dato dal fatto che i contenuti che si sono espressi in questa sessione formativa sono stati di estrema qualità, per cui siamo ottimisti nel replicare e nell'aggiungere ancora delle informazioni che possono essere utili alle nostre imprese per cercare di continuare a crescere.
19: Anche in questa seconda edizione strette partnership di rilievo.
22: Abbiamo stretto un grande accordo col Sole 24 Ore, ci saranno 6 corsi svolti dalla loro scuola professionale, un corso sull'intelligenza artificiale con la LUIS e sempre con l'Università di Cagliari, chiaramente, che terrà 2 corsi dedicati al mercato locale.
0: Ed ora la nuova edizione di Libero Evento con Valentina Orciu.
23: Da 15 anni la cultura sceglie anche le strade meno battute. Così il Festival Libero Evento continua a portare scrittori, giornalisti e protagonisti del panorama nazionale nei centri del Sulcis Iglesiente, trasformando piazze e luoghi simbolo dei territori in spazi di incontro e confronto.
24: Il carattere principale del festival è che è itinerante e l'idea è quella di portare la cultura anche nei piccoli centri. Il festival, anche se è nato dal comune di Calasetta, piano piano si è diffuso in tutto il territorio. E devo dire che ogni anno aumentano sempre di più i comuni che desiderano far parte di questo circuito.
23: Tra gli ospiti attesi dal 26 giugno fino al 26 agosto, Umberto Galimberti, Carlo Lucarelli, Antonio Caprarica, Federico Buffa, Serena Bortone, 11 i comuni del Sud Sardegna coinvolti.
25: Permette di portare un festival culturale e di offrirlo a tutta la cittadinanza, ma soprattutto di far conoscere Capoterra, che oggi è anche città, a visitatori che magari non conoscono, sono fuori da questo circuito e non conoscono la bellezza del nostro territorio.
26: Siamo ben felici di poter ospitare quegli scrittori, quegli attori che non ci potremmo mai permettere se non entriamo a far parte di un circuito come Libero Evento.
0: Domani il viaggio di Sardegna Verde ci porta a Castiadas. Vediamo un'anticipazione.
27: È diventata un museo la vecchia colonia penale agricola di Castiadas, anche se purtroppo per problemi burocratici di proprietà della regione, il comune vorrebbe investire di più, ne penalizzano una valorizzazione piena. Anche di questo parleremo domani su Sardegna Verde alle 13.30. Conosceremo ovviamente a Castiadas anche i 14 chilometri di spiaggia e ci faremo tentare dalla bontà della cucina. Allora vi aspettiamo domani alle 13.30 per il nuovo viaggio di Sardegna Verde Sanremo a Castiadas, anche immersi nella natura.
0: C'è lo sport dopo la pubblicità.
28: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: Siamo al calendario della Serie A, estratto ieri, 2026-2027, per il Cagliari si parte col Parma in trasferta, ultima giornata in casa con la Roma. Luca Neri.
29: Cantiere aperto, non si sa ancora quale Cagliari affronterà la stagione 26-27, ma intanto, come da tradizione recente, il calendario del prossimo campionato è già stato sorteggiato. I rossoblù partono da Parma, poi l'arrivo dell'Inter campione d'Italia alla Domus e ancora in casa contro il Lecce, prima della doppia trasferta con Atalanta e Udinese. Quest'anno saranno 5 le partite prima della sosta per le nazionali. Le due pause saranno concentrate con una maxi da 3 settimane. Al rientro alla sesta ci sarà la Juventus, mentre il primo dei due turni infrasettimanali arriverà il 28 ottobre. Il Cagliari passerà il Ponte dei Santi a Roma con 2 partite in pochi giorni nella capitale. Più agevole la chiusura della Serie A, seppur ancora con 3 trasferte su 5. Tutti potenziali scontri diretti, più la Roma all'ultima. Lecce e Genoa lontane dall'isola, il Torino alla Domus e il Frosinone ancora fuori casa. Questo invece è il calendario delle big in Sardegna. L'Inter e la Juve le prime, a fine novembre arriverà il Milan, mentre il Como versione Champions sarà a Cagliari a metà gennaio. Prima dell'ospitata finale giallorossi, a inizio aprile la sfida, sempre attesissima, col Napoli, con grande probabilità di Massimiliano Allegri.
0: La traumatologia nel rugby al centro di un convegno all'ospedale Brozzu che ha riunito esperti alla luce della crescita di questa disciplina in Italia e in Sardegna. A margine la proposta della Federazione Italiana Rugby di candidare il nuovo stadio del Cagliari a ospitare i mondiali del 2035. Egidio Angela Secchi.
2: Il fascino del rugby con il suo modello organizzativo, la motivazione e lo spirito di squadra, uno sport di contatto complesso in cui la componente fisica si intreccia con la tecnica, la strategia e la resilienza psicologica, ma anche un terreno di studio ideale per i medici traumatologi dell'Arnas Brozzu, che alla diagnosi e al trattamento delle lesioni del rugbista hanno voluto dedicare una giornata di confronto.
3: Una disciplina che sta riscuotendo sempre maggior successo anche grazie ai successi della nazionale italiana rugby, che nel Sei Nazioni per la prima volta è riuscita a sconfiggere i maestri del rugby, gli inglesi, e ci sembrava giusto dare spazio a una disciplina bellissima, presenta dei pattern di lesioni per noi traumatologi particolari che meritano di essere affrontate e studiate per dare sempre maggiori prestazioni e servizi agli atleti.
4: Noi siamo in grado comunque di gestire qualsiasi tipo di attività, anche quella tra virgolette di nicchia, ma poi stiamo parlando di sport medicine, e in Sardegna abbiamo una grande tradizione in questo senso.
2: A margine dei lavori, la Federazione Rugby, che vorrebbe candidare l'Italia ad ospitare i mondiali del 2035, ha lanciato la proposta utilizzare il futuro stadio di Cagliari per l'importante evento.
5: Quello che chiediamo come federazione è quello di avere un confronto con le istituzioni al fine di poter chiaramente anticipatamente prevedere e magari predisporre lo stadio con qualche piccola modifica rispetto alle necessità del caso, per trovarci poi in un caso, speriamo positivo, a poterlo utilizzare senza ulteriori problematiche
6: o meno complesse.
0: Ed ora Castelsardo per l'iniziativa di inclusione Mare per Tutti, il servizio di Clizia Stangoni.
8: Celebriamo la 13ª edizione del Mare per Tutti, una regata offerta ai ragazzi con disabilità. Non è estesa solo per i ragazzi di Castelsardo, ma coinvolge i comuni dell'Anglona, Vidalba, Valle d'Oria, Nulvi, Sedini, Mulzi e Perfugas.
9: Mare per Tutti non è soltanto il nome dell'evento che da 13 anni accompagna Castelsardo persone con disabilità di ogni età per trascorrere una giornata in compagnia con un giro in barca, ma una vera e propria occasione per contribuire a far vivere e apprezzare anche le esperienze più semplici a chi incontra maggiori difficoltà nel quotidiano. Alla manifestazione hanno preso parte più di 180 persone provenienti da ogni paese del circondario, una vera e propria giornata di festa tra cibo, musica e tiro a segno.
10: Non è una semplice giornata di mare, ma è regalargli un po' di normalità e soprattutto rendere partecipi le famiglie a quella che è la vita quotidiana di tutti noi, che non è scontato, e si sentono parte integrante di una comunità che in questo caso non è solo Castelsardo, ma è tutta l'Anglona e una parte della Gallura.
0: È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Buonanotte.

0: de sa terra nostra.
1: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013. Si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato dai Tazenda.
1: È l'una e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti, sono Benegattausu, benitorraus a sua regionale di Sardegna 1. Può cominciare questa edizione di Sutti Ginostro fuori d'ausu del suo voto amministrativo. Quasi tutto pronto in Sardegna, anzi, tutto pronto, questa si voterà in 148 comunus, 24 iscomunus in cui c'è la essere su ballottaggio. Punti quarto, sesto, Poltudorra e Tempio. Non c'è la essere invece su ballottaggio in Seddore, questi scandidaus, 22 scelte. Si voterà Grasi, dai 7 su Mengiano, finza 6 su 11 de su Notti, si voterà Lunisi, dai 7 su Mengiano, ai 3 de su Merì. Può votare, tocca la portare, sa essere elettorali, un documento di identità, i uffici elettorali si antavarei aperto, finza sa Grasi, posti Grasi. Commenti si voterà in iscomunus prosmannus, si voterà con un candidato sindaco e poi una lista. Si vuole votare finza sa con un sindaco e poi una lista che hanno questi a cappiare e su sindaco che è stato scioperato. Questi su chinata voto disgiunto. Posso voto che aver toccare sconsiglieri se si diporti votai uno o d'uso. Capunti d'uso però uno dei piressi omini e satru femmina. Cari aressi su benidori de sa Euroallumina e dei straballarori se sti sa pregunta che si va in ti sin da causo e dipendenti. Una pregunta che CGL, CISL e WIL punti vendi ai su governo puro. Zeus Ariolaso voita e spaccendi su dinai po pagasi stipendio su ai 186 straballarori si continuara Emanuele Madeddu, su segretario de sa Firctem CGL de sa Sardigna meridionale occidentale. Su governo de privondi su dinai, de permetti e sa Rusal, sa azienda russa, de impreai torra i benesi caputi cunge l'auso. Esti sul ministero de su Made in Italy, che ha per donare risposta sa decisiva, sa nara Pierluigi Loi, su segretario regionale de sa Wiltec Sardegna. Povrimmo

e che avviera stetto recoverau in sospirali dei smirriones con sintomi su graesi e s'ultimo non tenia rassebolari appigavano virus influenziali scetti ma se questione è arrivato a torre a pillo un problema di sorveglianza sanitaria nazionale regionale buru povrimo nantes esperto su toccare a fortiae scontrollo su a pezzo di chini a ribera de su Congo e de su Uganda. Nazione se noi sul virus e fendi un bocci di roccio. Somini a recuperare in Casteddu, vi era ribaudo esse Egitto che hanno est in nazione in noi certi sebola. E questo passaggio è arrivato su RTI d'ogni ripo de controllo e de prevenzioni. A donesse allarmi che un senso civico manno de apprezziare in me, da estete a mullere da Somini, cari seriali, luego su 118, vedete su marino, tenere sia gallentura e altro sintomo. In molte regioni ha decidio di applicare ordinanze del suo ministero della salute per toccare centro su cadepiti traballai in sa fase della sorveglianza sanitaria. Chi ne arriva adesso Congo, adesso Uganda, deve ripresentare un'autocertificazione. E crescendo sul numero de mammas de sa gallura che aveva fatto nasci spipiedoso si dite per andare in isospirale si de tattari e de nugoroburu il suo reparto de ostetricia e ginecologia del suo spirale Giovanni Paolo II de Terranova in Niascet c'è un centro dove nasci spipiedoso in gallura a mancare su servizio de su parto che ne dolori su chinanta parto analgesia e sindico punti chieto su Fabio Albieri, su sindaco De Calanzano, su Bartu che ne dolori, esti un diritto essenziale di assistenza. Che hanno cesti questo diritto, mamma antepa in nasci spipiedo in altro su territorio. So. Esti una questione clinica puro. Grazie a questo servizio, di fatti, si vuole interredusi numero su de intervento su de parto cesareo. Sattro problema, nara ancora Albieri, esti che occanno, forse si. 90 superare 500 parto su, sul numero minimo e sti proprio costo ma mantenni su servizio overto Sasla de sa gallura andare che suo problema e sti che mancano su personali ma a bella bella su servizio ara funzionai torra voi tasra intervenivo a mannia e s'organico e sti partenze provincia di Aristani se si abbattala contro la seguinante febbre del Nilo sa West Nile malaria che sti portare dei zinzula sa amministrazione provinciale Donendia e Donia Comune sa equipaggiamento per cercare di limitare su fenomeno antigiai portato su Ginanta Kit in Arriora, in Nuracchi, Santa Giusta, Marrubio, Arborea, Cravas, Aristanisi e Terrada un kit che sa amministrazione deve donare ai cittadini una iniziativa di importo a Maura Mura che è sti assessora de Sambiente su Comune de Terrava poi tannoso, una resa novoreoso, interveni in donia domo, in isprivavoso. In su kit ci vunti, fissa sa produzzo su boccicai, de bocciri isousu de zinzula sa esti, un prodotto che si deppi di bonni in noi sacqua esti vrimma. A su un vaso, un giardino, su, in logo su in noi i zinzula sa antigei vostu isousu o vunti pronto su a dosovonne e questo prodotto funzionerà e vorrei aggiurare in mera a limitare si invasioni dei zinzulas. Prece un mano in Terranova, voi ti siete aperti a Torra, sa stazione dei treno su San Simplicio e voi esti rossimpli, entrai in donne vagoni, ci vunti marciapesi in oso, una pensilina noa. Est una stazione moderna, come enti olinti in regulas europea. Se stetti aperti a posti di 4 mesi de traballo, ma si intervento da riqualificare in maniera totale, a spacciare in su 2027 scetti, come ti confermerà Aldo Fossati, che esti del suo settore investimento su stazioni de s'azienda RFI. Donia attività a raserrai a entro su mese l'ampersa de sano chi benedri e sarà fai finza un sottapasso e a resi riqualificare s'aria che accesti in forza de sa stazione su giardino voro e su sottapasso alla collegai sa stazione con sa cresi a manna che esti proprio dedicata a Gesù Santo che esti suo patrono de Terrano si investimento che è arrivato RFI esti de 11 milioni di euro. In su consorzio 1 de Aristanisi, a partire all'estero, il suo primo corso del laurea che è nata
professionalizzante, con sa collaborazione de s'Università de Tatteres, un corso de orticoltura.

0: natura e florovivaismo. Tanti presentavano proprio in sa sede de su consorzio. Este no corso in noi sarebbero schettotto attività di pratica, commenti in su direttori Francesco Asquera, di osfato comprendi, calivunti, straballarori, si caserbinti in is aziendas de su territorio, aulenti a torre sul mercato. In lezione si partecipa ai 40 studianti, si commenti in a Sara Melitto, professora de su dipartimento agraria de su università di Nettattari, tre anni su, così perché è sa laurea, e su ultimo anno traballenti direttamente per un'azienda casa Caterina, provincia di Aristanis. E sono scivolato da importo, queste aziende di questa provincia e di tutto il suo lavoro, tutti cercando i professionisti di questo settore, con competenze che noi non sagattano, o è difficile da sagattare. Questa è una camminera dei studios a capire dunque se sul mondo economico o sul mondo del traballo, come ti narra ancora Francesco Asquer, sul dipartimento di agraria, di Tatri, come ti narra ancora Sara Melito, de tempo su mera collabora con aziende, se esci bene dunque se caliripu de formazioni in specifica serbiri. Dinanta asincronia, esti su Festival Internazionale del Cinema, documentario, de fotografia che si fa in Tattari, in Subrugu dell'Argentiera, uno festival per castiai sa realità di su che succedendo in mo in tutto su mondo. Su festival sta in cura del socio Quattro Cani per Strada e Occanno esti sedizioni numero 7. Su obiettivo come tenara sa fotografa e regista Stefania Muresu estere con te su mondo reali con i sogus de autori si arribanta de sa Sardigna e de altre nazioni sicuro. Filmisi, documentari, su che fuori da Brusca e Totore Guerras, de sa Russia e su Ucraina e finza se sa Palestina. In si spazio bunker di via Porcellana in Tatari invece sa Cesti, una mostra fotografica di Nanta Abele su contro e su pastoralismo in sul Mediterraneo. Abele siete sa prima vittima dessa prima guerra scoppiare in sul mondo, come tenara suo fotografo regista Fabian Volti, su Rimo Pastori, Cariberdio, Savvira, in una guerra. Con sa mostra di fotografia narra ancora a Volti, esponendi a Parisi su pastoralismo, del su Marinostu, dessa Sardegna e sa Palestina. Claudio Ranieri, este cittadino onorario de Casteddu, allenatore romano, che era allenato su Casteddu in anni 80, ha riportato in squadra casteddaia dessa Serie C e sa Serie A in tre anni su Scetti, ha riportato Torre in sa Serie A su Casteddu su 2023, in moi teneri, dunque sa cittadinanza onoraria, este casteddaio po' sempre, come ti viera Gigi Riva, sa cerimonia siete fatti in sa domo comunali, ci verrà su sindaco Buru, Massimo Zedda, Claudio Ranieri, sesti con Movio Buru Nuovaghicedu, Docio Stotto, se Caliesti si stima Cadengio con Sardegna, il Sardo su, il Cateddaio su, andiamo Ranieri fuori denti con i giornalisti, quando Mattope con Dono Sardo, con l'eri mia, sindacata tra l'Uego su e Minara sempre, ma Viera Sardu, Bolinaga Salui, una luce differente quando mi pongo a chiestionare con un costeddaio o con un usardo, rispiegavo Ranieri, cari boffi, torrai grazie a tutto il tifoso e a tutto sa Sardegna. Su sport 5 desideri spettacolo vero in Isarrugas de su Sulcis Iglesiente o su Giro delle Miniere con sa partecipazione di 300 ciclistas sa dappa finale in Nuragi Figus, ovvero sedizione numero 27 di questo giro prece mera Luigi Mascia su presidente dessa società di ciclistica Monteponi società che era appariciato in questo evento d'ogni anno sa manifestazione esti sempre i internazionali con una tretta de valore in mano un ciclismo de qualità di artia di arere su Nara Magia ben sicuro sa manifestazione esti in porto umano a livello nazionale e noi esti facili a appariciare gara giro su de Costoripo come tannao finza Andrea Taffi che è stato ciclista professionista e moi testimonio testimongio de questo giro delle miniere in Uragi Figus ha ribinto su ciclista sardo Matteo Magia troppo bello naraissu una regione umana che ha vinto in sabbida dei saiai su mio su una festa a manna porotto su Duncasa e una festa finza po i amministratori locali siamo Maria Patrice Collo che è stata consigliera delegata con suo turismo in suo comune de Gonnesa narra che è stato un evento sportivo di arere ma finza una manifestazione che è arrivato con noi a Totus, sul territorio del Sulcis Iglesiente. Eus acabau in custa edizione puru, si doru grazie a vostra attenzione, si intendeus e si bieus e si edizione chi bedri. Un saluto a tottus.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: orgoglioso di far parte di voi. Essere cittadino onorario di Cagliari mi viene con soddisfazione e mi piace anche il fatto che sì, il cavallo trainante è stato lo sport, però mi piace che è stato fatto un ritratto di me come persona.
1: Al di là dei meriti indubbi dal punto di vista calcistico come grande professionista in campo, la signorilità, l'eleganza, il garbo, io ricordo che era facile poter incontrare Mister Ranieri in città e aveva sempre uno sguardo, una parola, un sorriso per noi che eravamo ragazzini e tifosi e così per tante altre generazioni, e quindi anche in campo e fuori dal campo un elemento di stile che fa bene al calcio e fa bene a tutti e a tutti.
2: In particolare quello che io sento per Cagliari, per i sardi, mia moglie quando vede che saluto qualcuno dice era di Cagliari, era sardo, perché evidentemente vede in me una luce diversa, non lo so, è questione evidentemente di feeling, c'è un ottimo rapporto tra me e i cagliaritani, i sardi, e questo mi fa molto piacere. La mia vita è stata tutta un po' un susseguirsi e rincorrere Cagliari, perché ricordo che l'ultima mia partita giocata in Serie A con la Roma è stato proprio un Roma-Cagliari, che mi ha fatto debuttare in Serie A è stato Manlio Scopigno, l'allenatore dello scudetto del Cagliari, e quando sono rientrato qui nel 2022 mi sembra, insomma, non mi aspettavo di poter ritornare in quella situazione, perché evidentemente c'è un qualcosa che mi riporta sull'isola.
3: Ci finisce questa frase per un'altra volta, risorgeremo?
2: L'ha detto Claudio Ranieri, no, ma adesso quella non passerà mai di moda perché i tifosi l'hanno cantata e mi hanno fatto enormemente piacere. Grazie, grazie a tutti voi.

0: È l'una e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Io sono Ruido e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi un nuovo appuntamento speciale della nostra trasmissione. È venuta a trovarci, finalmente ci siamo riusciti, perché ci stavamo organizzando più o meno da 2 o 3 anni, ma ce l'abbiamo fatta, a portarlo qui in Piazza Unione Sarda. Benvenuto, Rafael.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Benissimo, benissimo, finalmente in Sardegna, a casa.
0: Eh sì, a casa, anche perché tu stai lontano dalla nostra bella terra, ma ne parleremo anche di questo. Per chi non ti conoscesse, Rafael, all'anagrafe Mario Ousai, è nato a Cagliari, poi dopo tante cose che hai fatto, di cui parleremo piano piano, ti sei trasferito a vivere fuori dall'Italia. Però io ti volevo portare indietro, proprio a farti fare un flashback, uno dei primi flashback legati all'arte, non per forza al fatto della canzone o della produzione, semplicemente qualcosa che ti ricordi di quando eri davvero piccolo, che ti ha fatto pensare: io voglio farlo.
1: Allora, ci sono stati tanti momenti in cui ho pensato di dover trovare già da piccolino un qualcosa da fare. Io sono sempre stato un grande appassionato di sport, nato in una famiglia sportiva, da nonno, bisnonno, cugini, sì, mio padre, eccetera eccetera. Quindi pensavo anche che la mia direzione fosse quella. Però poi, andando avanti, ho sentito che qualcosa dovevo fare, insomma.
0: Esatto.
1: Qualcosa dovevo fare.
0: Hai provato però a fare sport?
1: Ho provato. Okay. I piedi di Zola non l'ho mai avuti.
0: Okay.
1: L'altezza di Sinner non l'ho mai avuta, anche se comunque a tennis me la cavicchiavo e me la cavicchio. Quindi diciamo che è nato tutto nei primi del 2000.
0: Okay.
1: Perché comunque, sai, i ragazzi degli anni 90, i primi del 2000, MTV ti porta.
0: Wow.
1: Esatto, MTV ti porta. Però penso che esattamente il momento in cui ho deciso di voler fare l'artista. Poi non sapevo cosa, però volevo trasformare il mio essere in arte. Penso la prima volta che ho visto Il silenzio degli innocenti.
0: Wow.
1: Che Anthony Hopkins.
0: Assolutamente.
1: Uno dei miei attori preferiti. Ce l'ho tatuato. Io ho un tatuaggio qua, senza nessun tipo di offesa, di una figura sacra con la maschera di Hannibal Lecter, perché mi ha segnato, ecco.
0: Allora, bene, racconteremo un po' di te, perché c'è davvero tanto da raccontare, da far conoscere anche agli ascoltatori e ai teleascoltatori di Radiolina e Videolina. Però qui a Sala Prove diamo anche la possibilità agli artisti di presentarsi un po' anche dal punto di vista delle ispirazioni, della musica semplicemente che ascolti nelle tue cuffie. Ci hai portato 4 pezzi molto diversi tra loro, sì, che però sicuramente ti rappresentano. Quindi in questo caso Rafael diventa speaker di Radiolina. Ci spieghi in 2 parole perché hai scelto appunto il primo brano che ci hai portato da far sentire anche i nostri, certo, ascoltatori. Il microfono è tuo.
1: Volevo farvi partecipi di un mio pensiero importantissimo. Io penso che la musica abbia avuto un momento in cui tutto è cambiato, un momento in cui le persone hanno potuto fare qualcosa in più, gli artisti hanno potuto fare qualcosa in più. Per me questo nasce a fine degli anni 60, inizio anni 70, quando i Pink Floyd riescono a portare in auge, riescono a creare uno dei pezzi più belli per me della storia della musica, che è Wish You Were Here, un pezzo a cui io sono molto molto attaccato, per questioni familiari, ma anche perché è un grandissimo pezzo. Quindi questa è Wish You Were Here dei Pink Floyd.

0: Prove. I Pink Floyd su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Rafael. Allora, abbiamo parlato, così raccontato in grosse linee quello che è il tuo percorso e la tua scelta anche di diventare un artista. Sì. Un artista a tutto tondo, perché comunque tu, oltre a fare, a cantare, comunque a produrre, hai anche un'altra passione, che è quella della recitazione, giusto? Sì, sì, sì, sì. Ecco, anche è nato tutto insieme oppure è una, diciamo, una strada che si è evoluta mano a mano?
1: Allora, non ti so dire se è nato tutto assieme mano a mano, perché probabilmente gli artisti che ho seguito dall'inizio, come ognuno di noi, cioè un modello,
0: certo,
1: come modelli, più o meno facevano tutti e due. Io ho una grande passione per il cinema, fortunatamente riesco a far che questo sia il mio lavoro, sia dal punto di vista attoriale che dal punto di vista produttivo. E penso che sia nato comunque quando ho cominciato a vedere i primi artisti che erano praticamente both, cioè tutte e due le cose. Faccio un esempio: Will Smith, grandissimo artista, uno dei grandissimi artisti americani, grandissimo rapper, tre album incredibili all'inizio, Il Principe di Bel-Air l'ha portato dove l'ha portato. Ma non solo, Jared Leto, che oggi piaccia o non piaccia, comunque ha creato da Requiem for a Dream, comunque a tanti altri film, comparsato in Fight Club dove faceva addirittura se stesso, eccetera eccetera. Grandissimo cantante e un grande attore.
0: Assolutamente. È stata un'evoluzione naturale e comunque non è aspettato tanto, perché a 18 anni sei partito e hai detto basta, vado a Milano. No, forse
1: no, prima mi sono spostato in Francia,
0: okay.
1: Poi sono andato un po' nei villaggi turistici, Poi sono tornato, poi sì, me ne sono andato a Milano per...
0: Bene, raccontiamo un po' di questo passaggio che ci piace comunque. Allora, iniziamo subito, visto che ci sei, a sentire anche la tua voce e le tue canzoni. Partiamo con il primo brano che si chiama Ti Aspetto, sì, e ce lo viviamo live in questa nuova puntata di Sala Prove, oggi con Rafael.

0: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Sala prove.
1: Amici e amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione, è molto semplice. Inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari mandateci anche qualche video delle vostre esibizioni live caricate su YouTube. Insomma, fatevi conoscere, fatevi sentire, poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi per poi magari ospitarvi qui negli studi di Piazza Unione Sarda. Oggi è venuto a trovarci Rafael, che ci sta raccontando un po' del suo passaggio dalla Sardegna alla sua vita attuale. Tu attualmente vivi in Francia. Sì. Ci sei voluto andare direttamente in Francia, perché questa scelta?
2: Allora, io prima vivevo a Milano, ho vissuto a Milano, ho cresciuto anche, diciamo, nell'ultima parte artistica tra Milano e Roma, perché ho studiato all'International School of Rome, okay. Poi ho finito la Nuova Cinema a Milano. Poi vuoi che l'amore, vuoi che le occasioni, vuoi anche un voler semplicemente cambiare e aspirare un po' a conoscere anche un altro tipo di cultura, siamo io e, diciamo, la mia compagna, il mio cane, eccetera eccetera, abbiamo preso tutto da un momento all'altro, ci siamo tornati in Francia. Poi Megève, comunque, per chi la conosce, è, diciamo, un posto magico, favoloso. Siamo sul Monte Bianco.
1: Wow.
2: Neanche tantissimissimo lontano dall'Italia, ma comunque un posto dove, quando finisci, hai il tempo di scrivere. Io vivo di questo, scrivo, provo, faccio. Come si diceva, mia nonna diceva questa cosa, poi con le palle pasiate, secondo me è un po' meglio.
1: Giustamente, quando si trova l'atmosfera giusta, esatto. Anche con il relax, esatto. Goduto, cioè, si fanno le migliori cose.
2: Sì, certo.
1: Bene, allora ci sentiamo un altro brano delle tue scelte musicali di oggi. Cosa ci hai portato?
2: Allora, come secondo brano, se non ricordo male, vi ho portato
1: The Kill.
2: The Kill. Parlato di Jared Leto prima. 2005 MTV, io fermo lì di fronte alla TV, vedo questo, appunto, dualismo di questa persona che faceva cinema e musica. Rimango estasiato da un video incredibile, una sorta di cortometraggio. Rimango pietrificato dalla grandezza, della potenza, della fotografia, dell'immagine, dell'attore, della musica, ovviamente, perché è una musica geniale. E anche il significato è molto bello. Se potete ascoltarvelo adesso, ascoltatelo, poi dopo andate a leggervi il testo, perché è stupendo. Questa è The Kill, dei 30 Seconds to Mars.

0: Ancora bentrovati e bentrovate su Radiolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Rafael. Allora, io ti ho conosciuto artisticamente durante una delle serate del Poeto Fest di un po' di anni fa. Tra l'altro sei stato da pochissimo, due giorni fa, al sì. Poeto Fest a esibirti. E mi ricordo che prima della tua esibizione c'era un video, una sorta di racconto che mi è rimasto molto impresso. È una cosa che fai ancora?
1: Sì, intendi nel video, perché nel video in quel momento
0: mi ricordo che c'era una recitazione proprio.
1: Sì,
0: una...
1: sì, sparavo anche una magia con la mia bacchetta, che era il mio pene.
0: Esatto.
1: Sì, facevo questo. Questo era proprio la firma sul video. No, sì, io unisco, come ho detto, nella vita faccio l'attore e faccio musica. Quindi cerco di unire, perché se faccio musica mi manca fare l'attore, se faccio l'attore mi manca la musica, se faccio tutte e due assieme non mi manca niente.
0: Esattamente. Allora, un'altra domanda, perché sì, poi ci ascoltiamo anche e ci viviamo anche live il tuo prossimo pezzo. È meglio essere ricchi o essere poveri?
1: Essere poveri.
0: Vi spieghiamo anche il perché tra poco ne parleremo. Intanto ci ascoltiamo proprio live questa nuova esibizione in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Rafael. Questo è appunto Poveri.